0: mattinata.
1: Minchia, Fernando,
2: parlate di accensione, di ste robe qua.
3: Sei proprio una bella figa, ti fai attendere, ti fai aspettare, però poi ne vale la pena, dai, almeno quello.
2: Riaggo vita, però non parlate.

0: falò da Temptation Island. Che poi voglio dire, con sto caldo non ne puoi chiedere il falò, chiedi qualche altra cosa, perché la tenaglia sahariana è tornata. Straordinari, meravigliosi, ma ci ho prodotto
1: imparagonabili.
0: Brucia la Francia, brucia la Spagna, brucia anche Milano. Buongiorno caporedattore.
2: Buongiorno Fernando.
0: Fumo,
2: sì, a Milano,
0: fuochi.
2: A nord di Milano, a Novate Milanese, sta bruciando una piattaforma ecologica con un'alta colonna di fumo visibile in tutta la parte nord di Milano.
0: La Francia,
2: la Francia
0: Bordeaux
2: sta bruciando,
0: in particolare,
2: la zona
0: tornano le temperature sahariane, dicono, no? Sopra dicono. E senti, già bella, eh? Vestita leggera, sapevi già tutto.
1: Sì,
0: Madonna, regina, sta passando un momento di grazia.
1: Grazie.
0: No, di
3: dopo tanta disgrazia, finalmente.
0: Momento, è tornato così l'uccello che parla. Buongiorno Sabrina. Buongiorno anche al bambolotto barbuto. Che a furia di gufare contro i tecnologici, contro l'intelligenza artificiale, perché lui è un finto progressista, diciamo, sono gli ex comunisti di oggi, no? È un po' così. E quindi le cose stanno andando piuttosto malino. Buongiorno, apriamo la borsa, dai.
2: Le borse asiatiche questa mattina sono crollate per il calo dei tecnologici. Milano ha aperto in leggero rialzo e in questi minuti fa segnare un più 0,20%.
0: Timido più 0,20%. Va un pochino meglio Milano rispetto agli altri, non c'è tantissima intelligenza artificiale, c'è proprio intelligenza, no? E mentre c'è preoccupazione per le trimestrali, adesso si aspetta quella di SpaceX il 4 di agosto, è la più attesa in assoluto, perché l'operazione TASTA! Chi te la dice? Chi te dice queste cose? Terrapiattista! Complottista! Insomma, il 4 agosto ci sarà prima trimestrale, dopo la trilionata, la possiamo chiamare, cioè grazie alla collocazione in borsa di SpaceX, Elon Musk, vi ricordate, qualche mese fa, è diventato super trilionato. Si è sgonfiata e adesso è la prova del 9, ma non solo SpaceX, perché traina un po' tutto il mood. E quindi si aspettano le trimestrali questi giorni. Va bene, vi interessa sta roba? Se volete l'approfondiamo.
3: Ma no,
0: parliamo d'altro, di questa figura. Ieri ne abbiamo parlato. Intanto salutiamo chi lavora in televisione.
1: Canepa,
0: il direttore dell'orchestra, l'abbiamo salutato. Va bene, raccontamela sta roba. Dai, c'hai un microfono, facciamo parlare Marcello ogni tanto.
1: Dov'è
0: che
1: Marcello.
0: Hai detto che l'intelligenza... Corriere della Sera, anche loro sono dei tuoi, eh? Ti ho fatto la combriccola lì. Vabbè. Dicevamo ieri, abbiamo parlato di questo pallone, anche il pallone.
2: Non abbiamo ancora un CT della nazionale.
0: Ma se ne è andato anche Maldini,
3: sì.
2: Anche Leonardo.
0: Storia Maldini, porca miseria. Non si riesce a collocare, a dargli quello che merita. È stato il nostro capitano della nazionale.
2: Ma lui deve avere un caratterino un po' così, perché
0: penso,
2: comunque... Se non le cose non vanno come dice lui.
0: Ma la questione è detta fuori dai denti, è politica. Fatemi capire, perché non vi capisco voi italiani, io delle volte.
2: Beh, la questione è sfociata nel politico per la vicenda di Pirlo legato a questo sito scommesse russo.
0: Sì, vabbè,
2: quindi,
0: però voglio dire, lo sapevi anche.
2: Molti non volevano Pirlo,
0: lo
2: e quindi
0: sapevi
2: hanno
0: anche
2: preso
0: prima,
2: la palla al balzo.
0: Lo sapevi anche prima. Perché sei tornata?
3: Perché me lo impone il mio contratto.
0: Ieri non te lo imponeva?
3: No, ieri ho avuto una super licenza, grazie.
0: Super licenza, ma stai bene?
3: Io sì.
0: Brucia anche il tuo paese. Facciamo
3: proprio
0: un pezzo.
3: Proprio stamattina a Velletri c'è un
0: che magari porta
3: incendio.
0: Bene. Se bruciasse la città.
1: Ok.
3: Non porta bene. C'è stato evacuate 13 persone a Velletri.
0: Esorcizi, bella. Esorcizi in questa maniera. La conosci?
1: Certo.
0: Vuoi fammene un pezzettino?
1: Se bruciasse la città, da te io tornerei.
0: Non solo
2: senza musica va benissimo,
0: ma no, ma cioè, tu non puoi capire, perché lei si confronta con me spesso. No, pigoglioni, non è vero.
2: Di notte
0: mi manda dei cos'è. Abbiamo deciso di fare in maniera diversa. Ora non bisogna questi test psicattitudinali prepararli prima, fare come fate voi, perché so che ne avete uno.
2: Certo.
0: Già ora fatto, stamattina realizzato, eccetera. Bisogna farlo all'impronta, distinto. Cioè quello che non scrivere.
1: No.
0: Allora non pensare a niente, svuota il cervello, ci vuole pochissimo. Svuota il cervello.
3: Aspetta. Già svuotato.
0: Aspetta, lo sta svuotando, c'è ancora qualche residuo, e lancia un test al volo, quello che ti viene.
1: Cos'è?
0: Non pensare agli altri, mi svuota, vai.
1: Cos'è che fa paura all'uomo?
0: Ecco, forza. Tante dai, cose. Allora, come la mettiamo?
2: Riagomitolamelo.
0: Tu gli rispondi anche, certo.
2: Ma hai scelto la risposta?
0: Quella ci pensiamo dopo.
1: No, fica tranquillo.
2: Non farmi sprecare fiato.
0: Fica tranquillo.
1: Fica tranquillo.
0: Cos'è che fa paura?
2: La morte.
0: La morte?
1: No.
0: Velletri.
2: Sta troppo facile.
0: È già stanca.
3: Cioè, ma secondo te io posso rispondere a una domanda così detta a mazzo?
0: Certo, a mazzo, perché questo è l'impronta, questo è l'istinto, questa è la velocità, capito?
3: Non
0: è
3: allora, la mia risposta in questo periodo è la dichiarazione dei redditi.
0: La dichiarazione dei redditi.
1: No, tesoro, ben tornata.
4: Riagomito la melodia. Regina quando canta.
1: No, amore mio.
2: Forse può essere.
1: Procediamo.
5: Anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: scritto One Skit. One Winner Scherzo Beat.
1: Insuperabile, procediamo.
2: Cioè questa pure se gli dici vieni sotto con me al burrone
0: One Skit. One Skit. One Winner Scherzo Beat.
2: Abbiate pazienza.
1: One Winner Scherzo Beat. Ieri invece mi è piaciuto perché ci siamo inchiavardati su un bel coro. Quello era bello.
3: Allora,
1: cioè, quelle cose estemporanee che... Ma no, non era.
3: No, parapapata. No,
2: Papapartenope.
1: Era un'altra cosa. Dopo era un'altra cosa. Allora, 9:15, canzone che ti fa stare bene, come si è messi? Vogliamo dare un'indicazione? Perché no? Abbiamo parlato di incendi, la signora fa se bruciasse la città. Siamo sul fuoco. Eh?
4: Sul fuoco?
1: Sul fuoco, fuoco. Vabbè, a parte quella.
4: Io ne conosco una.
2: Bruci la città, Irene Grandi.
1: Ne conosco una di Renato Zero che si chiama Ancora Fuoco. Che bellissima.
2: A fuoco lento.
1: Fire, brava.
2: Rosana.
4: Relight my fire.
1: Bravo.
3: Bravo Aldo.
1: E l'altra, I'm on fire. E basta, quelle sono. Riusciamo a tirarne fuori 7? Ma 7 super bombe? Dai, allora, 331 8090
5: 101.
1: Torno velocemente sul denaro, sull'economia, su ste robe. Insomma, ieri il Consiglio dei Ministri ha deciso per un piccolo contributo, perché i soldi non ce ne sono, regia.
3: Lo stanno
1: incassando. No, è il periodo
4: stanno
1: che incassando lo Stato.
4: Ah, arrabbiando.
1: Incassando,
2: prendendo soldi.
4: Cosa
2: Aldo?
4: C'hai capito con la Z?
1: C'hai la L moscia. Stanno incassando e comunque vai, 17 miseri centesimi.
4: Fino al 6 agosto. Però il prezzo del diesel, è appena arrivata la notizia, sta scendendo. Ma non per. Non è ancora stato applicato, evidentemente, questo taglio delle accise, però viene indicato come prezzo medio in modalità self-service sulla rete stradale a 2,18 euro.
1: Beh, considera che ieri il petrolio ha perso il 10%, e non sono mai quelle cose che non c'è un automatismo sia nella,
4: però il taglio delle accise dovrebbe essere in vigore dalla mezzanotte scorsa, quindi dovrebbe essere già applicato.
1: Vabbè,
4: dai distributori
1: 17 centesimi, questo va a vantaggio di chi, Regina? Minima consolazione, chi?
3: Oh, consumatore.
1: Sì,
3: comunque.
1: Ma quale tipo di consumatore?
3: Quello che deve abbastessere la macchina.
2: Quello che deve battezzare la macchina.
1: No, abbastessere.
3: No, quello che deve mettere la roba nella macchina, ragazzi. La benzina.
1: La droga?
3: No, la benzina. La benzina.
1: Ma dicevo una categoria in particolare che vorrei salutare, dai.
3: I camionisti, oh, amore, allora. No.
2: Gli automobilisti, i tassisti.
1: Quanti camion siamo a quest'ora?
3: Quella.
1: Non hai nemmeno un'idea. Soprattutto il mercoledì quando c'è Cristina D'Avena, 9:19, questa è R101 del Procediamo in radio e in TV.

0: c'è poco da fare. Se tu gli tiri fuori il termine, che ne so, un termine astruso particolare, dimmi uno a caso.
1: Pantalone.
0: Pantalone, ti trovano mille canzoni con il pantalone dentro.
2: Bravissime.
0: Cioè, io pensavo fuoco, arrivano a trovarne 3-4 centinaia.
3: Invece,
0: di canzoni con il termine fuoco. No, non c'è gusto più a giocare con voi.
2: Dai.
0: I test li indovinate, anche quelli senza soluzione. Me ne faccio uno al volo prima di andare, prego. Albo, svuota la testa, svuotala, svuotala.
2: Cos'è, cos'è? 2026. Cos'è che fa paura all'uomo?
0: No, un altro, quello è già andato.
3: Ma scusami.
0: Non guardare carte, non devi guardare quello che ti viene in mente, capito? Questo è un nuovo, cioè una nuova frontiera. L'istinto, prima di tutto, l'istinto, quello che ti viene in bocca. Schwaff, capito? 1, 2, 3, via.
2: Cos'è? Cos'è che fa paura al superuomo?
3: Cioè, prima cosa fa paura all'uomo, adesso al superuomo.
0: Sì, vabbè, ok, non
1: tu hai svuotato il cervello.
2: Ho capito adesso. Mi sono attaccata.
0: Al rientro lo facciamo per me.
4: Procediamo!
5: Per favore, mi dite quando andate in ferie, perché programmo anche le mie.
6: Come facciamo a stare 3 ore senza di voi?
7: Penso di aver trovato la soluzione. Dove andate in vacanza, vengo con voi.

0: Altro due palleggi riesco a
1: fare.
0: Somebody to love, 9:30, il procediamo in radio e televisione sul canale 67
1: TV.
0: Non ve l'ho detto, oggi è la giornata mondiale per la sensibilizzazione sugli incendi boschivi. Ben si lega, insomma, con quello che abbiamo detto all'inizio. Beh, abbiamo dato notizia, insomma, di questi incendi che stanno devastando e l'Italia, ma un po' tutta l'Europa, Spagna, Francia,
2: anche se la situazione in Spagna e in Francia sta un po' migliorando, fortunatamente.
0: A Bordeaux in particolare, ma con preoccupatissimo, beh, del resto. Va bene, allora, è arrivata la comunicazione ufficiale, non me l'aspettavo così in breve tempo, anche oggi puntata da
1: Urlo!
0: Non ci mettiamo il carico, sentite cosa abbiamo preparato per voi.

0: bilancio, ma realizzato anche grazie all'intelligenza artificiale, ad una sorta di impegno. Non è qui c'è più, come dire, ragione, meno istinto.
1: Capito? È così.
0: Quelli della signora sono più istintivi, più naturali, più artigianali. Così. Questi sono ragionati. Troppo ragionati, forse.
2: Realizzati poi in studio.
1: Ragionati, cantati.
0: Dove siamo andati a realizzarlo?
2: In Svezia.
0: In Svezia. Wow. Svezia. Dagli Abba.
2: No. Siamo andati negli studi del celebre produttore Max Martin, produttore storico dei Backstreet Boys, di Britney Spears.
0: Quindi una abbiamo fatto pop, diciamo.
2: Un pop, Europop.
0: Esatto. Allora. Questo è il chi è una costola del cose, praticamente sono delle indicazioni cantate legate ad un personaggio che dovete individuare. Stamattina siete belli centrati e in forma. Sentiamo! Chi?

0: con il suo trenino. Fermi tutti, oh, un attimo, chi sono? Maleducata, dai tempo, no? Abbiamo bisogno del nostro tempo. Mi ripete cosa cantava, certo, la signora?
1: Sono stato un ragazzo audace.
0: Quindi questo è maschio, sappiamo già che è maschio il personaggio.
1: L'esercito di stoffa quanto mi piace.
0: Aspetta, fermati, l'esercito, segnati, Regina, l'esercito di stoffa secondo me è la chiave. Sono stato un ragazzo molto audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace. Avanti.
1: Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla.
0: Sarà la figlia, Ulisse?
2: Ho pensato, no, anch'io.
0: Tra l'altro avete sentito, scusami, ho l'Odissea 600 milioni al box office. 600 milioni, poi ne parliamo dopo, scusa.
1: Felice del mio lungo cammino come un bambino con il suo trenino.
0: Allora, bambino con il trenino, Penelope, ci state lavorando da casa?
3: Dimmelo, Gianni Morandi.
1: No.
0: No, non è Gianni Morandi. Allora, come...
4: Aspetta. Che gomitolamelo. Roberto Bolle.
1: No.
0: Roberto Bolle, qual è andato anche la stella, stella. No? Bravo, sì, bravo maestro. Bravo. E maestro, insomma, non è giovane. Vabbè, sì, date il maestro.
3: Che gomitolamelo. Lorenzo Cherubini.
5: Giovanotti? Ma il testo parlava di uno schiaffo pure, vero?
2: Ah sì, sì, c'era uno schiaffo.
3: Adriano Celentano.
0: Che ha detto, scusa, non ti accavallare con il conduttore.
3: Adriano Celentano.
0: Questa Penelope, per chi è che ha una Penelope? Con questa Penelope ci ha avuto...
2: Penelope Cruz.
0: No, Penelope è lui che ha questa Penelope. È maschio il personaggio misterioso.
4: Io gomito, Tom Cruise.
5: Io avrei detto Tom Cruise, perfetto.
0: Allora, no. E hanno una piccola perla, sta per una figlia, immagino.
1: Chissà.
0: Dai!
4: Riagomitamelo, Elton John.
1: Elton John, no?
0: Non è Elton John, scrivono Gianna Nannini, Johnny Depp.
3: Riagomitamelo, Ligabue.
5: No. Riagomitolamelo, Alessandra Amoroso.
0: Alessandra Amoroso, no. Allora, un attimo. Capitan Andrea da Venezia, Johnny Depp, no. Allora, lo dico da appannaggio di quanti il caso o per scelta sono qua da noi, sia in televisione che in radio. Per partecipare è fondamentale premere il pulsante. Siccome il pulsante non si vede in radio, dovete dire riagomitolamelo. Prego.
2: Riagomitolamelo, la butto lì, Eros Ramazzotti.
0: L'ho appena detto.
4: Riagomitolamelo. Valentino.
1: No,
0: Valentino.
5: Ma Valentino, chi lo stilista? Valentino Rossi.
0: Non è nessuno dei due. E allora ci prendiamo un attimo di tempo perché l'abbiamo appena lanciato. Poi lo riascoltiamo perché la canzoncina mi piace anche. Ripetiamo soltanto le indicazioni.
1: Sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace. Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla. Felice del mio lungo cammino come un bambino con il suo trenino.
0: 331 80 90
2: 101.
0: Ma per Penelope tutto attaccato.

LR 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

Morte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Marlena, torna a casa che ho paura di sparire.
1: Procediamo!
2: E vi ricordo che se vi perdete qualcosa ci sono le repliche.
1: Che grande cosa questa delle repliche. Un pezzo di Procediamo e la

0: come se avessi un'ottima trimestrale.
1: Sarà così, amici.
0: Dai, che il 4 agosto qua c'è la rivoluzione con la presidenza. Senti, la ruota dov'è? Beh, andiamo a prendere. Che bel colore. Allora, per il canale 67, guardate questa statuaria esponente del filone della musica anni 90, guardatela là. Grazie.
2: Vestita color melone.
0: Oggi sì, sono gemellati
3: color pesca più che melone.
0: È pesca questa. No, ma anche melone quello retinato lì.
2: No, guarda che il melone è così. Metti due fette del prosciutto sopra.
0: Sul melone e sui meloni. Perché anche, voglio dire, siamo rappresentati da... Va bene, dai, basta. Fuoco. Abbiamo preso oggi giornata mondiale per la sensibilizzazione per gli incendi, contro gli incendi boschivi, e in generale abbiamo parlato oggi, è tutto legato al fuoco, giornata di fuoco. Tra l'altro, Aldo, stondata che ti arriva adesso, dicono che è la peggiore di tutte,
3: l'ondata di calore. Anche perché potrebbe durare a lungo.
0: Va bene. Fuoco, esorcizziamo. Allora, sette canzoni legate ai sette colori devono contenere fire o fuoco nel testo o nel titolo. Eccole.
1: Canzone verde.
4: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Sono Domingo, per la canzone contenente la parola fire.

0: Vorrei The Right Thing dei Simply Red.
1: Oh. Canzone viola.
2: Questa è la canzone a tema, mi piacerebbe ascoltare William con Light My Fire. Bella.
1: Canzone blu.
3: Per la canzone che mi fa stare bene, io vorrei tanto Unforgettable Fire.
4: Degli U2. Fuoco canzone niente. Azzurra.
5: Buongiorno alle 101, la canzone che mi fa star bene. We didn't start the fire.
1: Billy Joel, bella.
5: Ciao.
1: Canzone rossa.
6: I'm on fire del grande Bruce Springsteen.
7: Per la canzone che mi fa stare bene di oggi col fuoco.
8: Canzone fucsia.
9: Buongiorno, procediamo. Ciao. Sono Simona da Bollate, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è dei Doors con Light My Fire.
1: Canzone gialla.
10: Ciao imparagonabili, per la canzone che ti fa stare bene vorrei sentire Fuoco nel fuoco
1: almeno
10: di Eros Ramazzotti.
1: Almeno una, salutate Eros.
4: Ciao, Eros.
1: Allora, quale? Ma io mi farei un Willie Young. Quella Lime Fire, quella leggerina bella. Che è da quest'ora.
11: Io proprio... i Simply Red.
1: È da 9:48. Che colore è Willie Young? Viola. Ed esce il viola. Vuoi vedere che c'è il viola? Viola!
4: È viola.
1: Canzone viola.
2: Per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare tutto. William con Light My Fire.
1: Oggi punto tutto sul Superenalotto.
4: Comunque sarebbe stato sempre questo il brano,
1: Ma dei Doors. Bellissima. Will Young era uno di quelli, se non sbaglio, è stato il primo vincitore in assoluto di X Factor UK, mi pare, tanti anni fa. La canzone ti fa stare bene su R101. A lei.

0: Sentila, senti la sofferenza, senti.
1: La sofferenza per chi?
0: La sofferenza, la cantante soffre, l'artista soffre. L'artista si nutre di sofferenza. Altro che, cioè, secondo te uno ricco, straricco va a cantare stonato?
2: No. Perché soffre?
3: L'artista, no, l'artista soffre, S'apostrofo offre.
0: Si offre. Light my fire. Will Young era la canzone che ti fa stare bene la prima di stamattina, con un termine, con un'indicazione che era fuoco. Quindi tanti in inglese, tante canzoni in inglese, poche in italiano. È venuta fuori questa. Tra un'ora cambia. Seppure rimaniamo infuocati, infuocati dai sentimenti, magari siamo troppo, siamo degli iceberg, dovremmo scioglierci un po', anteporre l'amore, il sentimento. Io parlo e lei fa la coreografia. Te l'ho detto che questo non è un programma da ascoltare, questo è un programma da vedere, al massimo da leggere. E beh, insomma, diciamo, siamo un pochino algidi, un pochino freddi, dovremmo scioglierci un po' nei confronti di chi ci sta attorno, di chi magari quotidianamente non lo rileviamo, fa dei gesti, fa delle cose belle per noi, o magari solo la sua presenza ci fa star bene, allora mandiamogli dei fiori. Sono chiusi i fiorai, seccano presto d'estate. Allora c'è la canzone, ma come te la sto vendendo? C'è la canzone d'amore che ti fa stare bene, è un bello omaggio. Forse anche più bello di quello floreale. Allora scegli una bella canzone d'amore e un pensiero d'amore, una dedica verso chi vuoi, chi ti fa stare bene o che magari chi ti fa battere il cuore magari con un pizzico di nostalgia, di malinconia, e manda un vocale ora a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Procediamo
6: ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: Vesuvio non lo può portare in corso a Buenos Aires,
1: no. Anche perché è già esposta.
0: Mergellino non lo può portare su una miglia. Tante cose Napoli, va.
2: E son fatta vita mia.
0: Come son fatta vita mia? Un luogo di Napoli. Tu sei una
2: E Capri.
0: Napoli, tu sei amata dai napoletani. Un pezzo di Napoli, dai.
2: I qua. E i quadrifogli di Napoli.
0: No, i quar.
2: E quartieri
1: spagnoli.
0: Che scemi, che imbecilli. Le 10, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Ora ci dedichiamo a un po' di notizie che stempera un po' tutta st'euforia. Sentiamo Aldo, che non è una buona notizia.
3: Le ultime notizie di queste ultime ore: una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito alle 9.27 di questa mattina, quindi poco più di mezz'ora fa, il sud del Giappone. È stato emesso un allarme tsunami, al momento non abbiamo notizie su eventuali danni o feriti. È stato circoscritto dai vigili del fuoco l'incendio scoppiato all'alba di questa mattina in una piattaforma ecologica a Novate Milanese, nell'Interland del capoluogo lombardo. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. I tecnici dell'Agenzia Ambientale non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti, nessuna ipotesi al momento sulle cause del rogo. E un incendio è scoppiato questa mattina intorno alle 8 anche in una industria per la produzione di pellami alla periferia di Firenze, al confine con il comune di Sesto Fiorentino. Una densa colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza sul capoluogo toscano. Gli incendi in Francia. L'incendio nel dipartimento francese della Gironda è stato stabilizzato, ma non è ancora del tutto spento. Durante la notte sono stati domati diversi focolai a nord di Le Porge e a nord di Cap Ferré. Nella regione della Gironda l'incendio ha bruciato finora 42.000 ettari. C'è una notizia che riguarda anche la guerra nel Golfo. L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per attivare un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. In base a questa proposta, l'Iran non eserciterebbe così il controllo esclusivo dello stretto, che lo sappiamo è una via navigabile fondamentale per il commercio mondiale.
0: Allora, abbiamo parlato, hai fatto riferimento a tutta una serie di incendi. Abbiamo parlato prima della quarta ondata di calore, che insomma bene non fa in un contesto del genere. Vogliamo salutare, cosa che facciamo raramente, chi ci lavora, in particolare i vigili del fuoco, che in questo periodo dell'anno sono chiamati ad un lavoro straordinario. Di giorno, di notte, poi c'è questa cooperazione anche con l'invio di Canadair da una nazione all'altra. Insomma, è un'emergenza che ormai si ripete e per circostanze naturali, ma soprattutto per via della deficienza di qualche essere umano. Quindi un applauso, un ringraziamento.
1: Grazie infinite per il vostro lavoro.
0: Buon lavoro, grazie, Aldo, dopo
4: procediamo anche sul canale 67 del Digitale.

0: attenzione, siamo pronti per il live, pronti. Lo so che affrontate adesso che uscirete fuori dallo studio. Intanto buongiorno, siamo pronti per il live. Il nostro gran varietà, quello che avete scelto anche stamattina. Avete avuto l'ottima intuizione. Come si fa? Dove vuoi andare a quest'ora? Adesso io non voglio fare comparazioni sia in radio che in TV, dico, Qua facciamo numeri da Temptation Island a quest'ora, Aldo.
1: Insomma,
0: quanto ha fatto Temptation Island?
1: 34% di share, ha stravinto anche la serata di ieri.
0: Va bene, siamo pronti per i live qui su R101 in radio e in televisione. Dallo sbattere della porta avete sentito che con molta grazia le nostre ragazze sono andate fuori, perché soprattutto la star è di fuori.
2: Regina di fuori.
0: Allora, tutto legato purtroppo al fuoco, agli incendi, cerchiamo di esorcizzarlo, lo facciamo anche con l'interpretazione della nostra cantante Regina. È fuori, canepa, mi agevoli l'esterna, la Peppa. Guarda che bel contrasto, no? Tra il verde della siepe vicino alla fontana di Gio Ponti e questo color melone. No? Un negozio di frutta. Va bene, siamo collegati con il cuore di Milano. Il live di stamattina scelto è Se bruciasse la città. Pezzone da karaoke, da da serata, insomma, conviviale, momento di aggregazione di canto, perché è veramente una bella canzone. Siamo pronti dal vivo, Regina Saraiva. Ale. State ascoltando il gran varietà. Procediamo. Allez.

0: non andare di corsa, non essere frettoloso, vai.
1: C'è un ragazzo e sono io.
0: Le riprese sono della squadra 1, Bambi TV.
1: Ma chi ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa che sono io.
0: Adesso arriva e
1: ma
0: si
1: il
0: apre.
1: Primo bacio è stato mio e impazzisco senza te.
0: Si apre, si squarcia.
1: E
0: no,
1: ogni
0: è un pochino
1: notte
0: fuori,
1: ti rivedo
0: fuori di
1: accanto a
0: chiudi
1: me.
0: Chiudi quelle gambe, Regina, non quelle gambe spalancate.

0: Mamma mia,
1: che tensione! Orgogliosa dell'esibizione. Raggiunga lo studio di corsa, per favore. Venga, venga al fresco, venga al fresco, venga al fresco. Prima che prenda
0: mamma
1: fuoco.
0: Mia, nonostante il caldo torrido,
1: esatto, perché la temperatura è aumentata notevolmente, sta per arrivare la quarta ondata di calore con temperature. Brava, accomodati, non sei nemmeno sudata.
2: Beh, insomma, sto da Dio, ragazzi.
0: Allora, a noi sembra andata bene.
1: No,
0: però
1: anche a casa è andata bene.
3: Allora, dai fuoco a tutto.
1: Vedi, non cominciate, per favore. Siate onesti nella valutazione. Brava, 10:15.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Asugura, asugura, asugura, ba.
1: Fatta tempo.
0: Asugura, asugura, asugura, ba.
2: Bravi, ma continuate.
1: È un po' dialettale, tribale, capisci? Chi ci appartiene, sì, perché noi arriviamo da... Dillo dove arriviamo.
3: Noi arriviamo dalla terra.
1: Ma peggio.
3: Sottoterra.
4: Siamo... Imparagonabili, buongiorno, Sasà da Roma Nord. Buongiorno. Ma si sta procedendo? Io mi sono appena connesso, non ho proceduto prima. Cioè, si procede? State procedendo? Procediamo tutti?
1: Tutto stamattina.
5: Fernando, voce a racale e tramontana.
1: Stati freschi, buttati sangue al canale.
5: Regina, sei stata stupenda, veramente mi hai fatto emozionare.
6: Brava Reggi, sei stata proprio brava stamattina. Ciao.
1: Posso parlare? Posso intervenire? Perché volevo rispondere a Sasà. Beh, abbiamo fatto un test psicattitudinale distinto, fantastico. Subito l'apertura, poi abbiamo fatto quello realizzato con l'intelligenza artificiale, l'esibizione della cantante. Potremmo anche andarcene in realtà, perché diciamo che è stato fatto già una... però siamo qui perché non ci abbiamo niente altro da fare, perché c'è una buona aria condizionata.
3: Eh sì, ragazzi,
2: questo cioè, sì.
1: È vero, se fosse un po' freschina avremmo già trovato. Intanto però, giusto per mettere ancora più carne al fuoco, ci sbattiamo dentro una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti riascoltare Astrugolo, Astrugolo, Astrugolo, ba. Astrugolo,
3: Astrugolo, ba. Mi sto concentrando per la
2: sigla. Fammela voi allora sta sigla.
1: Ah, no, sigla, sigla, sigla, sigla.
7: Le ricerche d'Aldo Preda. Quando non ne sei ancora, vorresti ascoltare Astrugola, Astrugola, Astrugola, ba.
2: Astrugola,
7: Astrugola, Astrugola, ba.
1: Insomma, gran varietà di me. Allora, Aldo, la fonte.
8: La fonte è un sondaggio condotto da un team di psicologi statunitensi guidati da Daniel Röske per la piattaforma americana MyLQ.
2: Ma è milanese MyLQ.
1: No. Cosa ridi? Sguaiata.
3: È francese.
1: MyLQ. MyLQ.
8: My, come mia.
1: Ho capito.
8: L, let MyLQ.
2: Vabbè, so gusti.
1: Certo, MyLQ, tu?
3: E io Q?
1: Sì.
3: Oui, oui,
1: oui. Ah sì?
3: No, ma di tu, no, ma no, ma c'è rigore, no, no, no.
2: Me oui, me oui, la prima risposta che
1: non mi dà. La prima risposta è no. perché tu che sei la figlia della gallina bianca. Perché no? Perché no?
3: No, assolutamente.
2: Ancora. La sdruba, la sdruba, la sdruba al Q.
3: Adesso Sabrina.
1: Un colpetin.
3: Ma no,
1: ma per qua
3: ma no, ma sì, no, no.
1: Ma chi non l'ha preso un pochino?
3: Beh no, un bisogno
2: metaforicamente almeno no, tutti no.
1: Beh, volevo fare questa ricerca. Anzi, non c'è più tempo.
8: Avevo il sospetto che la fonte avrebbe squalificato la ricerca.
1: Questi ragazzi, cosa devono fare? Sono zuzzurelloni, capito? Cominciano con una cosa, cos'è una cosa seria? Era una ricerca seria. Adesso non lo sapremo mai cosa avrebbe potuto raccontarci Aldo Preda, perché non abbiamo più tempo.

0: Giove viene a prendere la macchina, ritorno in macchina essendo sti argomenti di chi e mica chi. Allora ragazzi,
1: ragazzi, io vi stramo, vi adoro, siete fantastici,
2: grazie di tutto.
3: Allora, devo dire che queste iniziative partono dal caporedattore, perché lui va alla ricerca di queste cose, che, perché sa che poi stuzzicando...
4: Io sono obbligato a citare la fonte.
3: Ma è il Q e... Vabbè, capiamo meglio. 10.31, la ricerca di questo team americano per questa piattaforma che si chiama Mai nel Q.
2: Mai nel Q.
4: È una piattaforma di test di quoziente intellettivo. IQ.
3: Si chiama MyIQ.
4: Si chiama così.
3: Va bene, va
4: bene.
3: Comunque,
4: hanno intervistato 4.000 coppie statunitensi e hanno svelato che il 33% degli adulti intervistati ritiene di essersi accontentato nella scelta del compagno di vita. Attuale, comunque, è una persona su tre, insomma, significa che gli standard sono un po' così, non è che cerchi il massimo, ti accontenti della relazione di coppia.
3: Cioè, tu passi la tua vita così accontentandoti.
4: Esatto. Le donne sono più inclini degli uomini a percepire di aver abbassato i propri standard personali. Le donne arrivano al 35% di insoddisfazione contro il 31% degli uomini. La fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni è la più tormentata dai dubbi sulla compatibilità di coppia, con un picco del 41% di intervistati insoddisfatti o scettici. Al contrario, invece, gli adulti dai 45 anni in su mostrano una drastica riduzione delle incertezze e beneficiano di una maggiore stabilità emotiva nel rapporto di coppia. L'uso intensivo di applicazioni di incontri e le delusioni sentimentali sono le cause di questa di questo fatto che si preferisce la stabilità di coppia piuttosto che andare a cercare nuove soluzioni.
3: Il quadro di questa richiesta, di questa ricerca, scusami. Ora, la persona normale, cos'è arrivato di questa ricerca? Sentiamo cosa ha detto il caporedattore.
5: Semplicemente ha detto che le persone sono felici con la loro scelta.
2: Assolutamente invece il contrario,
4: esattamente il contrario.
3: Ma così è, cioè, uno che ascolta la radio capisce al contrario.
2: No, si accontenta. Ma no, Regina.
3: Ma Regina rappresenta uno cioè, capito? Il livello è quello.
2: No, Regina è unica.
5: Sì. Grazie, Sabri.
3: È unica e negativo, vuoi dire?
2: No, è unica nel senso che ragiona per lei, ha capito lei così.
3: È esattamente il contrario, Regina, che molta gente si accontenta, vive la propria vita di coppia, ma non felicemente, pentendosene, capito?
2: Ah, ma non avendo il coraggio di cambiare.
3: Hai capito?
5: Non è bello, amici.
3: Ed è una cosa tragica.
5: Non è bello, amori miei.
3: No.
2: Beh sì, anche per i partner.
4: Non è bello, insomma, accontentarsi non è mai bello.
3: Ah, stai prendendo le difese di questi?
4: No.
3: Tu anche tu, ma nel chiuso.
4: No.
3: No, è una situazione, va detto, poi per pigrizia, per che si danno le cose per scontato, fate voi che vivete in coppia, perdete un pochino l'entusiasmo. Cioè, guarda, io esco con delle persone, che per amor di Dio vanno bene, eccetera. Però non c'è quel luccichio che c'è, capito? Non c'è entusiasmo. Dovete impegnarvi. Avete scelto di vivere in coppia, dovete tenerla bella viva sta coppia.
2: Ambo le parti poi.
3: Da entrambe le parti, dico, se è una scelta bilaterale, quindi andrebbe. Perché se
2: altrimenti serenamente andare per la propria via e aspettare quella giusta.
4: Altrimenti ci sono poi i personaggi che si insinuano nelle coppie.
3: Tu dici, quindi è fatta apposta per far insinuare le persone. Altrimenti fate un passaggio a Temptation Island, vi sputtanate un po' per bene.
4: Un falò di confronto.
3: No. Ma questo è comunque, seriamente adesso, insomma, la coppia, se uno sceglie di vivere in coppia, di costruire una società e una roba, va alimentata.
5: Sempre.
3: E il bilancio deve essere sempre almeno pari, positivo. Andiamo!
6: Procediamo!
7: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
8: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, le strade.

0: ci sta prendendo la mano. Qua furia di stiamo calcando la mano. Giselle, la chanteuse misteriosa.
1: Luisella.
2: Ciao ragazzi, croce ai compagni, ma scusate, ma se il campione è del 30%, 30-35%, significa che il 65%, 70% è soddisfatto,
0: no,
2: delle
0: quelli si sono già lasciati.
2: Che fa, quindi ha ragione regina, è positivo.
0: No, l'hai capita male anche tu, eh. Poi sta roba proce e compagni hanno capito tutto, è proce e i compagni. Vabbè, no, questa ricerca proprio facendo velocemente tira fuori una sorta di rassegnazione, ecco, possiamo dire.
3: Beh, però anche la precefosa ha ragione che la maggioranza può essere soddisfatta.
4: Sì, ma il dato è preoccupante del 30%.
0: Percenfosa. E poi ti permetti di correggere, no, la mia cantante
4: Aldo Esci.
3: Ma questo termine non lo conosci,
0: la
3: questo neologismo,
0: la percenfosa.
4: Vai Aldo, la borsa.
0: Basta, potevi mettere un po' d'ordine, non so, qua non ne veniamo fuori. C'è la canzone di Fa Stare Bene con tanto amore da non perdere. Tra poco andiamo.
5: Procediamo!
6: Procediamo! Tutte le mattine dalle 9 alle 12 su R101.

0: i sentimenti di chi affronta la vita con particolare sensibilità.
1: Perché noi no?
0: No, cioè,
1: solo voi due.
0: No, noi siamo quelli. Devi soffrire. Chi più soffre, più
2: soffre.
1: Giusto. Sarà piega.
3: Te la dedichiamo.
0: C'è l'accento che fa la differenza. Dai.
2: J'adore l'amour.
1: Procediamo.
0: Allora, procediamo. Chi più soffre, più S apostrofo soffre, questo intendo, capito?
2: S.
1: Più soffri, più S ti offri.
0: Esatto.
1: Beh, non è detto, eh.
0: È perché soffri.
1: Chi soffre si chiude a volte.
0: Non è vero, non siamo di quelli che ci apriamo.
1: Voi sì, siete dilatati verso il mondo.
0: Soprattutto Regina.
4: Ciao ragazzi. So che è una richiesta un po' strana, ma io ho bisogno di piangere perché la situazione non è facile. Mi aiutate? Mettete qualcosa che mi possa fare un po' piangere, così mi sfogo un attimo, 10 minuti.
0: Va bene, ci penso io, fammi pensare un attimo dopo le 11, va bene? Preparati, dopo le 11 metti da parte una bacinella asciugamani, perché ci dedichiamo proprio al pianto totale. Ora attenzione, c'è una canzone d'amore che ti fa stare bene con delle dediche. Spesso poi arriva qualche testimonianza, insomma, di situazioni poco piacevoli, ma in generale, insomma, si parla di amore. È un omaggio e una dedica a chi volete, scegliendo una bella canzone. Sentiamo.
5: Ciao, sono Alessia dalla Sicilia e la canzone che mi fa stare bene a livello sentimentale è questo piccolo grande amore che dedico al mio fidanzato. Ciao Francesco, se ci sei, un grande abbraccio a tutti voi.
6: Buongiorno a tutti, Salvatore da Paceco. La canzone che mi fa stare bene, anzi che ci fa stare bene, la dedico a mia moglie Enza, è quella dei Modà, Tappeto di Fragole.
7: Ciao Croce, sono Simona, volevo fare gli auguri a mio marito Vito, oggi è il suo compleanno, tanti auguri, un bacio. Ciao, grazie.
8: Eccovi ragazzi, allora, per la canzone dedicata all'amore che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Claudio Baglioni con questo piccolo grande amore e dedicarla a quei piccoli grandi amori che sono stati in gioventù di tutti noi, a quei piccoli grandi amori che abbiamo conosciuto, che ci hanno fatto battere il cuore, a quel piccolo grande amore che pensavamo di non riuscire a stare senza, eravamo tristi, superarlo era come una barriera ai nostri 15-16 anni che pensavamo che fosse il grande amore della nostra vita, e a quel grande amore invece che abbiamo conosciuto e che ci ha fatto impazzire, non riuscire a stare senza, eravamo tristi, superarlo era come una barriera ai nostri 15-16 anni.

0: Ciao ciao a tutti e buon lavoro, siete grandi.
1: Grazie. Ciao ragazzi, sono Federica da Milano e la canzone oggi dedicata all'amore la vorrei dedicare a mio figlio Gabriele con la canzone di J-Ax, Tutto tua madre. E Gabri, ti amo più della mia vita, la tua mamma.
2: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Amici, c'è Jax, Tutto tua madre, la canzone d'amore che ti va a stare bene, scelta tra tante e tra tanti interventi. Noi siamo sempre più o meno, noi procediamo qua su R101 in radio e televisione, sul filo, cerchiamo di far un pochino gli equilibristi, a volte ci viene bene, a volte ci viene male, perché si affrontano poi degli argomenti che hanno dei risvolti, insomma, che non sono piacevoli per tutti. Ad esempio sulla ricerca di Aldo, che comunque abbiamo accantonato perché si susseguono un pochino i vari appuntamenti, c'erano dei messaggi, c'è uno in particolare che insomma ti fa riflettere sul succo, insomma, di questa ricerca. Prego, Marcello.
1: Allora, buongiorno ragazzi, io sono una di quelle che mi sto accontentando della mia vita con mio marito. Sono 40 anni che stiamo insieme, però siamo arrivati a un punto che non c'è più niente assolutamente, e quindi vado avanti, si va avanti così, e male. Sono infelice tantissimo, non sono felice per niente, e anche lui, però questo

0: È così.
1: E questo era un po' quel 40%, 35-40% a cui facevi esatto. riferimento tu da questa ricerca americana che come dire, sottolineava l'infelicità, insomma una sorta di rassegnazione ad un certo punto, cioè si rimane in coppia, ma così. Come, insomma,
2: bisognerebbe
1: diceva.
2: Poi capire quali sono i motivi per cui tutte e due ammettono di essere infelici, però non trovano la spinta per cambiare
1: esatto,
2: la situazione.
1: Magari la spinta, ci sono circostanze che non te lo consentono, anche economiche. Questo è, Regina, capisci?
0: Lo
1: piccola.
0: Sappiamo.
1: Va bene, tornando alla canzone che ti fa stare bene con tanto amore, anche domani, se avete un pensiero gentile, bello, stimolato da un sentimento, insomma, fate una bella dedica, scegliete una bella canzone, mandate un vocale anche ora al 331-8090-100. Velocemente tiriamo fuori un termine dalla canzone di J-Ax Tutto Sua Madre, e questo termine deve essere contenuto nella prossima canzone, giusto per giocare un po', per impegnarci un pochino di più, deve essere contenuto nella prossima canzone d'amore che ti fa stare bene, nel testo o nel titolo. Sono stato chiaro?
3: Chiarissimo.
1: Allora, cosa dice?
3: La vita non è uno scherzo,
1: vita,
3: ma la
1: vita,
3: sua ironia.
1: Vita, dai, bisogno di vita, cerchiamo di viverla bene sta vita in un modo o nell'altro. Il termine è vita, in ogni salsa, life, c'est la vie di Robin Ewing,
0: oui.
1: La vie rose, vada via
0: la vie.

0: incastrare, ma che pezzi stanno uscendo?
1: Oh là là!
0: Che pezzi state tirando fuori, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili!
0: Tipo, ne vorresti uno, un Life is Life, per dire, Aldo? O hai qualche altro life in
3: Beautiful
0: giro?
3: Beautiful life!
0: Esagerato! No, perché la prossima canzone ti va a stare bene deve contenere il termine vita in italiano o in inglese. Qual è la tua, Velletri?
1: In vacanza da una vita, Irene Grandi.
0: Pensavo la forza della vita, la tua qual è? Brasiliana?
4: Life, all life. No, questa è in inglese.
0: Bella, Desiree. Ce ne sono veramente tante. 331 80 90 101. Adesso le 11 e un minuto. Andiamo da Aldo Preda, andiamo a fare a toccare una parte sensibile degli italiani. Qual è, secondo te, la parte più sensibile degli italiani? Sul corpo degli italiani.
1: Sarà
0: qua,
1: il Q.
0: Qua. Dicevo
1: Oggi è la giornata del Q.
0: E il portafogli.
3: Il portafoglio. Infatti, nonostante l'aumento dei prezzi, la crisi economica e il budget a disposizione delle famiglie che continua a calare, ci sono alcune spese cui gli italiani non riescono a rinunciare. E una ricerca di facile.it ha provato a capire quali sono queste spese irrinunciabili. Quasi un italiano su due, il 42%, quindi quasi 16 milioni di persone che hanno risposto a questo sondaggio, ama la buona cucina e non sa fare a meno di godersi un pasto al ristorante. Al secondo posto ci sono i viaggi, irrinunciabili per quasi 9 milioni di persone. Sul terzo gradino del podio si posizionano le sigarette. Il 16% degli italiani ha ammesso di destinare parte consistente del proprio budget
0: al fumo,
3: a questa abitudine.
0: E c'è da dire che ci è andata bene ieri per noi fumatori, perché nel Consiglio dei Ministri, nel momento in cui si discuteva dove prendere dei soldini per per contribuire insomma all'alto costo dei carburanti, si è parlato di sigarette. Poi Salvini che fuma, la Meloni fuma.
3: Hanno detto forse non è il caso.
0: Non è il caso.
3: Da questo studio emerge comunque che sono molti i piaceri della vita a cui gli italiani non sanno rinunciare nonostante le difficoltà economiche, e sono lo shopping, le novità tecnologiche, telefonini and company, la cura del corpo, soprattutto da parte delle donne, gli abbonamenti alle palestre e poi purtroppo oltre 2 milioni di italiani, nonostante non abbiano budget proprio elevati, non rinunciano ai giochi, le lotterie, gratta e vinci e continuano a tentare la fortuna.
0: Perché quello è il t'aggrappi, bisogna stare attenti perché... E poi si rischia di, insomma, non dico precipitare la situazione, in alcuni casi sì, ma in altri di peggiorarla. Va bene, vogliamo stemperare con una chiusa estiva per il nostro caporedattore, per dire. E allora,
2: sì. Grazie Aldo Preda.
5: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: cosa è successo?
1: Le stelle.
2: Domani 29 luglio la luna piena del cervo in acquario sarà la luna più importante
0: domani?
2: Dell'anno e dell'estate. Porterà grande libertà di espressione, non preoccuparsi del pensiero altrui, ma soprattutto non nascondere parti di se stessi. Viva la libertà, come vuole Urano e l'acquario. Parola d'ordine dell'estate. Buone vacanze a tutti. Maristella.
1: Ma, la luna del cervo.
0: Questo è un gran varietà. Cioè, si parte dall'introspezione, dalle ricerche che analizzano, come dire, l'animo umano dopo aver vissuto tanti anni in una situazione, all'interpretazione live della signora, al cos'è artigianale e al chi è fatto con l'intelligenza artificiale. Ma ragazzi,
3: insuperabile. E allora procediamo.
1: Ma non sarà troppo.
0: Ma poche

0: spendere soldi, a buttarli qua a destra e a sinistra. Scherzo, scherzo. Attenzione, adesso si fa serio.
1: Ti sei sistemato?
0: Sì, mi sto sistemando.
1: Ah no, perché ho visto che ravanavi un po'.
0: Sai, io ho molto rispetto di chi guarda Canale 67, lo pretendo anche dalla mia cantante. Il caporedattore è sempre uno stile sobrio, insomma, non è giusto. Perché sei tu che non si capisce.
1: Sì.
0: Comunque, test. Il chi è? L'abbiamo proposto in apertura stamattina, realizzato nei paesi scandinavi. Quindi a questo mood pop europeo ci sono delle indicazioni relative ad un personaggio che si deve individuare. Le sentiamo prima cantate e poi le ascoltiamo dal caporedattore. Prego!

0: Psiche attitudinale, cos'è, è riferita ad un personaggio. Io, audace, no, perché dice l'inizio è proprio così, sono stato un ragazzo audace. Audace era anche un brand, se non sbaglio.
1: Non mi ricordo.
0: Che poi è legato a questo personaggio, diciamo tutto per esteso, dai.
2: Sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace. Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla. Felice del mio lungo cammino come un bambino con il suo trenino.
0: Ma la mia è stata una buona intuizione, caporedattore, o no?
2: No,
0: sono fuori strada. Perfetto. Mi hai evitato una figura, quindi niente audace come brand, sono stato ragazzo.
3: Riagomitolamelo. Checco Zalone.
2: No, non è Checco Zalone.
4: Riagomitolamelo, Vittorio Sgarbi.
2: No, non è Vittorio Sgarbi.
0: Secondo me troppe indicazioni e quindi ti confondono un po', però voi siete imparagonabili, quindi 331 80 90 101. Sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa. Ecco qua, non mi entra.
4: Antonio Banderas.
2: No.
0: L'esercito di stoffa mi piace.
1: Riagomitolamelo.
0: Non fare quella faccia, Regina. Dai,
1: Sto ok.
0: Dica Belletti.
1: Io dico Rocco Siffredi.
0: Rocco Siffredi.
5: Riagomitolamelo.
0: La Peppa, l'hai partorito adesso, proprio covato all'istante.
5: Covato allo istante.
0: Quindi è caldo, già è caldo.
5: Il calciatore Totti.
2: Totti?
0: No, Totti.
6: Riagomitolamelo.
0: Prego.
6: Sì, arrivo. Ve lo dico dopo.
1: Va bene, ti aspettiamo.
2: Perché magari aveva indovinato.
0: No, la gente lavora, ma mentre sta lavorando, come dire, si divide tra il gran varietà. Dica.
7: È Johnny Depp.
2: Non è Johnny Depp.
0: Si divide, diciamo, dal gran varietà dell'estate, perché questo in realtà è l'unico gran varietà ancora vivo con dei contenuti.
1: Per ora.
6: Riagomitamelo. Giorgio Armani.
0: Giorgio Armani. Dica.
5: Riagomitolamelo. Brad Pitt.
0: Non
8: è Riagomitolamelo. Mike Patterson.
0: Oh, non lo so.
2: No.
0: Mike Patterson.
1: Una domanda.
0: Dica.
1: Ma il personaggio è vivente?
2: Il personaggio è vivente.
5: Riagomitolamelo, no, però non lo so pronunciare bene. Alex Schwarzenegger in maratoneta?
0: No. Allora, ripetiamo, attenzione. Sono stato un ragazzo audace.
6: Riagomitamelo, okay. Garibaldi.
0: No, è vivente.
2: Almeno alle 11:16 è vivente.
0: Lo ribadiamo.
2: Sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace.
0: Ok.
2: Per Penelope, chi è questa Penelope? Ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla. Felice del mio lungo cammino come un bambino con il suo trenino.
0: Allora, trenino.
4: Visto che avete detto l'esercito di stoffa, io penso Valentino.
1: No, già stato detto. Riagomitolamelo.
0: Non fare quella faccia, però.
1: Io dico Elton John.
0: Sir Elton John. Oh, un attimo, ci sono anche gli ascoltatori. Non è che metti tutta sta foga che hai stamattina. Cos'è? Dai, buttala, forza, dai, sentiamo.
5: Riagomitolamelo. Dolce e Gabbana.
0: Dolce e Gabbana.
2: È uno solo.
9: Riagomitolamelo. Gianni Versace.
0: Gianni Versace.
2: Vivente. Non pensate alla moda, siete fuori strada. Non pensate alla moda.
0: Quindi moda fuori strada. Arca miseria. Bravi. Cioè, bravissimo.
3: Riagomitolamelo. Matt Damon.
0: Non è Matt Damon. 331 80 90
10: 101.
0: Così a schiaffo, da dietro, a cru, come un gavettone sulla spiaggia. Questa è la canzone ti svolta. Se hai un brutto pensiero, mi sono spazza via immediatamente. Vai, Cree.
11: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
12: Vieni vicino, non pensare adesso, no.

estate 2026 al doppi Zola. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: La crema, hanno indovinato? Hanno indovinato? No, niente. Intanto grazie per gli apprezzamenti della canzone.
3: Grazie. Grazie di cuore a tutti.
2: Allora, niente, 11:21, stiamo ancora sul
4: test. Ragazzi, questa versione digitale di Aldo Preda è un misto fra Christian Vieri e Bane del Cavaliere Oscuro.
2: Chi? Che di tutto ti stanno dicendo, la Fabri, Fibra, la qualunque. Allora, se hai appena acceso la radio, la TV, o se sei appena arrivato attraverso app, tutto il resto, siamo nel bel mezzo del test psicoattitudinale, che è un pochino difficile stamattina, ha un pochino di difficoltà rispetto agli altri che ci ribruciano velocemente. Le indicazioni sono tante, forse quello è il che accresce la difficoltà, perché sono tante e non sai quale prendere, qual è quella più giusta. Le ribadiamo. Chi è costui?
5: Sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace. Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla. Felice del mio lungo cammino come un bambino con il suo trenino.
2: Capito, c'è troppa roba, ci sono troppe indicazioni e queste aumentano la difficoltà. Il trenino, Penelope, la perla, l'audacia.
6: Riagomitamelo. DJ Francesco.
2: No. Addirittura il mio amico Francesco Facchinetti. Ciao Fra. No.
3: Ciao.
2: No, Penelope, la perla.
7: Personaggio è Fedez.
5: Non è Fedez.
2: Non è Fedez, salutiamo Federico.
3: Ciao Fede.
2: Allora, un aiuto dobbiamo darlo. Forse è arrivato il momento. Abbiamo detto che è uomo, che è vivente, dica.
3: Intanto riaggomitolamelo. Io ho pensato a un artista che abbia come nome della figlia Perla e mi è venuto in mente Emischilla.
2: Emischilla.
5: Non è Emischilla.
2: Solo lui è.
8: Riaggomitolamelo, è Jack Sparrow.
5: No.
2: Scusa, hai provato a mettere su intelligenza artificiale, eh?
3: Sì, ma non mi dà nulla. Mi dice che però i personaggi italiani
2: sono stati
3: che hanno figli di nomi Perla, c'è cioè Emischilla e Maria Monse.
2: Allora, niente, Regina si arrende, Regina va fuori, va, abbandona lo studio.
9: No, dai, perché?
2: E non ne hai più.
9: Ce l'ho.
2: E chi hai?
9: Riaggomitolamelo, Giovanotti, Lorenzo Cherubini.
2: L'hai detto stamattina alle 9:15, ti sei già scordata.
5: Quando dice sono felice del mio lungo cammino...
2: Ecco.
3: Quindi è vecchio.
10: Ci potete dare un aiutino?
2: Amore, è quello, cioè, se no ci ribruciamo
5: subito.
2: Quindi
5: è un personaggio vivente, non sappiamo ancora per quanto.
2: È anche un modo, ragazzi, per metterci un pochino a lavoro col cervello, se no andiamo tutti a googolare, a fare, a brigare, eccetera, il cervello non facciamo funzionare mai, dai. Insomma, ci sta anche
3: riaggomitolamelo.
2: Un pochino di difficoltà, con un po' di entusiasmo.
3: Riaggomitolamelo.
2: Aspetta. Ma fai gli auguri a Morelli da parte mia, è stato il suo compleanno.
3: Sì, è stato l'altro ieri. Grazie.
2: Un bacione. Allora, facciamo una roba di questo tipo. Ci prendiamo una piccola pausa.
3: Ma io non posso dirlo adesso.
2: Dillo.
3: Con l'entusiasmo l'ho messo. Michael Douglas.
5: No.
3: Aia.
2: Michael Douglas.
3: Mi ci ha fatto credere.
2: Penelope Perla. Insomma, è difficile, dai, però ci sta. Dai, siamo imparagonabili. 11:24.
11: Comunque durante il procediamo sempre musica top.
12: Pensate che ho fatto cambiare radio mia mamma? Siete diventati il suo programma preferito.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: continuiamo, proseguiamo, procediamo.
1: Per il quiz riaggomitano Javier Bardem, il marito di Penelope
2: No. Certo che sta incuriosendo chiunque, arrivano anche da piani alti richieste di aiuti. Qua bisogna mettere il proprio talento, la propria capacità, bisogna mettere in moto il cervello. Lo frizziamo comunque il chi è il nostro test. Non è comunque né ci stanno un sacco di banderas di William Gris, ma una domanda.
3: E a gomito, ma la Kabir Bedi.
2: Non è Kabir Bedi, no. Allora, una domanda, perché molti mi chiedono, anche gente insomma a cui dovrei una risposta. Parlamentare. Un onorevole amico mi ha chiesto: ma chi è? Chi è? Sta figlia si chiama Perla, una figlia che si chiama Perla o no?
4: Non c'entrano le figlie.
2: Oh, allora abbiamo chiarito sta roba, così io sono a posto anche col parlamentare, ne riparliamo dopo. Ora cambiamo completamente discorso. I francesi hanno un nuovo CT della nazionale in pochi secondi, senza tante chiacchiere, senza riempire i propri giornali nazionali di ipotesi e quant'altro. Noi invece stiamo ancora siamo da capo praticamente. Il nuovo CT della nazionale è
4: francese?
2: Certo.
4: Zinedine Zidane.
2: Io l'avrei preso.
4: Era nell'aria, ma adesso è arrivato l'annuncio ufficiale, subentra Deschamps dopo il fallimento francese agli ultimi mondiali. E
2: beh,
4: noi siamo ancora
2: fallimento francese.
4: È vero, erano i favoritissimi della vigilia, giocavano benissimo, sono usciti.
2: Ma già si sapeva già prima, Deschamps non va via per questa questo fallimento, insomma, come l'hai chiamato tu, era già deciso.
4: Un avvicendamento naturale. Noi invece siamo ancora in attesa del nome del CT della nazionale, perché c'è in corso in questi minuti la riunione del Consiglio federale, cui partecipa il presidente federale Malagò, e da cui oggi forse dovrebbe uscire il nuovo nome, dopo che Pirlo
5: riagomito almeno. Tom Cruise.
4: Non
2: quello
4: è un quiz,
2: il test, quello è il test. No, ma ho sentito anche di un battibecco tra ministro e Malagò, eccetera.
4: Sì, perché comunque gli ambienti della politica, alcuni ambienti della politica sono ostili.
2: Comunque,
4: a Malagò.
2: Comunque io ho il nome, ve lo dico da un sacco di tempo, ma non mi volete
6: ascoltare. Di risposta al test?
2: No. Ho il nome per il nuovo CT della nazionale.
7: Vai.
2: Vai, mica è una roba.
6: Riagomitolamelo.
2: Vabbè, tutto a quiz ci siamo qua.
6: Vai, diccelo.
2: Che ore sono? E lui?
6: Chi?
4: E quale dei due? Due sono i papabili.
2: Quello meno di cui si parla, funziona sempre così. Quello di cui si parla.
4: Conte?
2: Sì.
8: Riaccomitamelo. Mancini.
4: Mancini è il favorito in questo momento.
2: Secondo me Antonio Conte sarà il nuovo CT della nazionale, glielo auguro, perché insomma sono bravi entrambi, però io vedo un pochino.
4: Poi bisogna scegliere anche il nuovo direttore tecnico al posto di Maldini e Leonardo, che si sono dimessi. Allora si parla di Chiellini, nel caso si scegliesse Conte.
2: Giorgino?
4: Esatto, oppure di una coppia formata da Mancini.
2: Perché c'è pure sto fatto.
6: Sì.
4: Mancini
2: capito.
4: E Ranieri.
2: Ho capito.
4: Ex tecnico della Roma.
2: E qui saranno a sceglierli i nuovi allenatori. Il direttore tecnico.
4: Li sceglie il presidente federale.
8: Adriano Celentano.
4: No, perché con tutti questi nomi stiamo facendo un po'
2: scusami,
4: di confusione.
2: Perché i ruoli sono molto, vanno quasi a pie pari, dici, allora deve essere una persona di fiducia.
4: Di fiducia dell'allenatore. Sì, meglio.
2: Nel caso di Conte, Chiellini, ex Juventini. Nel caso di Mancini, chi?
4: Ranieri.
2: Ah, Massimo.
4: Claudio
2: non è un po' in là con...
4: No.
2: Un ragazzo. E questa è quella cosiddetta anzianità non percepita.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: nazionale italiana di caccia.
1: E io accetto.
2: Basta che c'è qualche soldo, dici, no?
1: Gratis.
2: Gratis.
1: Gratis.
2: Va bene, se vi interessa, Conte a Porto Cesareo.
1: Wow.
2: Lido Tabù. Tra l'altro salutiamo Gigi, tutta la famiglia di Lido Tabù, che è la stessa delle dune, insomma.
3: Ciao, ciao ragazzi, ciao. Buon lavoro.
2: Dei posti bellissimi. Ora c'è la ruota. Allora, ruota con un'indicazione. È che ci ha messo un pochino, tanto per cambiare, in difficoltà, perché abbiamo dovuto mettere fuori delle canzoni molto belle, perché il termine che devono contenere, che deve contenere la canzone che ti fa stare bene nel testo, nel titolo e vita, vi lascio immaginare quante. 7, però sono tutte belle, spero vi piacciono, legate ai 7 colori della ruota. Eccole.
1: Canzone verde.
4: Ragazzi, buongiorno Valerio, la canzone a tema mi farebbe stare bene oggi, il termine vita e life di Desiree. Bacioni a tutti.
5: Canzone viola.
6: Per la canzone che mi fa stare bene con la parola vita vorrei ascoltare Diamante di Zucchero. Ciao.
7: Canzone blu.
8: Ciao, procediamo, sono Davide da Codogno. Per la canzone che mi fa stare bene con la parola vita nella canzone mi piacerebbe ascoltare Life Torrente di Daido.
9: Canzone azzurra.
10: Fernando, buongiorno.
2: Buongiorno.
10: Per la canzone che ti fa stare bene con il termine vita, mi piacerebbe ascoltare Che vita è di Irene Grandi.
11: Canzone rossa.
12: Ciao amici, la forza della vita, Paolo Vallesi, grazie. Ciao da Antonietta.
13: Canzone fucsia.
14: Ciao a tutti, meraviglie, grazie di esistere. La canzone che vorrei ascoltare oggi con la parola vita è Vita di Lucio Dalla.
15: Canzone gialla.
16: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che ti fa stare bene propongo I migliori anni della nostra vita, Renato Zero.
2: Allora, bella, un Renato. Ma da quanto tempo non ci facciamo un Renatino?
3: No, fammi i Rene Grandi.
2: Ho visto una foto, non so se è frutto dell'intelligenza artificiale o altro, una fake, di Vasco e Renato. Che coppia bella sortita, Vasco Rossi e Renato Zero. Ora di Renato Zero c'è Migliori anni della nostra vita, Vallesi, molta roba italiana. Avete qualche preferenza?
17: Io un Vallesi, un Vallesi
3: azzurro.
2: Mi vai su, male, che colore è Vallesi?
3: Rossa.
2: Vuoi vedere che ti tiro fuori?
3: Io spero azzurra, dai.
2: Io ti tiro fuori la rossa. Io devo accontentare il caporedattore, una così brava persona. Aia, verde, aia. Verde, verde.
1: Canzone verde.
4: Ragazzi, buongiorno Valerio, la canzone a tema mi farebbe stare bene oggi, il termine vita e life di Desiree. Bacioni a tutti.
2: Questa è roba tua.
1: È la mia.

0: vaffanculo, capito?
1: Un applauso a noi.
0: Ma che applauso? Trovate gli altri che mi fanno un turu tutto così, capito?
2: Sì, ma andate a cercarli proprio.
0: Non ci sono. Era la canzone che ti fa stare bene, Desiree Life, bella.
1: Bellissima.
0: Belle, tutte belle. La prossima, senza nessuna indicazione, mandate pure un vocale ai Musazzi. Dite questa carezza
2: al Musazzi e Fabio De Vivo.
0: I Bonazzi. Volevo dire ai Musazzi. Al 331 8090 101. Allora, la tenaglia sahariana sta per stringerci nuovamente. Arriva di nuovo l'ondata di grande calore, pare la più forte, la più potente di questa stagione.
3: La più duratura anche.
0: No, dai.
3: E così dicono. Intanto in questi giorni le temperature massime sono sui 36-37 gradi e ci sono oggi e domani dei temporali in Sicilia. Poi piano piano nel corso della settimana, giovedì, venerdì, si toccheranno i 40 gradi per arrivare ai 42 gradi del corso del weekend. E da lì poi inizierà questa ondata di calore
0: che
3: durerà nelle prossime
0: sabato.
3: Settimane.
1: Meno male,
0: io
1: caro.
0: Scappo via di notte. Tra l'altro, la particolarità sia dell'ultima ondata di calore che della prossima sono le temperature alte anche di notte, perché
3: sì,
0: insomma
3: le notti tropicali,
0: perché uno magari dice la sera, insomma, trova un pochino, e invece no, quindi questo è sempre più difficoltoso per chi, insomma, lavora, locali, tutta una serie di cose. Però come fanno quelli che vivono costantemente con 40 gradi? Tu dici, sono abituati, hanno un certo stile e abitudini, insomma, che, per affrontare queste temperature. Va bene, dai, superiamo anche questo o ci lasciamo le penne?
1: No, supereremo alla grande.
0: Non essere così.
2: Prendete provvedimenti.
0: Non essere sicura, perché tu sei nella fascia.
2: Lei arriva a 54 gradi, però.
1: Sì,
2: l'ha dichiarato.
0: Nella fascia a rischio. Andiamo, che tardi!
4: Anche d'estate, noi.

0: qua dove mi giro giro chiederò soldi, non
1: così,
0: so.
1: Caro.
0: Come prenotate la vostra sdraio in prima fila grazie a chi ha lavorato per la televisione?
2: Canepa!
0: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoana!
0: Il caporedattore?
2: Aldo Preda!
0: Sabrina Bambi!
1: A domani!
3: Chi non teme il caldo?
1: Regina
0: Saraiva! Torniamo domani e che Dio ci accompagni, grazie a tutti e arrivederci!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Dai, dai, dai, forza su, andare sveglia, sono le 5, tardissimo. Io oggi avrei fatto ancora quei 5 minuti più, 5 minutini, invece no, siamo già operativi per affrontare una nuova giornata. Come sempre si aprono le dirette su R101 con il buongiornissimo. Da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, tutti quanti voi al 331 80 90 101. Yes!
2: R101. Buongiorno.
0: Buongiornissimo, i

Giova! Bella canzone, ovviamente perfetta per la stagione, per la giornata caldissima che viene poi appunto valutata anche dal buon Jovanotti in musica, ma di una canzone di tanti tanti anni fa, dal titolo proprio Estate su R101. Prendono il via le dirette anche in questa giornata, giornata da calendario vede scritto mercoledì, tra parentesi giro di boa, come amiamo dire noi da queste parti, tra l'altro ultimo giro di boa della stagione in questa ultima nostra settimana insieme. 5.05, dicevo, mercoledì 29 di luglio, col bene che ti voglio. Sai che sta quasi per finire? Incredibile, ma forse ce la faremo. Forse.

0: come Mai Più Svegli d'Italia, in quanto tali sono già operativi al 331 80 90 101. Io non devo neanche ripeterlo il numero, ormai lo sanno tutti a memoria, ce l'hanno lì bello stampato e anche salvato nella rubrica del proprio telefono, e chi vuole vuole, può già così dire di essere presente, appunto dimostrare di essere tra i più svegli d'Italia. C'è qualcuno oppure sto dicendo cosa vanvera come quasi sempre faccio?
1: Buongiornissimo, un saluto dalla Puglia e da Monteroni di Lecce, forza forza, una buona giornata.
0: Il primo saluto dalla Puglia, un applauso, applauso a Puglia, protagonista in questa stagione, mi ha vinto la gara della cucina italiana, le regioni d'Italia che si sono sfidate nel torneo della cucina italiana, e vinse questo grande torneo, poi arrivò quasi in finale per le spiagge, insomma vabbè, una grande regione come tutte le altre del resto, perché in Italia dove vai vai mangi bene, stai bene, tutto bello, bellissimo, bellissimo. Va bene, il primo saluto è andato lì, il secondo ce n'è ancora uno?
2: Buongiorno
0: oppure?
2: A tutti, buongiorno Ricky, oggi c'è il giro di boa.
0: Sì,
2: l'ho detto. Mancano solo due giorni e poi
0: sì, sì, no, ma non pensiamoci.
2: Allora Ricky, io ieri sentendo la radio ho scoperto che ci sarà la Manu alle 7. Aspetta, mi chiedevo, chissà
0: c'è
2: che
0: la Manu?
2: Come organizzeranno. E ci sarà la
0: non
2: Manu.
0: Non lo so, manco.
2: Beh,
0: io
2: dai,
0: non lo sapevo.
2: Saremo in compagnia di persone che normalmente magari li vediamo in certi orari. Sono
0: certo,
2: contenta,
0: certo.
2: Non mi sentirò tanto sola. E che dire, un buongiorno
0: mai,
2: a tutti,
0: mai.
2: Un buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Noi che siamo già svegli e che lavoriamo.
0: Molto
2: e
0: bene.
2: Dai Ricky, forza, avanti,
0: dai,
2: avanti, avanti,
0: avanti.
2: Iniziamo la giornata.
0: Forza.
2: Ciao a tutti da
0: ciao,
2: Barbara.
0: Ciao, grazie amica Barbara. Quindi Manu Maisano alle 7 del mattino al posto della banda. Dicendo un'altra cosa. E poi della banda nel mese di agosto, sai, Manu Maisano, ciao, grandissima, numero uno, grandissima al posto nostro, guarda, secondo noi non ci farà sfigurare per niente, anzi, valorizzerà quell'orario lì in un mese così, insomma, di grande relax, non lo sapevo manco io, come dice. Mi state dando delle informazioni voi a me, cioè una roba pazzesca, io avrei dovuto saperlo effettivamente, però sono già in modalità preparazione di valigie, capito? Quindi è che mi metto lì proprio a studiare tutto il palinsesto d'agosto, quando ovviamente ascolterò R101 in spiaggia, in vacanza, ma sarà una sorpresa, voglio che sia una sorpresa, capito? Non fatemi più tanti spoiler, voglio capire, sorprendermi sotto l'ombrellone insieme a voi. Allora, vorrei partire dicendo che Giovanni Malagò della FIGC Ha scelto il suo commissario tecnico e niente, non ha dato retta ai più svegli d'Italia, mannaggia, noi avevamo proposto nel sondaggio, ieri un sacco di nomi avete fatto, era uscito tra i più votati Silvio Baldini, colui che aveva preso le redini di questa l'armata Brancaleone, niente, non ci ha dato ascolto, ha preso, è tornato Mancini, vabbè, vorrei chiedervi se vi piace oppure no, ma non è questo che volevo dire, era soltanto per ricordarvi che niente, non siamo stati ascoltati nemmeno noi, contiamo meno di allora mi devo arrabbiare, io devo andare ai piani alti per farmi sentire meglio, farò così prossimamente, siamo arrivati in ritardo, invece qua siamo puntuali nel lanciare il primo disco ufficiale, vede al microfono Doja Cat and The Weeknd e poi impostiamo la sfida.

0: saxofonando sul finale in questo modo. Salutiamo The Weeknd, Doja Cat, diamo il benvenuto ai più svegli d'Italia. Saluti, dai.
1: Siamo ciao. In partenza per il mare, wow. Tutta la family, ciao.
0: Bella macchinata là verso la meta prescelta, è arrivato l'agognato momento delle vacanze per tantissimi, tutte le mattine, insomma c'è qualcuno che parte e anche qualcuno che arriva, giustamente come il mese di luglio. Noi ancora un paio di giorni, un paio di puntate e poi ci si risente verso la fine di agosto, anzi per la precisione lunedì 31 agosto alle 5 del mattino. Inizieremo tra l'altro con questa canzoncina qui che avete scelto voi ieri, falla sentire Edu.
2: Agosto, che caldo fa.
0: Un po' di sole abbiamo
2: la

0: vabbè, il tormentone scelto per il mese d'agosto che durerà un giorno solo. Il tormentone di un giorno solo non si è mai sentito, solo qua può succedere nel buongiornissimo. E poi subito dopo sarà il primo di settembre. E quindi bisogna arrivare preparati anche al primo di settembre, perché poi non è che possiamo rientrare e fare subito il sondaggione. Quindi lo facciamo oggi. Io ho scelto tre canzoni di settembre, tre canzoni con all'interno la parola settembre, che l'altro anno vennero scartate, perché l'altro anno usammo i Nomadi, se non vi ricordate, insomma, che per chi non ci fosse stato, all'interno della canzone Io Vagabondo c'era un passaggio su settembre bellissimo che usammo per tutto il mese di settembre. Questo settembre qua cosa vi possiamo proporre? Tre grandi alternative, ovviamente, da discutere, da dibattere, da votare al 331 80 90 101. La prima alternativa è di Cesare Cremonini, il suo settembre è così.
1: Settembre, tu mi hai lasciato con un messaggio, io non ti ho detto niente, le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole.
0: Parole, allora è molto, cioè, è complicato stargli dietro, perché mentre che è abbastanza importante, non è un vero e proprio tormentone, però parla di settembre nella sua maggese, carina, ci può stare, la impareremo dai in 2 o 3 giorni, però ci può stare. La seconda proposta è di un grandissimo artista, Alberto Fortis, e la sua Settembre. E se la canta così. Ecco. A differenza di Cremonini, qui il testo è molto più semplice. È un bello. Sarebbe bello svegliarsi così tutte le mattine con questo tormentoncino alle 5 del mattino. Oppure la terza proposta, e poi basta, sono le tre proposte che vi lancio io questa mattina, è di Antonello Venditti e la sua Settembre.

0: però va di sax finale e qui sfuma con la sassofonata classica dei pezzi di Antonello Venditti. Quale vi piace di più? Quale vorreste sentire tutte le mattine di settembre nel Buongiornissimo? Cremonini, Fortis o la proposta di Venditti? 331 80 90 101, aperto, diciamo, il primo sondaggio, la prima sfida di oggi. Nel Buongiornissimo vi aspetto.
1: Enjoy the music.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy the music.

0: Se ne va così un po' mugugnando Olivia Dean sul finale della sua Man I Need su R101, 5 e 23 di questo mercoledì 29 luglio. I più svegli d'Italia ci sono belli presenti, stanno già prendendo d'assalto il 331 80 90 101 per il primo mega sondaggione lanciato questa mattina. Ripeterò tutto tra poco, non vi preoccupate, state lì, lì, fermi lì, ma dove andare?
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo. R101.

0: Contattane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: R101 Meteo.
6: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Permarranno le condizioni di instabilità sulla Sicilia, con nuvole, rovesci e temporali sparsi nel corso della giornata. Saranno insistenti in serata nel sud dell'isola. Nel resto del paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, con sviluppo di temporali possibili tra pomeriggio e sera sulle zone alpine, lombarde e orientali. Temperature minime che saranno in aumento al centro-nord del paese e sulla Sardegna. Massime rialzo da nord a sud, con valori per lo più compresi tra i 30 e i 36 gradi. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: delicatissimo Cesare Cremonini, offerto così a colazione stamattina nel Buongiornissimo, la sua Latin Lover. Però è ufficio musica, così mi si condiziona la gara che abbiamo predisposto stamattina, il sondaggione, la sfida per cercare il nuovo tormentone di settembre per la prossima stagione. Arriverà martedì 1° di settembre, ovviamente noi torneremo in onda già dal 31, però non possiamo farci trovare impreparati, e tra le tre proposte per aprire il Buongiornissimo alle 5 del mattino di settembre c'è proprio anche quella di Cremonini, la proposta di settembre che fa così.
1: Settembre, tu mi hai lasciato con un messaggio, io non ti ho detto niente, le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole.
0: Beh, bella, carina, estratta da la sua canzone Maggese. Oppure c'è la proposta di Alberto Fortis, mitico Fortis, con
2: Settembre che sarà.
0: Ehi, a papperi. E poi uno se la canta come vuole, capito? Cosa facciamo? Apriamo tutte le mattine di settembre così? Grande allegria, grande spolvero? Ma dipende da voi. Al 331 80 90 101 c'è la terza proposta, Venditiana, che fa così.
3: Senti.

0: Vabbè, come vorremmo iniziare? Come vorrete iniziare settembre? Tutte le mattine vai coi voti?
1: Buongiornissimo Riccardo, Mauro da Mornese, provincia di Alessandria.
0: Sì.
1: Io al lavoro come tutte le mattine.
0: Ovvio.
1: Allora, la canzone che preferisco è quella di Cremonini, sicuramente.
0: Ok, ok. Si parte col primo punto al buon Cesarone. Andiamo, prossimo. Dai,
2: Antonello Venditti per direttissima.
0: Per direttissima addirittura il settembre di Venditti. Oppure ancora c'è già l'equilibrio?
2: Buongiornissimo, Antonio da Bologna. Alberto Fortis.
0: E allora?
2: Alberto Fortis.
0: E
2: we were.
0: E allora un punto a testa per il momento. Tre le proposte, tre i voti che abbiamo sentito, ma sono 3.303 già arrivati al 331 80 90 101. Continuate così a votare, votare, votare. Entro le 6 decideremo appunto con quale canzone ci sveglieremo tutte le mattine di settembre qui su R101 nel Buongiornissimo.

0: short.
1: Dai, dai, che i più svegli d'Italia hanno voglia di partecipare in questo mercoledì mattina. Forza, saluti, saluti sparsi che arrivano ancora. Dai, prego, prego, prego.
2: Buongiorno, Ricky. Ciao. Sempre presente, Massimino. Bravo. Sveglio dalle 2:30, in giro certo, dalle 3:15, certo. Direzione Firenze. Dai, sempre all'ascolto. Mi sono ascoltato quasi tutta la replica di Proce. Fine. E adesso cominciamo la giornata insieme a voi. Buona giornata.
1: Bravo.
2: A tutti. E wiwa.
1: Ciao, e wiwa. Buon lavoro a tutti coloro che sono ancora qui. Anche io, d'altro che vacanze, stanno decidendo quale sarà la canzone che vogliono ascoltare ogni mattina di settembre. Tra le tre proposte, la prima è di Cremonini. Veloce.
3: Tu mi hai lasciato con un messaggio, io non ti ho detto niente. Le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole.
1: La settembre di Fortis.
4: Settembre che
1: e sarà. Mette allegria, simpatia. Ancora, venditti.

0: al 3318090101. Certo che sì, come va? Come va la votazione?
1: Buongiorno Ricky, ascolta, ma senza dubbio Alberto Forti. Senza dubbio. Se fai ascoltare Venditti alle 5 di mattina mi viene l'orchite, dai.
0: No!
1: Ciao, buona giornata.
0: Mo adesso chi glielo dice a Venditti? Vabbè, ok, no, c'è gente che invece lo vota e come, senti.
2: Buongiorno,
0: senti.
2: Riccardo, sono sempre io, Giovanna.
0: Buongiorno,
2: per me
0: Giovanna.
2: È il tormentone di settembre è Antonello Venditti.
0: Hai visto? E quindi che facciamo qua? Continuiamo a votare, darci dentro con i vostri gusti musicali su queste tre proposte per il mese di settembre. 331 80 90 101. Votate, votate, votate, votando, votando. Ah no, non c'è ancora. Quello che volete, quello che vi piace di più, chiaro.

0: La bella fresca, spensierata estiva, la partenope dei The Colors con Serena Brancale, mixati e prodotti anche, non lo so, da American Cremont. Va bene, abbiamo ascoltato questo brano, io ne vorrei ascoltare adesso, tra pochissimo, uno scelto da voi. Arriva il primo momento della canzone che vi fa star bene, quindi sotto con le richieste al 331 80 90 101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame,
5: Mac.
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Eccola allora, trovata la prima canzone che farà star bene uno una di voi. Andiamo subito al dunque, chi c'è che desidera, vai.
1: Da per la canzone che mi farebbe stare bene, oggi mi piacerebbe tanto sentire Come Together dei The Beloved, che mi riporta indietro all'estate della mia adolescenza. Chiara da Valenza, ciao!

0: si sveglia e vuole solo anche passare di qui e dire ciao, sono presente da dove? Un saluto veloce, flash, saluto flash.
1: Antonio da Caserta, in direzione Caserta, Bologna, c'è. E rientro in giornata, wow. 1100 km,
0: a mappa.
1: Su R101.
0: Sempre, non perdere la frequenza mai, da Caserta, Bologna e ritorno, bella giornatina, la faccia di questo mercoledì 29 di luglio, dove gli altri sono tutti impegnati nel valutare e votare il tormentone di settembre, quando noi torneremo col buongiornissimo alle 5, dovremo essere preparati con la sveglia e con la prima canzoncina proprio legata a quel mese lì. La prima proposta è quella di Cremonini, risentiamola veloce.
2: Mi hai lasciato con un messaggio, io non ti ho detto niente, le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole.
0: La seconda è di Alberto Fortis.
3: Settembre che sarà.
0: E se ne va canticchiando, testo facile da ricordare. Allegra, vabbè. Oppure quello di 20.

0: Quale piace di più? Come sta andando la votazione là fuori? Prego.
1: Buongiorno R101, amici da Varese, per la canzone di settembre, Umberto Fortis.
0: Fortis.
1: Mi è piaciuta. Meglio dalle 4, ora sono al lavoro, devo aspettare che apra la ditta. E ciao a tutti, buona
0: giornata. Ciao,
1: ciao.
0: No, come? No, no, no, no, vivi, sopravviviamo tutti, non ti preoccupare anche ai grandi calori bollori di questa quarta ondata di caldo incredibile. Dicevo, Fortis sta andando Fortis, effettivamente arrivano anche messaggi scritti. È andata via la base per la battuta? Non è piaciuto, ma è bellissimo. Eh no, l'ha sbottolata adesso proprio di primo mattino. Dicevo, Silvia da Cagliari dice: buongiorno, naturalmente settembre di Umberto Fortis, troppo divertente. Ciao Ricky, grazie ancora, in voce, voce, voce.
2: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti. Sono Stefano dalla provincia di Udine, ci sono 19 gradi e sì, per quanto riguarda
0: tanti,
2: la canzone che voto è quella di Cremonini. Un po' di positività, allegria, appena tornati dalle ferie, ci sta. Ciao ciao.
0: Positività, allegria nel testo di Cremonini della canzone maggese. Scusa Edu, in regia me la fai risentire? Perché c'è
3: settembre,
0: del
3: tu mi hai lasciato con un messaggio, io non ti ho detto niente, le cose giuste non hanno un gran bisogno di parole,
0: parole. Veloce e indolore, diciamo, come tormentone delle 5 del mattino. C'ha una metrica importante da stargli dietro, alcune parole da ricordare, però sì, ci sta, ci sta. 331 80 90 101, ci stanno tutte e tre in realtà le proposte, ma solo una passerà il turno e la ritroveremo appunto in tutti buongiornissimo di quel che sarà la nuova stagione qui su R101. Ora Purple Disco Machine.

0: Dai, dai che qui nel buongiornissimo dobbiamo chiudere il primo tempo con una sfida a tre che si riduce proprio sul finale a un testa e testa tra il settembre di Cremonini e il settembre di Alberto Fortis, ma per una manciata di voti abbiamo il vincitore, il voto finale va a...
1: Buongiorno, R101, ciao Ricky!
0: Ciao!
1: Vabbè, Alberto Fortis tutta la vita,
0: la
1: canzone stupenda, sogno da Ferrara, buona giornata
0: allora,
1: a tutti!
0: Tutto il mese di settembre alle 5 avremo a darci la carica, l'energia giusta direi anche, proprio lui, così, vai!
2: Che sarà?
0: Ela! E gli attappere, guarda, voti che arrivano anche scritti. Fortis per sempre, lo sto ascoltando a raffica proprio in questi giorni ed è ancora super. Da Alessandra, buongiorno, buongiornissimo. Vabbè, insomma, ha vinto per una manciata di voti su Cremonini e quindi avete fatto anche oggi il vostro dovere. Abbiamo quindi tutto pronto, cucinato per il nostro rientro dalle vacanze dopo agosto, chiaramente. Chiudiamo quindi la prima parte con Gaia e la sua Bossa Nostra, ma ce ne sarà un'altra di ora da non perdere, ovvio.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: 6 in punto di questo mercoledì 29 luglio, ancora buongiornissimo da Riccardo Russo. Qui abbiamo aperto le dirette ormai già da più di un'ora con i più svegli d'Italia, sempre pronti, sempre operativi, anche in questi orari a volte così difficili, soprattutto nel mezzo, anzi alla fine di luglio così caldo. Ma siamo pronti anche a un'altra super sfida, al 331 80 90 101, vi aspetto lì.
0: Buongiornissimo, i

0: Questo è il buongiornissimo, servito in musica come sempre su R101 alle 6.05 di questo mercoledì 29 luglio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sapete il 29 luglio dove vi porto io? Indovinate un po' in quale posto potremmo andare stamattina, che ci piacerebbe tanto, soprattutto quelli che stanno lavorando e stanno per apprestarsi a lavorare. Piacerebbe di più magari essere qua?
1: Spiagge.
0: Sulle spiagge, certo.
1: Immense da sola te.
0: Spiagge già
1: vissute. Spiagge già vissute.
0: Allora, la scorsa settimana si è concluso il torneo Spiagge d'Italia con l'incoronazione della Sardegna da parte vostra come regione con le migliori spiagge, miglior mare, eccetera. C'è stata una bella gara, forse un po' scontata la vittoria, un po' annunciata, però se l'era combattuta fino alla fine con la Sicilia, con le altre regioni. E mentre esprimevate il vostro giudizio, pensavo io: ok, le spiagge italiane sono tutte belle, no? Eccetera, eccetera. Ma i più svegli d'Italia al mare sono tipi da... perché si dividono in due italiani anche in questo caso, cioè tipi da spiaggia libera da una parte o spiaggia attrezzatissima dall'altra. È sempre una scelta che può mettere in difficoltà e crea anche secondo me dei contrasti in famiglia, perché c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro. E allora avanti il team spiaggia libera, ovvero quelli che vanno un po' a risparmio, certo, giusto, mi sembra chiaro, quelli che vanno all'avventura cercando le migliori calette, paesaggi, panorami incredibili. Certo, un po' scomodo perché ti devi portare tutto da casa, chiaramente, sdraio, ombrello, ombrellone, i cibi, le bevande, eccetera, eccetera, però alla fine ha i suoi gran bei lati positivi. Dall'altra parte il team spiaggia attrezzatissima, quindi quelli che la comodità, chiaro, vince su tutto, ok, c'è un costo da pagare, spesso più salato del mare, in alcuni casi, però vuoi mettere appunto le comodità, soprattutto il bar lì a portata di mano, capito? Ah, meraviglioso, chissà in quale squadra giocherò io, per chi mi conosce bene ormai lo sa assolutamente, lo dirò verso il finale, perché sapete, è tutto nelle vostre mani al 331 80 90 101, in entrambi i casi voglio sentire da voi le migliori spiagge provate, quindi i nomi dei bagni privati, ma anche i nomi delle calette, dei posti di spiagge libere, da far conoscere anche a tutti gli altri più svegli d'Italia. Ok? Siamo a posto, possiamo partire con la gara spiaggia libera contro spiaggia attrezzata. 331 80 90 101, vi aspetto sul mio lettino.

0: Non guardare indietro mai e vai
1: il singolo di grande successo che ha avuto qualche tempo fa il buon Afa, chiamatelo così. In questo periodo anche lui apprezzerà, stando al clima che abbiamo intorno e che avremo per le prossime ore, i prossimi giorni ancora. Ma su R101 si sta freschissimi qua in spiaggia. Ma quale tipo di spiaggia? Gli italiani e anche i più svegli d'Italia si dividono tra team spiaggia libera da una parte o team spiaggia attrezzata dall'altra. Qual è la vostra preferenza quando scegliete la meta di mare? Chiaramente si parla di questo al 331 80 90 101. Ma c'è qualcuno che mi fa una richiesta strana subito, mi dicono.
2: Buongiornissimo Ricky, siccome ho ricevuto una telefonata che mi ha tenuto impegnato una ventina di minuti, non ho seguito poi la storia, il sondaggio per la canzone
1: nella prima ora
2: a settembre. Me lo puoi dire chi ha vinto, favore, che non ho sentito, grazie, ciao e
1: prego. Però primo, la domanda che vorrei farti: chi è che ti tiene impegnato 20 minuti alle 6 del mattino? Ma io alle 5, tra la 5 meno, alle 6 meno 10 più o meno, quando abbiamo dato il primo verdetto finale sul tema canzone da settembre da trovare per la prossima stagione, ha vinto Fortis. Basta, questa qua è il tormentone con cui apriremo tutte le mattinate del buongiornissimo alle 5. Vabbè, accontentato lui. Oh, se fate queste richieste, io devo assolutamente tornare un attimino indietro. Bene, fatto questo anche, andiamo con l'attrezzatissima o la spiaggia liberissima. Quale preferite voi? Dai, diamo via al sondaggio di oggi.
3: Guarda, fino a 5 anni fa ti avrei detto all'avventura e spiaggia libera, ma da quando ho famiglia vuoi mettere la comodità dello stabilimento balneare col barettino? No, però oggi vince.
1: Non lo so se vincerà, siamo appena all'inizio, questo è il primo voto dei tanti che vedo già arrivare e che andremo ad ascoltare, vagliare e mettere in onda al 331 80 90 101. A chi lo dici, pure io ero sempre da spiaggia liberissima, adesso

0: Safe su R101, Mike Smith e Niall Horan insieme ai più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Questa mattina si è virtualmente in spiaggia, o magari veramente, per chi ci sta seguendo già dalle 6:19 in spiaggia. Vabbè, i più fortunati lo saranno sicuramente, sì, ma spiaggia attrezzata o spiaggia libera? Ditemelo, è questa la super sfida di oggi, a tra poco.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
2: Stasera 18:45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAE 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
7: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: No!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: R101 Meteo.
16: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per le prossime ore sull'Italia. Permarranno le condizioni di instabilità sulla Sicilia, con nuvole, rovesci e temporali sparsi nel corso della giornata. Saranno insistenti in serata nel sud dell'isola. Nel resto del paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, con sviluppo di temporali possibili tra pomeriggio e sera sulle zone alpine, lombarde e orientali. Temperature minime che saranno in aumento al centro-nord del paese e sulla Sardegna. Massime rialzo da nord a sud, con valori per lo più compresi tra i 30 e i 36 gradi. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sugar su R101 con tutta la sua energia per svegliare al meglio i più svegli d'Italia, ma non hanno bisogno, sono già tutti sveglissimi, tutti lì pronti a collaborare, a giocare con noi, a sfidarsi in due squadre stamattina. Però dove si svolge questa gara, caro Edu? Vai a prendere Renatino. Dove si svolge? Sulle spiagge
1: immense da sola te.
0: Già, ma spiagge attrezzate o libere? Il grande dilemma degli italiani, anche tra di voi, lo sto sentendo, vi state dividendo nella scelta. Una volta capito la meta, poi alla fine si va nel lido attrezzatissimo, oppure no, dai, libero, libero, ogni giorno una diversa, dai, sentiamo, via.
2: Ciao,
0: via, via.
2: Sono Corrado da Monza.
0: Ciao.
2: Allora, io sono assolutamente da spiaggia libera, anzi, per essere ancora più precisi, c'è un'altra categoria che,
0: attenzione,
2: comunque può rientrare in quelle delle spiagge libere.
0: Dimmi.
2: Cioè quelli che non stanno fermi. Io infatti non mi metto nemmeno giù con l'asciugamano, con l'ombrellone, con niente.
0: Sempre in movimento.
2: Perché mi piace camminare sul bagnasciuga e faccio di quei chilometri che non ne avete idea, quindi assolutamente spiaggia libera.
0: Tutta la costa, capito? Lui arriva. Le vogliamo parlare invece di quelli che prendono la spiaggia attrezzata pagando il giusto e poi non sfruttano il lettino, perché appunto sono come questo nostro amico che se ne vanno a passeggiare o a nuotare, giustamente, oppure poi vanno al bar, poi si fanno un'altra passeggiatina, poi ma sa che fa caldo. Si siedono un attimo, ma no, io vado di nuovo un attimo in acqua. Alla fine che prendi l'attrezzata, voglio dire, almeno io consumo il lettino, cioè proprio vado via la sera dalla spiaggia che ha la forma della mia fisica, capito? Così si fa, prego, avanti.
3: Buongiornissimo Riccardo, Peppino da Rimini, camionista. Allora, tutta la vita spiaggia attrezzata, occhio perché sta arrivando un gancione dell'ostrica.
0: Cioè?
3: Spiaggia 99, stabilimento 99, mare bello di Rimini,
0: sì?
3: Con super attrezzatissimo, col campo da bocce, con i gonfiabili per i bambini.
0: Bellissimo.
3: Ristorantino sulla spiaggia, luna rossa.
0: Uela.
3: E dulcis in fondo,
0: c'è?
3: Ciringhito, il chiosco 101.
0: Ciao. Davvero? Perché si ascolta R101, chiaro che sì, è ovvio, caro amico mio, se non fosse così fallo subito, vai subito a rimediare, 331 80 90 101, vedete che la gara qua è combattutissima anche oggi, dai, forza, ancora.
4: Giornissimo Radio 101.
0: Ciao.
4: Sono Alessandra della provincia di Novara. No, io spiaggio libera tutta la vita e poi praticamente costruisco un condominio perché occupo con tanti asciugamani, quindi c'è un sacco di spazio.
0: Certo.
4: E poi sono l'unica della famiglia che si alza all'alba, quindi riesco a occupare bene e
0: tutto.
4: Oltre al risparmio,
0: così
4: vabbè,
0: gli altri sono contenti.
4: Altre spiagge, secondo me. Vabbè, buongiornissimo a tutti e tante cose fresche.
0: Le cose freschissime, anche gli insulti che prendi dagli altri che arrivano magari a un orario, diciamo, non proprio prestissimo e si ritrovano un accampamento abusivo. No, non è vero, poi uno fa quello che vuole, però dovrebbero essere anche tipo di regolamento anche all'interno della spiaggia libera per far stare più persone possibile, giustamente, no? Vabbè, comunque ognuno fa quel che vuole, non entriamo in polemiche perché io l'ufficio polemiche oggi non lo... No, non lo voglio aprire, ho detto che non lo voglio aprire.
5: Buongiornissimo
0: oggi.
5: Antonio da Bologna, ufficio polemiche aperte. E chi non gliene frega niente del mare che ama la montagna, come siamo messi?
0: Sei
5: proprio stanco, hai bisogno di ferie.
0: Sì,
5: ciao Riccardo.
0: Io abbia bisogno di ferie, quello è proprio matematico. Poi sul fattore montagna, i sondaggi dicono che agli italiani piace di più il mare che la montagna, quindi accontento di più la gran parte. Vabbè, torniamo a settembre, faremo qualcosa sulla montagna, va bene? Dai, non so, mi inventerò qualche sfida anche in quei paesaggi meravigliosi che abbiamo, che in Italia c'è tutto, ed è bello tutto, il mare e la montagna, vi piace? Grazie. Non essere banali, lanciamo una musica speciale di R101 che è meglio.

0: Allora, immerso nelle vostre, nei vostri messaggi, nelle vostre note audio che arrivano per la super sfida di oggi, divisi completamente i più svegli d'Italia sulle spiagge italiane tra la spiaggia libera e la spiaggia privata, il Lido, quello attrezzatissimo, il 331 80 90 101. Abbiamo sentito l'ufficio polemica aperto per via di quelli a cui piace la montagna, non tirati in ballo stamattina, vabbè, abbiate pazienza, ma sarete andati al mare almeno una volta nella vita? Avete scelto una o l'altra soluzione? Questo potete dirmi, e poi basta con queste polemiche, vero?
1: Sì, dai, a me piace, dai, il lago di Garda.
0: Allora,
1: poi ho sentito che non so dove ci sono i vigili che vanno la mattina presto a dare le multe a chi occupa la spiaggia libera con gli altri.
0: Ah sì, vero, l'ho sentito anch'io, adesso non so dove nella precisione, in quale regione, però è capitato questa storia, perché abbiamo sentito un'amica di prima che raccontava di amare la spiaggia libera, andare prestissimo al mattino, occupare praticamente metà spiaggia con tutta la sua attrezzatura, e questo non so se si possa proprio più fare, ci sono dei regolamenti forse neanche ben tanto scritti, comunicati, quindi fate attenzione. Comunque, dai, riprendiamo gara, dai.
2: Buongiorno Riccardo, io ti dico attrezzatissima tutta la vita, cioè già corro tutto l'anno, tra lavoro, casa, famiglia,
0: brava,
2: vado in vacanza e voglio rilassarmi al 100%,
0: sì,
2: quindi
0: tutte le comodità.
2: Posso, io vado nelle spiagge attrezzatissime.
0: Molto bene,
2: belle,
0: si capisce,
2: quelle libere, tutto, però
0: sì, certo,
2: attrezzate, sei comoda, non devi più pensare a niente e ti rilassi. Buongiornissimo.
0: Ciao, il tuo voto si è capito fin subito, è proprio già rilassata al pensiero, capito? Il suo Lido preferito. Ancora.
3: A vita spiaggia libera, a vita, yeah, anche quando ho avuto i miei bambini che erano piccoli e oggi sono grandi, la vita spiaggia libera, adoro.
0: Ma cinture, spiaggia libera, ok, però le cinture in macchina mi raccomando. Ancora
4: Ricky, ma tu hai idea? Allora, secchiello, borsa con le palette, borsa con il salvaggente,
0: è lì per la spiaggia libera, dici.
4: Sdraietta,
0: c'è del lavoro,
4: frigorifero per l'acqua e il cibo, cioè, ma hai idea? Quando già arrivo in spiaggia dico, senti, ascolta, voglio tornare a
0: casa. Sono
4: stanca.
0: Questa
4: caluria, no ragazzi,
0: la caluria,
4: io pago. Una volta all'anno vado in vacanza, io pago.
0: E io pago, vai, che gratuitamente arriva Fulminacci su R101. Mi piace questa sfida stamattina. Come si risolverà? Io ancora non l'ho capito, tra attrezzata e privata. Attrezzata e libera.

0: Maledetto me, ma benedetti voi, più svegli d'Italia, sempre presenti, sempre numerosissimi tutte le mattine nel buongiornissimo dalle 5 alle 7 a decidere in quale squadra giocare tutti i giorni nelle nostre sfide. Stamattina siamo in spiaggia. Sì, ma quale tipo? Attrezzata oppure libera? 331 80 90 101, vi aspetto qua incremato sul mio lettino. A tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. Il divertimento continua per tutta la mattinata.
2: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18:45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Pronti? DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto nettarine gialle coltivate in Italia un chilo a 1,79€ negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: in arrivo nella spiaggia di R101 una canzone memorabile, molto romantica. Si canta, anche se poi, insomma, il tema è di un amore perso, ma avete già capito di cosa si tratta? Forse sì, sentiamo chi la richiede però.
1: Sono Giuseppe da Sapri, la provincia di Salerno. La canzone che mi fa stare bene è Perdere l'amore di Massimo Ranieri, canzone che ho vissuto nella mia giovane età. Grazie, buona giornata.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: stonata, lo so, è come se vi avessi visto, l'avete provata a cantare anche voi. Avete stonato fortissimo come me fuori onda. Bene, siete dei nostri, tra i più svegli d'Italia, anche a richiedere canzoni che fanno star bene, dai, riportano indietro con ricordi e soprattutto lasciano indietro le corde vocali che non ritroverete mai più anche oggi. Va bene, mancano pochi minuti, ormai una decina di minuti alle 7 del mattino, andiamo verso la chiusura di questo buongiornissimo con i più svegli d'Italia sulle meravigliose spiagge d'Italia, vero Renatino? Renato.
1: Immense da sola te.
0: Spiagge libere o attrezzate, quale scegliere? Grande decisione da prendere stamattina, ognuno ha le proprie idee, allora sentiamole, dai, forza.
2: Ciao Ricky,
0: forza.
2: Buongiorno, spiaggia libera.
0: Abitando
2: un chilometro e mezzo dalla spiaggia.
0: Beh, vabbè.
2: Più che altro avrei liberato mentalmente le persone che si attaccano all'ombrellone. Ciao Ricky, buongiorno.
0: Però quella è una fortuna, voglio dire, cioè, siete fortunati. Chiaro che chi ha il mare a due passi sceglie la spiaggia, mi può pagare tutti i giorni per quell'attrezzata. Ancora.
3: Buongiorno Righi, Mirko d'Orvieto.
0: Ciao.
3: Io ho trovato una spiaggetta vicino a Capalbio,
0: dici,
3: che praticamente
0: dici.
3: È una spiaggia libera, però è anche attrezzata, nel senso che è una spiaggia libera, ma se vuoi puoi anche noleggiare ombrellone e lettini, così sono libero di scegliere anche in base al tempo. Se tira vento, il mio ombrellone rischia di essere caricato dal vento, allora
0: sì, perché è leggero.
3: Noleggio quello loro, che è più grosso, più resistente alle raffiche.
0: Vabbè, comodo così.
3: Rischia di essere caricato dal vento, allora
0: sì, perché è leggero.
3: Noleggio quello loro, che è più grosso, più resistente alle raffiche.

0: Spiagge libere, gente che ne approfitta un pochettino, diciamo, eh? Ne abbiamo sentito anche un paio noi questa mattina, proprio di questo genere qua, che arrivano attrezzatissimi ma da casa, va bene, polemiche di tutti i generi anche oggi, molto bene, dobbiamo chiudere però, dai, ancora uno veloce tra i tanti.
1: Sono Lucilla,
0: sì, ciao.
1: Volevo dirti che ho visitato delle spiagge meravigliose, bianche, deserte, tutto, però la mia spiaggia di Alassio, la mia Emilia, gli ombrelloni, questa spiaggia lunghissima,
0: Alassio,
1: il mare spesso pulitissimo, la gentilezza del nostro bagno, tutto bello attrezzato con la cabina, io mi sento a casa. E quindi spiaggia attrezzata, dai,
0: mi era
1: ciao,
0: parso di capire. Va bene, altro punto per l'attrezzata, la situazione in grande equilibrio, vado al riconteggio. Abbiamo anzi due pezzi, due brani, quindi ho tutto il tempo per riascoltare tutto e per tornare ovviamente con il verdetto finale. Tra poco.

0: presto che tardi c'è il verdettissimo finale di oggi, di questo mercoledì 29 luglio, ultimo giro di boa per il buongiornissimo di questa settimana, di questa stagione, poi pausa estiva di agosto, abbiamo ancora davanti da affrontare due grandi puntate, quella del giovedì e del venerdì, ma da chiudere quella di oggi, dove i più svegli d'Italia erano in spiaggia. Dovevano scegliere però quale tipo di spiaggia andare lì a spaparanzarsi, in quella libera oppure in quella attrezzatissima. Grande dubbio, grande dilemma risolto per una manciata di voti a favore della spiaggia attrezzatissima di Champions. E vai che ho vinto un'altra sfida. Io giocavo ovviamente per questa squadra qui alla grande. Sono stato per un'ora intera sul mio bel lettino. Andiamo a sentire chi conferma, prego.
1: Io spiaggia privata, tutta la vita. Ma vuoi mettere la comodità? Dovere tutto, i servizi igienici, rilassamento, ti aprono e ti chiudono l'ombrellone.
0: Sì.
1: Sì, sì, tutta la vita spiaggia privata.
0: Ma che bellezza, chiami cameriere? Champagne, no, quello no, un po' troppo, ancora.
2: Assolutamente spiaggia attrezzata, perché sì. Sennò ragazzi io vado in vacanza una settimana all'anno, ma
0: diglielo,
2: che cosa vado
0: diglielo
2: a
0: quegli altri.
2: Poi ho pure due bambine piccole, quindi c'è solo da impazzire. Grazie, ciao.
0: I miei bambini anche proprio li disconosco io, mi piazzo sul lettino e non voglio sentire, non sono padre di nessuno, marito di nessuno, niente, lasciatemi lì, recuperatemi di sera, capito? Va bene, attrezzatissimi, ci avviciniamo alla banda di R101 fino alle 9, come sempre. Grazie. Yes.
3: R101. Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
5: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Ciao.
5: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con il presidente USA Trump, definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca. Sul tavolo i conflitti in Iran e Ucraina. Teheran a sorpresa attacca una base americana in Giordania, colpite anche tre petroliere che cercavano di attraversare Hormuz. L'oro nero si impenna. Raid congiunto di Stati Uniti e Arabia contro milizie filo-iraniane in Iraq. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Lo chiederemo per 14,9 miliardi, anticipa il vice premier Tajani. La maggioranza si divide, la Lega avverte, decide il Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani saranno 16 e al bollino rosso di Campobasso si aggiungeranno nella giornata di giovedì quelli di Perugia e Rieti. Nella Siracusano morto un bracciante per l'afa. Il caso di Fakir deceduto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna. Il capo della polizia Vittorio Pisani nella città emiliana vede gli agenti e i parenti della vittima, la sorella e la nipote del 42enne. Ora siamo più fiduciose. Proseguono le indagini, saranno sentiti nuovi test. Almeno 13 morti e un numero imprecisato di dispersi in Giappone dopo un forte terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto, magnitudo 7.1, centinaia i feriti, circa 300.000 gli sfollati. Un centro commerciale a Kashima è parzialmente crollato dopo un'esplosione. Calcio, Roberto Mancini, CT e Claudio Ranieri, direttore tecnico, è il nuovo corso della nazionale deciso da Malagò, saranno presentati oggi. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo il neo commissario tecnico la persona giusta per l'Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
8: Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
9: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 12 Genova Rosignano, traffico rallentato per un veicolo in panne tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo ligure. Sulla 1 Firenze Roma, code per un incidente tra Fabro e Orvieto in direzione di Roma. Sempre sull'Autosole, ma lungo il tratto Roma-Napoli, personale su strada per lavori tra San Vittore e Ponte Corvo in direzione della capitale. Sulla 4 Milano-Brescia, per traffico ci sono rallentamenti tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Sulla 15 Parma-La Spezia, cantieri all'ingresso dell'allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione di La Spezia. Infine, sulla A2 Autostrada del Mediterraneo è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dello svincolo Rosarno in direzione dell'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Yeppa!
1: È il giro di Boba!
2: Che mercoledì, del giro ragazzi. Di Bob e Be.
3: Il giro di
1: vero,
3: che?
1: Fabio!
4: Campioni del giro di Boa siamo.
5: Ma perché, perché non facciamo un giro di birre?
1: Oh,
5: ma scusa,
3: ma infatti, cosa sono 40-41 gradi a Londra
5: bella gelata.
3: Per uno abituato all'assenzio come Paolo Dini, buongiorno.
5: Non si può fare assenzio di una birra fresca. Buongiorno amici.
3: È presenzio invece con noi Cristiano Militello.
6: Buongiorno cari ragazzi. Io ho letto tutti in Gcom 24 che sì, insomma chi ha l'ardire di guardarci sul canale 67 potrà anche informarsi con le nostre breaking news, una delle quali recita che i dinosauri non sarebbero spariti per l'asteroide, il nuovo studio americano,
5: sì,
6: ma per l'ondata di calore. Quindi prepariamoci, perché anche noi non so se ci rivedremo.
1: Facciamo
6: a settembre.
1: Quella fine. Sì, e poi abbiamo anche una certa età, non come i dinosauri, però insomma.
6: E quindi porco cane.
4: Buongiorno dal vostro Giacobone, caro Cristiano. Entro il 2030 torneranno i mammut.
3: Sì, è confermato dalla scienza.
1: Tanto è tornato Mahmood in musica, però ogni tanto
3: torna. Detto, però vi diamo notizie, attualità, mi parli dei dinosauri e di come sono scomparsi.
6: Però lo studio americano
1: è
6: attualissimo.
1: Questo davanti a Paolo Dini.
3: Ma stava a chiederlo a Paolo, insomma.
5: Esatto, ma si era sempre detto che era colpa dell'asteroide, invece no, il calore.
6: Parrebbe di sì, visti i caldi anche che stanno tornando. Ma guarda che stagionaccia infame è diventata l'estate.
5: Sì.
3: È il nostro sport, dare la colpa a qualunque, per qualunque cosa a Riccardo Russo.
1: Come? Anche del caldo, colpa
3: Sì, i dinosauri ancora ce l'hanno con te.
1: Io scaldo l'ambiente, volete dire questo?
3: È vero, sì, dalle 5 alle 7, tieni in piedi più svegli d'Italia in qualunque stagione
6: anche
3: dell'anno.
6: Anche delle baby gang è colpa tua.
1: Sicuramente sì, sicuramente.
3: Noi abbiamo una bella gang al di là del vetro, come si suol dire, anche se in realtà sono qui insieme a noi Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione.
6: Invece ci vorrebbe un bel vetro alle volte, insomma.
3: No, tutti amici,
5: occupato.
1: Chi è che bussa?
4: Avanti.
5: Buongiorno.
3: Chi è il vetro di là del vetro.
1: Ah, la gag.
5: Sì, però di chi è questa voce? Di chi sarebbe?
6: Del vetro.
4: Questa qua è il misto fra Cannavacciuolo e il cugino di Cannavacciuolo.
5: Ok, va bene.
4: Comunque ragazzi, anche di Temptation Island ha fatto i numeri.
3: Oh.
6: No, ragazzi.
3: Lunedì ha fatto il record storico 34%.
6: Dai, ma io posso dire una cosa.
5: Fammi una sintesi. Dai, racconta.
6: Voi siete matti a guardare quella roba.
5: Perché non guardare me, guarda lei. Guarda lei, io
3: tre
5: non lo vedo.
3: Tre puntate questa settimana, c'è anche stasera, Cristiano, sappilo.
6: So, perché questa è la settimana in cui ho i miei figlioli, figurati se la mia figlia non mi ha già apparecchiato queste tre serate di supplizio. Ieri passavo di lì, diciamo,
5: dal
6: tinello, dal salotto, ok.
3: Ormai
6: ho sentito una
3: di proprietà di tua figlia,
6: una tizia, sì, oramai ovviamente in capo a lei per usucapione, e la mia figliola, stavo guardando questi due che se parlavano italiano era anche meglio, diciamo, perché aiuta
1: i sottotitoli,
6: ok,
3: è tradotto.
6: A un certo punto questa gli ha detto: capisci che se fossimo persone mature ci dovremmo lasciare così, come
3: in modo maturo, aveva ragione.
6: Sì, tu però davanti a 6 telecamere, davanti a 5 milioni di spettatori.
4: E questo era il salotto di confronto a casa di Cristiano Militello. Sì.
3: Eravamo tutti lì, caro Filippo Bisciglia, chissà quanti sono passati a vedere, ma cosa stai guardando, ma cos'è sta roba? E poi sono rimasti lì, ipnotizzati.
6: Ma poi quei cliché musicali, quelli frusti
3: La colonna sonora è una delle cose più belle di Temptation Island.
6: Cioè, capito,
3: Island.
6: Due si lasciano e parte The End dei Doors. Quella si sveglia, svegliati è primavera. Quella
3: fantastico.
6: Si lascia.
5: Beh, sono messaggi basici che arrivano a tutti, capito?
6: È tutto basico. È tutto basico.
3: Beh, non è Francesca.
4: Di solito c'è l'amoroso e il marrone per tutto.
5: Eccola lì. Mamma
3: comunque mia. Prima che Cannavacciuolo, durante il video, lui appare nel video con Fabio Rovazzi,
5: sì,
3: Nino D'Angelo.
5: Sì, esatto.
3: Gli dà un ceffone.
5: E fa bene.
3: Ho visto il making of. Rovazzi gli è rimasto un
1: davvero
3: livido esagerato sulla schiena, cioè ha proprio fatto sul serio.
6: Beh,
3: sentendolo
6: Fabio
3: bene.
6: Rovazzi è un po' come me, c'ha questo fisico da lanciatore di coriandoli, quindi diciamo che ci vuole anche po', bastava un dito di Cannavacciuolo a lasciarli.
3: Ma il vero sport nazionale di questo periodo degli italiani è rimandare tutto a settembre.
1: Oh,
3: quante
1: diciamolo
3: cose vi eravate organizzati per quest'ultima settimana, magari prima di partire per le vacanze, prima di godervi l'estate.
6: Io avrei rimandato anche il programma già da giugno, però a settembre.
3: Quella cosa che se ne riparla a settembre. Qual è la vostra? Raccontatecela al 331 80 90 101. La banda in radio e in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre.
5: Ma ne riparliamo a settembre, dai.

0: Train su R101, in un'Italia in cui si divide la penisola tra Firenze e il sud. Di
1: ecco.
0: Nuovo hanno chiuso un ponte.
2: C'è da sostituire,
0: davvero?
2: Sì, un ponte, perché
0: periodo perfetto, direi, per farlo.
2: Beh, sì. Sai, lì è difficile trovare una quadra, perché magari in periodi lavorativamente più, come dire, pieni.
1: Certo, sarebbe più problematico.
2: Sì, diciamo a Firenze c'è un largo tratto in cui
1: nuotare.
0: La ferrovia passa
2: proprio nel centro cittadino, siamo a Ponte Alpino, quindi siamo in zona Viale dei Mille, lo stadio. E quindi penso di aver capito che proprio si sostituisce proprio un ponte vecchio con uno di nuova fattura, ci vorrà una settimanina, e quindi anche una settimanina di pazienza, perché bisogna, credo, scendere a Firenze Santa Maria Novella,
1: nuotare sull'Arno,
2: esatto, e andare col passo della
1: Giaguaro,
2: tigre del Giaguaro fino a Firenze Campo di Marte, per bypassare Ponte Alpino.
0: Ho visto i turisti che non ne sanno
3: l'ho
0: niente.
3: L'ho fatto ieri comunque, era ieri.
0: Ah, sì?
1: A nuoto.
0: Quando ci si mette?
2: Si può fare.
3: Certo.
0: Tanto continuiamo a aspettare le voci dei nostri amici al 331 80 90 101 con quello che hanno rimandato a settembre.
2: Vabbè,
0: e questo si poteva forse rimandare un po' più avanti.
2: Salvini ha deciso, le ferrovie hanno deciso di non rimandare a settembre, di farlo ora, prima di agosto.
0: Ho visto le facce dei turisti che non se l'aspettano, non sanno niente. Pensano che funzioni così. Questi prendono un treno, cioè uno si interrompe, devi prendere l'autobus per recuperare un treno.
2: Certo.
0: Invece, chi lo fa tutti i giorni, insomma, lo capisce. Chi c'è?
4: Io tutti gli anni rimando a settembre.
1: Che cosa?
5: Il messaggio da mandare. A settembre ci dirà cosa aveva intenzione di dire.
2: Ma ragazzi, ma stiamo tirando su una generazione di comici incredibile.
1: Ma non potevamo rimandare a settembre anche l'elezione del commissario tecnico? C'era così urgenza, magari ci si rifletteva un po' di più, no? Perché adesso i primi impegni quando sono?
2: Ci sono già. Sì, sì, anche
1: già.
2: Belli sostanziosi.
1: Leggi il titolo della Gazzetta di oggi.
2: Amici miei.
0: Scusate, io leggo Inter dei record, che spettacolo.
1: Quella dell'81.
0: Sì, quella della Repubblica, no?
5: C'erano ancora i dinosauri prima dell'estinzione, no?
1: C'era già Bergomi, figurati.
5: Sì, certo.
0: Che dice la Gazzetta?
2: Beh, balletto inutile, era meglio dirlo subito. Malagò ha scelto Mancini, CT e Ranieri DT, quindi si parla di questo circolo Aniene, che è un circolo sportivo di canottaggio che nasce sul secondo fiume di Roma, di cui Malagò è uno dei maggiori esponenti, e quindi un po' quella Roma Nord, Roma Bene, insomma un po' l'amichettismo, diciamo. Cioè,
0: hanno titolato
2: critica.
0: Amici miei, perché alla fine ci hanno fatto una gran supercazzola.
5: Brava.
1: E quelli che sono contro non sono contro le qualità tecniche di Mancini, ma perché ricordano il 2023, quando ti ha lasciato di punto in bianco in braghe di tela per andare a prendere i petrodollari, giusto?
2: Ecco.
0: Però mi dicono che a casa di Riccardo Russo c'è Mancini?
6: Io l'ho detto, sarei tornato un po' più ricco, ma sono tornato, adesso lavoro gratis, è vero?
1: Sì, certo, adesso sì.
2: Diamine. Oh, va bene, invece chi non l'ha fatto
6: la mia imitazione è fantastica, no, nessuno l'ha apprezzata.
2: Ma io l'ho apprezzata molto, invece. Non è facile.
6: Devo affinarla, Leo. Prendi
0: tutte, insomma, facciamo passare.
6: Sei brava tu.
2: Invece io, scusate, torno sulla scherma, è uno sport che adoro, perché mondiale di Hong Kong, ieri doppio oro, oramai nel medagliere abbiamo preso il largo. La squadra maschile di Fioretto, la squadra femminile di Spada, con due match incredibili. I maschi tutti in rimonta hanno conquistato le ennesime medaglie d'oro. Bravi ragazze e ragazzi.
1: Dovevo credere al mio catechista che mi diceva: devi fare un fioretto, e io non l'ho mai fatto.
0: Dimostrateci di poter diventare anche voi medaglie d'oro di cose rimandate a settembre. Lo dicono tutti, è la settimana in cui alla fine non si riesce. Poi con sto caldo non si riesce più a far niente. Che cosa se ne parla a settembre?
1: Io volevo festeggiare il mio compleanno di questi giorni, ho detto no, lo rimando a settembre.
0: Bravo. Settembre.
1: Bravo, non ci pensiamo più.
0: 331 80 90 101. Abbiamo parlato di Costiera Amalfitana. Tornano Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Costiera Amalfitana con Rovazzi, ecco. Rovazzi. Di Nino D'Angelo.
1: Se non altro dura poco,
0: ma vedrai, durerà almeno tutta l'estate. A ricordarci che la Costiera Amalfitana non la puoi portare a Milano.
2: No.
0: Questo concetto.
2: Non avrei mica qualcosa contro vino, vino d'angelo.
1: Vino d'angelo?
2: Scusa.
1: Ma no, ci mancherebbe.
3: Vino d'angelo?
1: tutto rimanda lì, Paolo.
0: Tutto viene metodico. Rimandato a settembre invece. Qual è quella cosa che tanto se ne parla a settembre? Ormai l'avete già rimandata. Raccontatecela al 331 80 90.

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
1: rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
16: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va. L'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
16: Waterstick dall'Angelica.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: R101 Meteo.
20: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: permangono condizioni di variabilità sulla Sicilia, con il rischio di alcuni rovesci o isolati temporali sparsi, più probabili nei settori centro-occidentali dell'isola. Nel resto del paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, salvo lo sviluppo di locali temporali verso sera sulle aree alpine centro-orientali e in Trentino Alto Adige. Temperature minime in aumento al centro-nord e Sardegna, massime per lo più in aumento con valori generalmente compresi tra 29 e 36 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: allora todos el mundo, da settembre tutti iscritti al latinoamericano, todos iscritti al latinoamericano a bailar conmigo.
1: La cosa della vita, Ricky Martin.
0: Ve lo vuoi raccontare di quella volta che Ricky Martin ci provò con me a una festa di R101?
2: E avevi rimandato a settembre, poi c'è riuscito, vero?
3: Ma io vorrei approfondire sto discorso, scusa.
4: La, che tra l'altro non è un è una battuta, ecco.
3: No?
4: Cioè,
1: vabbè, ma perché lui è super affabile, lui arriva, ti balla davanti, chissà
3: Leo?
1: Cosa pensi.
3: Parli di
1: no,
3: Leo?
1: Ricky Martin.
0: E chissà cosa dopo 4-5 occhiolini dal palco eravamo rimasti in 30 sotto, perché poi è tutto
1: insomma, ma lui fa gli occhiolini, ma che voleva essere gobbo.
4: Te e Rocci.
2: Sì, però a Leonardo gli ballava di dietro, non davanti.
1: Fa l'occhiolino, chiunque nel pubblico guarda dice l'ha fatto a me, è sicuramente dedicato a me. Invece comunque c'ha dei bei programmi Ricky Martin per settembre.
3: Quali?
1: Come tanti di voi lo stiamo scoprendo al 331 80 90 101, quella luce un po' che ci illumina il fatto di dover tornare a settembre. Beh, un bel concerto a Lima in Perù e poi a Bogotà in Colombia, dove troverà
3: è proprio quello
1: i resti di Fernando Proce, perché mi sa che va da quelle parti per
2: dai, a Bogotà va Fernando
1: per le vacanze estive.
0: Che tour si chiama La Magnana di Tumà.
5: Buongiorno banda, io rimando a settembre alcuni corsi di ginnastica perché sono proprietario di una palestra e sono innovativi e si rifarà da settembre corsi di ginnastica di posturale, equilibrio e benessere.
2: Hai già il fiatore solo a parlarne.
4: Davvero, già stanco.
2: Allora io invece dovrei fare le analisi del sangue, ma le rimando a settembre.
4: Sì, perché gli unici, quale anno?
2: Gli unici asterischi che voglio vedere quest'estate sono eventualmente sui menù. Devono parlare di prodotti surgelati.
1: In tanti sono arrivati con gli esami rimandati all'ultimo, perché con sto caldo hai anche paura che vengano fuori tutti sballati.
2: Se devo pensare al colesterolo per tutto agosto, è inutile fare vacanze.
4: Piccolo interventino chirurgico estetico, diciamo così.
2: Ah, ti sei deciso.
4: Sì, devo mettere un cerottino per 10 giorni, allora facciamo a settembre. No, cervello. E quindi no, sto rimandando, dai, anch'io dico, ma vabbè, dai.
2: Facciamo dopo.
4: Oh, a proposito, leggevo, impiantata a Treviso una mandibola stampata in 3D.
2: Sì.
4: Cioè, c'è un ragazzo che può tornare a sorridere.
2: Ed è una cosa bella.
4: Questa mi sembra un'ottima notizia, ma anche
2: pensate voi alla bioscienza cosa arriva.
4: Incredibile, sì.
1: Quella cosa che avete in programma per settembre, dai, che magari non vedete l'ora di fare.
2: Ti ricordi quei soldi che ti devo?
4: Quei 400 euro?
2: A settembre ne riparliamo.
4: Te pareva, vabbè.
1: Ma anche un bel programma, avete intenzione di iscrivervi a uno sport nuovo? Raccontatelo alla banda di R101. Non quella cosa che alla fine non avete avuto voglia di fare quest'estate e che avete rimandato a settembre. Abbiamo voglia di voler tornare poi insieme a voi quando ripartirà anche la banda di R101.

0: L'amore non mi basta, anche Emma nella mattina di R101 alle 7:35. Buongiornissimo dalla banda di R101.
1: Non l'ha rimandato a settembre, l'ha detto, l'ha promesso, ha detto se vinciamo il mondiale mi tatuo il faccione del mio allenatore.
0: Già, l'ha fatto.
1: L'ha fatto Marc Cucurella, lo spagnolo. Oh. Salta fuori adesso che a fare questa promessa è stata mezza squadra. Però lui in qualche maniera si era fatto portavoce di questa iniziativa, ok? Se vinciamo il mondiale
2: fa lui per
1: ci
2: tutti.
1: Stampiamo il faccione. No, allora l'allenatore ha detto, perché dei giornalisti hanno detto, ma allora sta cosa la fanno o non la fanno? Ma se sono uomini di parola dovrebbero farla.
2: Ombre de palabra.
1: Spero, dice l'allenatore, che trovino un posto non così visibile, anche se non sono bellissimo, però no. Allora che fa?
0: Beh, ce n'è un posto che è particolarmente poco visibile. Spero però che non l'abbia fatto proprio lì.
1: L'ha fatto il furbo. Dove l'ha fatto? Sul gomito, dietro. In maniera tale che tu non lo vedi, a meno che non lo noti da proprio qui.
2: A meno che tu non lo alzi come fai te il venerdì sera.
0: Ma perché il barista ti vede il faccione di
1: perché il venerdì? Che ieri mi sono fatto tre birre. Ieri, perché devo aspettare venerdì?
0: Relegare
1: già
0: tutto al venerdì.
1: Martedì con gli amici si possono bere. Allora l'ha fatto e c'è il faccione dell'allenatore con la coppa alzata, ok? E adesso dici, io l'ho fatto, adesso tocca agli altri.
2: Sì, e c'è anche l'Argentina voltata nell'altro gomito.
3: Che gomito ha?
1: Un gomito, c'è la faccia dell'allenatore, poi c'è anche un tatuaggio c'è un calcio di Paredes sui polpacci.
0: Ma poi sui punti mobili i tatuaggi possono essere strani, perché... cioè quando giri il gomito cos'è? Apri la bocca,
2: esatto. Fai lifting col gomito così, c'è le rughe, quando lo tiri torna a 25 anni. Della Fuente, sì, della
1: Fuente.
0: Un'amica con un gattino messo sul seno che adesso quello... dice che sembra molto più triste rispetto a 10 anni.
1: Ma sono le osservazioni
0: il muso
1: che fanno tutti quando sentiamo di gente che fa tatuaggi in giovane età e poi passano gli anni, la pelle s'allenta e vai a capire dove finisce.
2: Certo, c'era anche una nota barzelletta che però non
3: adesso tiri fuori poi non
0: esatto, però magari qualcuno è venuta in mente
1: quella signora che si è rifatta il seno e poi il menisco dopo 20 anni ed erano nella zona stessa.
3: Dai.
2: No. Ai tempi della farfallina di Belen. Diceva sì, anche la mia mamma si fece la farfallina sul seno, adesso è un gabbiano.
3: Eccola là.
2: Tutte cose così, tutte cose fini, capito?
1: Cosa avete rimandato a settembre? Ci siete?
0: O cosa non vedete l'ora di fare a settembre?
1: Dai.
0: Perché siamo al giro di boa della settimana, dell'ultima settimana di questa stagione della banda di R101. Rientreremo il 31 settembre e vi ricorderemo che avevate detto questo.
4: No ragazzi, io da settembre voglio fare il corso base di pasticceria in 4 lezioni.
1: Allora.
4: Voglio diventare un pasticcione.
1: Sì.
4: Adesso sono meccanico, però chissà, un giorno cosa potrò fare. Ciao,
0: Igino Massari.
5: Alla modica cifra di 7.000 euro gettoni d'oro.
2: È chiaro, sì.
5: Puoi partecipare ai miei corsi.
1: No, tu pensi che cambia proprio settore, meccanico. Bene. Che vuol fare il pasticcere.
2: Va bene, a seguire le sue passioni. Bravissimo.
0: Se vuoi, noi testiamo tutti i tuoi esperimenti.
1: Sì.
0: Tutte le mattine saremo qui dalle 7 alle 9 in largo Donegani a Milano.
1: Sì. Se ci fai il tagliando, tanto meglio.
6: Ciao amici della banda. A me piacerebbe a settembre iniziare un corso di inglese per una conoscenza più approfondita. Mi piacerebbe. Ciao.
0: Che bello.
1: Bella.
0: Avere comunque il mese in cui ti metti lì e impari l'inglese.
1: Darsi dei progetti è importante, aiuta a tenere vivi e svegli. Poi?
7: Ciao ragazzi, sono Carlo da Udine.
0: Ciao Carlo.
7: Una cosa che chiedo a tutta Italia di non rimandare a settembre è quella di andare a donare sangue. Mi raccomando, di sangue c'è sempre bisogno e non si può rimandare, perché donare sangue salva una vita umana.
1: È
7: ricordiamo.
1: Verissimo.
7: Andiamo a donare sangue e viva!
1: E bravo il nostro avvisino, ha ragione.
2: Ma non parlava con te.
3: Ah, no.
2: Va cercato bene il sangue.
1: Ah, ok.
0: Rimanere sobrio almeno una sera, la sera prima, quindi è un po' difficile.
1: Io ho i globuli rossi, bianchi e rosé.
2: Il tuo sangue va ad annate, praticamente.
3: Mi dicono che c'è un VAR da ascoltare, cara Chiara, perché hai detto una roba che dovremmo risentire.
1: Ah,
3: anche noi. Oh, no, ma il bello che anche a noi è sfuggito. Sentiamo.
6: Chiara, tu rientri il 31 settembre, che manco esiste?
3: Hai detto 31 settembre.
0: Ah, sì.
8: Chiara, se proprio hai bisogno di ferie, settembre ne ha 30.
1: Sì.
2: Sì, però è da marzo che ha bisogno di ferie, capito?
0: Vabbè, volevo dire 31 agosto, però se a questo punto siete così, dico 30 settembre, ok?
8: Chiara, buongiorno, il 31 settembre non esiste.
1: Oh, ma com'è che ce ne sono accorti tutti tranne che noi?
3: Niente, siamo in 10.
1: Abbiamo bisogno di vacanze, vere?
2: Sì, in modo drammatico.
1: Dai, ne riparliamo il 30 febbraio. Mamma mia.
0: Anche perché per settembre stiamo vedendo che avete dei gran bei progetti. Continuate a raccontarceli al 331 80 90 101 da qui al 31 settembre.
9: Chiara, ma non ce la fai proprio il 31 settembre.

progetti avete per settembre? Qui ci scrivono: voglio fare un corso di kizomba. E ma che è la kizomba? Se c'è qualche kizombaro all'ascolto, ce lo racconti al 331 80 90 101.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Volta ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Ehi umano, si parte, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Umbre pieno in store su arcaplanet.it.
8: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: tutti i giorni, una volta ogni ora, e andremo avanti con, per tutta l'estate, con la canzone che ti fa stare bene. Quindi proponetecela quando volete al 331 80 90 101. Prima o poi, con un po' di pazienza, la sentirete in diretta qui con noi.
1: Dai, sentiamo chi ha chiesto cosa.
2: Vorrei ascoltare per la canzone che mi fa stare bene,
0: sì?
2: Ace Without a Face di Billy Idol.
0: Wow, cos'è andato a ritirare fuori dal 1980?
1: Tre, mi fa sti scherzi.
0: No, non è 82.

0: Girls Without a Face, Billy Idol nella mattina di R101, la canzone che ti fa stare bene. Per la prossima dovete aspettare poco meno di un'ora. Tocca di nuovo voi al 331 80 90 101. Dovrete aspettare settembre però per fare iniziare dei bei progetti che avete nel cassetto. C'è scritto Fabio da Pordenone, farò un corso di kizomba.
1: Ah, ci
0: siamo
1: ricordo.
0: Chiesti.
1: Ovvero albanese di Frengo. Cantava Kino Zomba in ubarese. Avrà a che fare con quello.
2: È un corso per diventare ultra allo stadio.
3: E Kino Zomba è un interista.
4: Quando avevo 18 anni con gli amici al bar il sabato ci si guardava negli occhi, chi zomba non zombava mai nessuno.
0: Esatto. Meno male che ci sono anche i nostri amici che ci scrivono, no, è un ballo assolutamente da provare, è definito il tango africano con melodie tribali e sensualità, ma c'è chi ce lo dice.
5: Buongiorno banda.
1: Ciao.
5: La kizomba è un ballo che molti passano per caraibico, ma non è. Ballo di origine angolano, brasiliano.
1: Ah, sì?
5: Misto. Zouk con alcune movenze di tango. È un ballo molto sensuale.
1: È un ballo straniero.
5: Coppia, ovviamente. Niente a che vedere con salsa, baciata, merenghe, cia cia cia e quant'altro.
0: Beh, il bacino parte subito a questo
2: quindi,
0: ritmo.
2: Veramente, dopo quei balli la domanda è chi zomba?
4: Ma c'era anche lo sciatore africano, Alberto Kizomba. Non ve lo ricordate?
6: Certo. È talmente lento che anche per Pirlo è troppo veloce.
4: Allora, Cristiano mi ha messo i giornali alla rinfusa. C'era la parte alta di un giornale e la parte bassa di un altro e stavo leggendo che Zelensky è il nuovo allenatore della nazionale.
2: Sì, vabbè. Hai missato le cose.
4: Per forza.
0: Oh signori, non dovrete aspettare settembre, ma pochi minuti per il Tortorella Challenge.
4: Era meglio la kizomba. Una kizomba a mano lanciatela.
1: Non ci può zombare questo appuntamento all'8:20.
0: No, guarda, giusto per accompagnarvici meglio, vi mettiamo Angelina Mango e Marco Mangoni con Canto d'amore qui alla banda di R101.
7: Comunque, se vuoi rimandare il challenge al 31 di settembre, siamo tutti felici.
4: Diglielo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Manco e manco.
2: Manco a dirlo, manco
3: per niente.
4: Stamattina tra manco settembre Mengoni. 31, sì, manco sì, Mengoni.
3: Segno, sono tutti segnali.
4: Sì, per forza.
1: Sì, anche perché adesso c'è il Tortorella Challenge. Ragazzi, siamo carichissimi per la sfida, la battuta più brutta del giorno, dell'ultimo giro di boa, dell'ultima settimana della stagione.
4: Ed essendo così stordita, magari oggi fa anche ridere.
2: Sì, ma attenzione.
3: Siamo curiosi. Allora, vai con la tua battuta bruttissima.
4: Dai.
1: Oh, ieri sera, ragazzi, il maiale è andato a una cerimonia, si è vestito tutto elegante, nel taschino aveva la porchette.
4: Oh, mamma mia.
2: No, bella.
1: Come bella! Niente, se vi è piaciuta, probabilmente non vincerà mai la sfida, la battuta più brutta del giorno. Perché? Ci penseranno i nostri amici a far peggio di così.
4: Perché questo, cari amici, l'ascolto, è il vostro obiettivo: quello di battere nel peggio la nostra Chiara e quindi fare una battuta ancora più brutta di quella che
5: ha. Ma scusate, ma non vi è sembrato liberatorio?
1: Cosa?
4: Ah! Liberatorio cosa?
3: Cosa? La tua battuta? Sì, liberatoria a livello intestinale, certo.
2: Forse sì, forse sì.
3: Tutte le altre.
4: 331 80 90 101 è tutto quello che vi serve per arrivare poi in maniera numerosissima. Vi aspettiamo, c'è posto per tutti al Tortorella Challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Attacchi di precisione in Iraq contro terroristi legati all'Iran da parte di USA e Arabia Saudita. I raid delle ultime ore hanno colpito posizioni appartenenti alle cosiddette forze di mobilitazione popolare in diverse province irachene. 10 morti, bilancio provvisorio. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Sale il prezzo del greggio. Il premier israeliano, incontro eccellente con il presidente americano, che ha ricevuto anche il leader di Kiev, Zelensky. Il congresso approva nuove sanzioni contro la Russia. Malumori nel governo sull'utilizzo dei fondi SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti a tassi agevolati per sostenere le spese della difesa e del riarmo. Il vice premier Tajani anticipa che l'Italia ne ha prenotati quasi 15 miliardi, frena la Lega, l'ultima parola spetta al Parlamento. L'ondata di calore che è iniziata oggi sull'Italia non sarà di breve durata, secondo gli esperti. Non dovrebbe terminare almeno fino al 7-8 di agosto. Le temperature saliranno fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione sono 10, domani saranno 16. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti, così la premier Takaichi. Imprecisato il numero dei dispersi sotto i crolli, gli sfollati sono 300.000. Calcio, la FIGC riparte da Roberto Mancini, CT dell'Italia, e da Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi, dopo le 18, nella sede della Federazione a Roma, la presentazione ufficiale. Entrambi firmeranno un quadriennale. Primo impegno della nazionale il 25 settembre contro il Belgio in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Sulla A9 invece incolonnamenti alla dogana tra Como, Monteolimpino e Chiasso viaggiando verso la Svizzera. Un incidente crea 2 km di coda sulla A10 tra Varazze e il bivio per la A26 dei Trafori in direzione Genova. Infine sulla statale 45 di Val di Trebbia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Loco e Ottone. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: fino al collo, c'è il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Ci siamo dentro fino al collo, Cristiano, hai capito?
2: Oddio mio.
0: Dalla mole di messaggi che stanno arrivando al 331 80 90 101, mi sa che ci siete finiti dentro anche, no, anche voi.
1: Anche voi, sì, perché arrivate anche a definire simpatico come fare dei paragoni, delle analogie. Sentiamo un po' cosa dite.
3: Beh, che dire, il Tortorella Challenge è simpatico come il Tortorella Challenge alla mattina alle 8. Andrea da Cremona.
0: Andrea, prendi l'idea.
2: Bello, semplice, cristallino.
1: Sì, sì, ha fatto questo test a coda, però è...
2: Però ecco, ha reso l'idea.
1: C'è anche chi inventa sigle perché dice: ma la vostra è un
0: magari
1: po'...
0: da settembre potremmo valutare veramente una di queste sigle alternative. No,
2: premesso che pagando si può tutto.
1: Sì, certo, ovvio. Allora, sentiamo chi si candida e con cosa.
0: Vai.
4: Tutti i giorni c'è il Tortorella, la battuta non è mai bella, e se poi la tua fa cacare, il campione puoi diventare.
5: Bella!
2: Va bene, salutiamo tutto il sinodo dei vescovi, sì, che ci ha mandato.
0: Ah no, stamattina. Era la canzone,
2: la famosa canzone
0: De André.
1: Certo.
0: Il titolo non mi viene
5: anche a me, però lo
1: vabbè,
5: so.
2: Fichi. Vabbè, andiamo avanti.
1: Su. André, fichi.
0: Magari doveva proprio andare a un concerto il mio maiale. Ieri era tutto vestito, bello, preciso. Aveva anche nel taschino la porchette.
2: Ecco.
0: Peppa Pig.
6: Ciao, sono Peppa Pig e oggi sarò uno dei giudici del Tortorella
0: Grande
6: Challenge.
0: Insieme al tuo nuovo fratellino.
6: Sì.
0: Insegnagli a parlare l'italiano però.
7: Vai avanti.
6: Sì.
7: Vai avanti.
6: Che bello.
0: Allora, siete pronti a giudicare i nostri sfidanti al 331 80 90 101? Giusto?
1: Sì, adesso. Ragazzi, il tempo di procurarci una fettatrice e poi torniamo da voi.
2: Sì, vi stagioniamo per qualche minuto e poi torniamo.
1: Sì.
0: Cioè, abbiamo il titolo.
5: Oh.
0: Via del Campo, ragazzi, una delle canzoni più belle della storia della musica italiana.
2: Esatto. Via del Campo c'è un budello.
5: Eccolo lì.
0: Faceva così.
2: Faceva così.
1: Allora, prendi il giornale, la Gazzetta, sì, prendi la Via del Campo e vai a fare.

0: California Girls, anche Katy Perry è passata qui per il Tortorella Challenge. Allora può avere inizio la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella è un giochino battello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Inutile che fai finta di niente, sei proprio tu il Cristiano Militello che viene nominato quotidianamente nella sigla.
2: Facevo un po' il banco, su.
0: Che si ride, Peppa Pig.
3: Che animale c'è?
4: Ma non lo so, qua sento dei versi.
0: I rumori che sento tutti i giorni nella mia fattoria, anche quando poi devono uscire. Ieri il maiale si è vestito di tutto punto, aveva anche la pochette nel taschino.
4: Aveva la pochette.
5: Ma la pochette non fa ridere.
0: La porchetta.
5: Ah, adesso sì, vedi. Hai sbagliato anche la battuta.
6: Sono Peppa Pig e questo è Enzo Prosciuttino, mio cuginetto.
4: Ah, Prosciuttino.
6: Saremo i 9-10 di questa puntata.
2: Hans Prosciuttino si chiama?
5: Oui.
0: Oui. Si parla francese.
2: Stavo fosse tedesco, pensavo fosse un Jürgen.
5: Oui, oui, oui.
0: Ah, dice oui, oui, oui. E allora possiamo partire con il primo sfidante. La sfida, la battuta più brutta, eh? Mi raccomando, ad alcuni non è ancora entrata in testa questo concetto. Sentiamo cosa avete creato oggi.
7: Ciao Chiara.
0: Ciao.
7: Ma il tuo amico maiale te l'ha detto che quando è tornato a casa era esausto.
0: Ah, sì?
7: Finito. Era tanto stinco. Povero. Saluti da Senago. Saluti allo zio Max.
0: Ciao allo zio Max e a tutto Senago, non lo sappiamo.
4: Allegri. Ah, Allegri, vuoi dire?
0: Sì.
4: Poi.
0: Seconda sfidante.
8: Io invece ho visto il mio maialino davanti alla televisione.
0: Dai.
8: Stava guardando un cartone animato.
4: Allora,
8: è lo Spec. Wiwa, Manuela da Gorla Maggiore.
0: Hello Spec.
2: Ragazzi,
4: Silvio,
2: brutta, brutta è un conto, vecchia è un altro, devo dire.
4: Ah, sta lei a guardare il pelo. Dai,
2: la
4: avanti.
2: Setola.
0: Hello Spec. Siamo amici. Ed è subito sigla anni 90. Oggi viene anche Cristina D'Avena al Procediamo. Quindi proprio ci sta alla perfezione, no?
2: Sì, sì, sì. Sarà uno spazio ai 5 cereali, diciamo.
0: C'è il terzo sfidante, vai!
9: Oh, buongiorno, ciao Istrice!
0: Ah.
9: Come stai, bene? Sei andato dal parrucchiere? Sì, sì, oggi mi sono fatto riccio. Ciao, Fabio da Bergamo.
0: Ciao Fabio!
4: Io non so se è il caldo, le alte temperature.
2: No, il bollino rosso.
4: Non lo so qual è la causa di questo rimbambimento.
2: È che ce
4: totale.
2: Ne sono altre due poi,
4: sì.
2: Aspetta.
0: C'è un piccolo sfidante?
10: Ciao R101, sono Giorgio da Palazzolo. Questa è la mia battuta. Sapete qual è il colmo per Alessandro Magnum?
0: Qual è?
10: Mangiare Magnum. Ciao.
4: Mamma mia.
0: Alessandro Magnum, infatti, lo chiamano. Le chiediamo brutte, devono provare a vincere la sfida, la battuta più brutta. Ci provano anche da Brescia. Oggi andiamo proprio sulla Brebemi.
11: Buongiorno, Luciano dalla Franciacorta.
0: Ciao.
11: Ma sapete cosa fa un bresciano su internet? Fa sito, no? Buongiorno.
4: Fassito è stai zitto, no?
2: Esatto.
4: Fassito è stai zitto in bresciano, bergamasco.
2: Vabbè,
4: e dialetto
2: lombardo.
4: Ma ora
2: bisogna fare anche le minoranze etniche.
4: Ma che ne so io.
2: Non capisco. Vabbè.
4: Non ho idea.
2: Vabbè, abbiamo finito?
0: Abbiamo finito. È tutto
2: finito.
0: Nelle mani di Peppa Pig e suo cugino.
6: Che bello. Siamo proprio divertiti. È Heinz Prosciuttino, vero cuginetto?
12: Che ridere, che ridere. The winner is...
8: Ale! Ho visto il mio maialino davanti alla televisione. Stava guardando un cartone animato. Era Hello Spec. E wiwa, Manuela da Gorla Maggiore.
4: Sì.
0: Ciao Manuela! Manuela
4: Gorla.
0: Oggi se la godrà alla stragrande. Bravo. In quanto vincitrice del Tortorella Challenge.
2: Lo volete un bel aneddoto inutile?
4: Dai, dai, sì. Sì.
2: Gli anni 80-90 a Pisa, non so se anche a Livorno, no? Per dire che, non so, a una festa o che in un luogo c'era tanta gente, arrivava quello che ti diceva: allora com'è andata la festa ieri? Boia, c'era anche Irma. Irma chi? Irmaiale. No, per dire che c'era così tanta gente che c'era anche un maiale. Non so se a Livorno si usava questa cosa, era una cosa nostra. Perché adesso a Livorno contado.
4: Non avete maiali a Livorno?
2: Avranno una versione con la triglia loro. Okay. Loro sono più di mare, dai.
0: Beh, allora domani ci sarà anche Irma, il Tortorella Challenge, che torna intorno alle 8 su R101. Ma adesso ve lo diciamo così, facendo un occhiolino con la voce che vi fa capire che c'è un sottotesto.
2: Ricco Martin!
13: Dammi regalo! Dammi regalo!

0: Tattici Nucleari, un bel pezzo questo, sorry, scusa, lo sento, un bel ritmo che ci accompagna all'R101, dammi il regalo. Avevate capito?
1: Sì, sì.
2: Dammi il regalo!
3: R101, dammi il regalo.
0: Quando parte l'allarme vuol dire che abbiamo qualcosa da regalarvi, è una gara di velocità.
4: Esatto, sì, perché solo il più veloce con un messaggio audio al 331 80 90 101, un messaggio WhatsApp, potrà pensare di portarsi a casa questo bel doppio album. Fallo vedere, parla tu così lo inquadrano.
0: Il nuovo album doppio vinile di Achille Lauro, comuni immortali. Qui alla banda di R101.
5: Pieno di crisalidi in questa copertina, devo dire. Ricorda anche un po' il silenzio dell'innocente.
0: È vero, sì. Vero,
5: locandina del noto thriller. Questo è un doppio album, doppio vinile. Amici, vi diamo anche il set di pentole oggi.
4: No, sì, oggi dei Chianti del fegato anche.
0: Ci sono in palio anche i gadget di R101. Potrà vincerli chi si porterà a casa l'album e parteciperà tra poco con noi al nostro gioco della Jingle Machine.
5: Come si fa? Bisogna comporre il 331 80 90 101 e rapidi e lesti lasciare il vocale con su inciso R101 dammi il regalo.
0: Esatto, il via e la dimostrazione la darà con la sua ultima corda vocale, quella che è rimasta a Riccardo Russo per aver fatto il maiale fino adesso.
6: No, avevo ripromesso di non farlo più.
4: Dai, dai,
7: sì. 3, 2, 1, via!
2: Dammi il regalo! La banda di R101.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
12: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Black Eyed Peas, where is the love? Dov'è l'amore? Ma è qui, è quello che ci dimostrate ogni mattina con la vostra partecipazione.
1: Ma andate un po' in vacanza invece di
0: un doppio album di Achille Lauro. Scopriamo subito chi l'ha vinto.
1: Dai,
0: vai.
2: R101, dammi il regalo.

0: questa mamma con la sua piccina.
1: R101, Tammy.
2: Andalo.
0: Ma la prima, la più veloce oggi è stata Beatrice da Arezzo con questa voce.
3: R101, dammi il regalo!
4: Oh! Vieni avanti, Aretina! Buongiorno,
5: pronto?
4: Bea!
5: Pronti?
6: Buongiorno!
4: Ma ciao! Buongiorno. Ma senti, Arezzo città, provincia, dove sei?
6: Arezzo città.
4: Arezzo città.
5: Arezzo città, quindi dobbiamo salutarti con allo, dico bene?
6: Allo. Forza Arezzo,
5: Arezzo neopromossa in Serie B, tra l'altro, quindi periodo bella, di grandi vittorie, per te c'è questo bellissimo regalo,
0: veramente
5: album,
0: bello,
5: doppio vinile di Achille Lauro.
6: Sono strafelice.
4: Dai, che bella sta cosa,
0: e
4: ci
0: allora
4: fa tanto
0: ti ascolterai
4: piacere.
0: I comuni immortali.
4: Non è finita qui, Beatrice, perché Chiara davanti a sé ha una tastiera,
0: ecco,
4: 16 tasti numerati, numeri ovviamente dall'1 al 16. Sotto ciascuno di questi si cela un effetto, una burla. Tu dovrai trovare quello che ti permetterà di vincere, ovvero questo.
3: Dammi il regalo!
0: Per portarti a casa anche tutti i nostri gadget.
4: Esatto, tre possibilità, okay. Beatrice.
0: Spara.
6: Partiamo?
4: Dai.
0: Vai.
6: 17.
7: Ecco, su, uno su 16, vai col 17.
0: Facciamo...
7: Abbiamo bisogno di ferie anche a casa,
6: è l'emozione per aver visto il disco.
5: Non volevo infierire perché è toscana come me, quindi sono stato zitto apposta, diciamo.
6: Vai, 13,
0: eccolo qua.
8: Per il momento è ancora accessibile quest'area, l'area del Sagrato della Chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale, ecco, di Gigi Donnarumma.
7: Salutiamo Donnarumma.
5: Salutala sempre. Sì.
0: Gaffona.
4: Ok,
0: della
4: dai.
0: Giornalista di Rai Sport.
4: Altri tre tentativi, sì. Ti è rimasto il 28 e il 42.
7: Dai.
4: Tre.
0: Numero 3, vado.
4: Ciao Raja.
0: L'urlo berbero di Raja Bezas in onda nel weekend con quelli del weekend.
4: Fresca di compleanno, l'abbiamo celebrata divertendoci tanto qualche giorno fa. Poi
6: l'ultima chance.
0: Vai.
7: Dai.
6: Sette.
0: Eccolo qua.
9: È un mondo difficile.
0: A me quelli... 16 numeri non è facile.
4: A me gli aretini stanno simpatici, non possiamo darle un'altra possibilità.
6: Un aiutino.
7: Pure l'aiutino vuole.
9: 18.
0: C'è. Allora dai, che noi non lo sappiamo, lo sa solo Giuseppe Milano in regia, che ha comunicato in questo momento a Paolo un numero, di solito Paolo poi vi svia.
4: No, dai, vabbè.
0: Dai.
4: Senti, tu sei credente, vai in chiesa, sì.
6: Sì.
0: Dove parli?
4: Allora, gli apostoli, quanti erano?
7: Oh, mamma, era difficile.
9: Dai, su.
7: Quanti erano?
4: Non quelli in panchina, quei titolari.
9: No, le tartarughe ninja.
6: I 12?
7: Proviamo, vediamo un po'. Ma dai, grande!
4: Le vie di Peppino sono infinite.
7: Ma come hai fatto?
4: Ma la famosa...
7: esulta pure in un modo ignobile, cioè dopo che gliel'abbiamo detto. Ma scusami,
0: esatto.
7: Un po' di contegno.
4: Beh, la famosa giostra del Saracino, sì? In che periodo viene fatta?
5: Il 20 giugno.
6: Allora,
5: è stata fatta
6: a giugno e ora ci sarà a settembre. Sono due edizioni.
5: Ma tu di
6: bellissime.
5: Di che quartiere sei?
6: Porta Sant'Andrea.
5: Ah, quella che ha vinto il 20 giugno, tra l'altro.
6: Sì, esatto.
5: Allora,
6: esatto.
5: Lorenzo in Serie B, Porta Sant'Andrea ha vinto la giostra del Saracino. Oggi hai vinto, vinci tutto te, allora. Che lavoro è?
0: Sì, perché il doppio album di Achille Lauro più tutti i gadget di R101. Avevi cominciato con il numero 17, qua ci chiedono di cliccare il numero 16. Vogliamo sentire cosa c'è sotto.
4: Sentiamo.
9: Il 16 marzo.
0: Come va?
7: Perché Achille Lauro, giustamente.
4: Certo.
0: Grande Bea, dove vai in vacanza?
6: Sono già stata in vacanza
0: grande
6: a luglio.
0: Belle vacanze a luglio.
4: dove
6: una
4: sei
6: settimana.
4: Stata? Dove sei stata?
6: In Sardegna, nella bellissima Sardegna.
4: Perfetto, d'accordo. Beh, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti auguriamo comunque una buona estate e vogliamo che tu ti possa congedare lasciando di nuovo l'urlo che ti ha permesso di portarti a casa il malloppone, i gadgets e l'album doppio di Achille Lauro.
0: Aspetta, è questo qua l'urlo?
4: Quale?
0: No, ho sbagliato.
7: Urlo bello.
4: No, dammi il regalo.
0: Te, Bea.
4: Vai, Bea.
6: Sì, lo faccio con tutte le ragazze con cui lavoro.
0: Ah, certo.
4: Dai. Sei da sola oggi? Sei da sola?
5: Beh, sono in pausa.
7: Se ne riparla a settembre, ragazzi.
9: Immaginarie?
0: Dai, dai, ce
10: non
0: la fate.
10: Ho sentito.
0: Bea.
4: Bea, quante siete al lavoro?
7: Ma che è? Ma cos'era?
4: Forse va in protezione.
9: Riprendiamoci.
4: Sì. Il microfono va in saturazione, non si sente
7: più. Esatto,
0: è troppo acuto, devi dire.
4: Esatto, esatto.
0: Forse l'hanno microfono. Sentito cani intorno.
5: Sì, gli ultrasuoni. Sapeva. Va bene, salutiamo Beatrice.
4: Baci, Bea, baci.
5: E il suo
6: grazie
5: microfono intelligente.
6: Ancora, grazie, grazie,
7: ciao,
6: grazie.
7: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Dategli sto regalo, va. Wow.
11: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: mondo.
1: Achille Lauro. Ciao Achille. Sei a casa di Leo?
2: Ciao raga. Sì, sono qua.
1: Buongiorno.
2: Perché ogni volta Achille c'ha sta roba che soffre?
3: Sei tu,
2: soffre,
3: dicelo.
2: Soffriamo, raga.
1: Parla in terza persona.
2: Non lo so, però.
1: Beh, senza nulla togliere a te e al tuo bellissimo doppio album vinile Comuni Immortali, dobbiamo già dire che venerdì abbiamo il dammi il regalo conclusivo di questa stagione di R101 con la banda e con un'artista pazzesca che sarà qui in presenza, pronta
4: addirittura
1: ad autografarlo a chi lo vincerà.
4: Accidenti.
1: Preparatevi già con le vostre ugole, con i vostri messaggi al 331 80 90 101, perché le regaleremo un pezzo di storia della musica.
4: Bene, diamo un aiutino, non è mischeta, diciamo. Intanto
3: meglio,
4: vi abbiamo
3: meglio.
4: Già aiutato, ecco.
1: Però è protagonista.
4: Sono curiosissimo.
1: Su R101.
4: Questa è una grandissima curiosità.
1: È così. Intanto stiamo scoprendo. Così è ogni tanto parte.
3: Uno spoilerino.
1: Esatto, un piccolo suggerimento.
3: Basta.
1: Succederà questo venerdì. Poi ci ritroveremo il 31 agosto. Qui alla banda di R101. E vi ricorderemo che avevate deciso di organizzare qualcosa per settembre. Avete dei grandi progetti per il mese di settembre.
4: Certo,
1: scopriamoli insieme.
5: Ciao banda, io a settembre vorrei iscrivermi nel corpo dei vigili del fuoco volontari del mio paese. Buona giornata a tutti.
6: Brava.
1: Brava.
4: Messaggio perfetto, mancava solo di sapere qual era il paese. Poi come l'intenzione è ottima. Dopodiché?
5: Io a settembre voglio iscrivermi a un corso della lingua dei segni, ne sono affascinatissima. Ciao banda, Elisa da Milano.
1: Ciao Elisa, che mi piacerebbe tantissimo conoscere la lingua dei segni.
6: Sì. Io pensavo fosse universale.
4: Noi te ne facciamo tanti dopo le 8, ma tu non li interpreti mai.
3: Con un dito in particolare.
6: Io pensavo che fosse universale, la mia grande lacuna, invece ho scoperto che la lingua dei segni cambia. Non è internazionale.
4: È in bergamasco. Cioè,
6: anche pure, sì, ma quello usa un dito solo, rivolto a te. Certo.
1: Vabbè. Io l'avevo scoperto come segnare bella in diverse lingue dei segni.
6: Dai.
1: In americano è come accarezzarsi i capelli,
6: sì.
1: Mentre in Europa è tutto un altro segno, tipo il dito sulla guancia, insomma, cambia completamente.
6: Il gesto dell'ombrello almeno è universale.
4: Sì, quando piove, sì. Sì.
1: Okay.
4: Sì.
5: Ciao banda, io invece a settembre ho deciso di fare un corso di batteria. È l'unica cosa che sono un po' datata, però ci provo.
1: Beh, allora.
5: Ciao Gabriella da Como.
1: Ma la nostra Tullia.
6: Vai ad abitare vicino a Cristiano.
4: Io ce l'ho
6: la batteria.
4: Andiamene.
6: Dai.
3: Di pentole.
1: Questo invece è il beat di Another con 54 Ultra. Talk to you.

0: Talk to you, another 54 Ultra su R101. C'è chi ci scrive al 331 80 90 101. A settembre un bel progetto: chiedere un falò di confronto all'Agenzia delle Entrate.
1: Bella.
0: Mettete insieme un po' tutto, sì, i vostri progetti per settembre e il falò di confronto che tra poco vivremo qui con Filippo Bisciglia, che è a casa di Leonardo Fiaschi.
2: Noi ce l'abbiamo, Trisciglia.

0: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo.
1: Scegliete il carburante prestazionale Q8 High Perform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore.
2: E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 High Perform in modalità asservito, voi iscritti al Club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate.
3: Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8, muoviti più liberamente. Veramente.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12 non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: 6 alla banda di R101. Come ogni giorno, come ogni ora qui su R101, mettiamo una vostra canzone, la scegliete voi.
1: Esatto, una canzone che suggerite puntualmente al 331 80 90 101, armandovi di un poco di pazienza. Comunque prima o poi tutti verrete accontentati.
0: Sentiamo subito chi c'è.
2: È la canzone che mi fa stare bene. Oggi vorrei ascoltare Vivere senza te di Vasco Rossi, una canzone che mi carica di brutto. Ciao, grazie, buona giornata, Maurizio da Bologna.
1: Ciao Maurizio!
0: Buona giornata, Maurizio!
1: Wow.
0: Vivere senza Cristiano Milita.
1: Dove è andato? È sparito ogni tanto.
0: Veramente l'anarchia quest'ultima settimana alla banda di R101. Approfittiamo di questi secondi per fare gli auguri
1: a
0: due persone davvero speciali per la banda di R101: la nostra ex in produzione Federica Salvia.
1: Ciao, Chica.
0: E al direttore Daniele Tognacca.
1: Auguri!

0: La canzone che ti fa stare bene delle 8.50 con la banda di R101, quella di Vasco Rossi, Vivere senza te. Tra meno di un'ora proponetecene un'altra al 331 80 90 101. Vivere senza te, chissà se davvero Christian potrà dedicarla a Soraya, Cristiano, se Alessandra potrà dedicarla a Rosario, se rimarranno veramente separati. Come? I protagonisti di Temptation Island.
1: I protagonisti del declino cognitivo.
0: Scopriremo stasera, sì? Nella puntata conclusiva, un mese dopo, perché tutto quello che abbiamo visto fino a ieri sera era stato registrato qualche tempo fa.
2: Okay.
0: Per sapere cosa ne è stato delle sorti, delle coppie, di questo viaggio dei sentimenti, dovrete collegarvi su Canale 5 questa sera con il nostro Filippo Bisciglia.
3: Abbiamo un problema.
1: Sì?
3: Filippo Bisciglia è caduto nel falò di confronto.
1: Ecco.
3: Adesso è il tempo di spegnerlo e poi magari riusciremo a...
1: Sì?
3: Filippo Bisciglia è caduto nel falò di confronto.
1: Ecco.
3: Adesso è il tempo di spegnerlo e poi magari riusciremo...

0: quei quattro scappati di casa.
1: Una giustizia esiste.
2: Esatto.
1: È caduto il collegamento.
2: Non c'è il collegamento.
1: È caduto il collegamento con l'isola, è affondata.
3: È il bello della diretta, dai.
0: Stiamo parlando di cose da non rimandare a settembre, o piuttosto invece di rimandare a settembre, che siete usi a rimandare a settembre. Una cosa che invece non posso rimandare, perché c'è il primo d'agosto, è il mio grandissimo spettacolo di cabaret, più grande spettacolo comico del mondo.
1: Dove?
3: Si infila subito, basta un errore tecnico.
2: Ha fatto cadere il collegamento apposta.
1: Per parlare dello show.
3: Vai.
0: A Castel del Piano, in piazza Garibaldi, il primo agosto.
1: Aspetta,
0: è un sabato.
3: Dove siamo?
0: Monte Amiata, Monte Amiata.
3: Ah,
0: il grande successo di aprile, torno.
1: Infatti mi sembrava che c'eri già stato
0: in un altro posto.
3: Lazio, giusto?
0: No, Toscana.
3: Toscana.
0: Siamo in Toscana, va bene. Dell'ultima furfantata di Infantino ne abbiamo parlato.
2: Oh, no, dica.
1: Allora sembra che voglia vendere una parte, una quota minoranza, però considera ormai la FIFA roba sua e quindi sta creando un meccanismo finanziario che dovrebbe riuscire a vendere, credo, il 20% della FIFA come organizzazione e tutto quello che ne consegue, mondiale in primis, ok?
3: A quanto?
1: Ah, aspetta, no, al di là di quanto è a chi?
0: Perché
1: questo chi sembra essere il fratello del genero di Trump.
3: Ah, vabbè.
1: E quindi adesso della serie, la famiglia Trump si compra pure il mondiale.
0: Certo.
1: E la UEFA, ovviamente, l'organismo europeo, questa cosa la vede come il fumo negli occhi, no?
0: Certo, questo sarebbe uno scoop del Times.
1: Del Times, vai a capire se è vero, purtroppo siamo propensi a credere.
2: È tornato!
4: Sì.
0: Cari amici,
3: Filippo, però ormai qua chiudiamo tra poco.
2: Dai, veloce.
4: Lo so, purtroppo c'era un litigio tra due ragazzi a Temptation Island.
1: E ti hanno strappato i fili.
4: Ragazzi, che dire?
1: Ciao.
4: C'è Simon. Simon di 29 anni che si vanta di aver fatto 22 anni e 4 mesi come lavapiatti a Londra, che è pronto a prendersi una pausa dal lavoro. E abbiamo con noi.
3: Ti è partita la canzone. Ce lo racconti domani, Filippo.

0: Drop Dead.
1: Tra pochissimo il proce di confronto.
2: Dai, ah,
1: sì, sì, sì, sì, siamo. Vai con la sigla e we want.
2: E bravo. We
3: want. La banda di RG100.
0: Sentiremo Filippo Bisciglia domani dopo la puntata finale di questa stagione di Temptation Island. Noi ci ritroveremo dalle 7 del mattino. Siamo Chiara Tortorella, Paolo Dini.
4: Evviva!
0: Cristiano Militello.
4: Sì, però i segni vanno anche interpretati, perché se non l'abbiamo sentito
2: ci riproviamo.
4: Un divino, diciamo, ma ci riproveremo, va. Dai.
0: Andremo a casa di Leonardo Fiaschi con tutti i suoi ospiti, anche domani
1: mattina. A domani con Filippo.
0: Dalle 5
1: certo,
0: invece ci sarà Riccardo
1: domani,
0: Russo.
1: Per forza.
2: Alle 5, grazie, a domani.
0: Come al solito con i più svegli d'Italia e le sue sfide. Ultimi due giorni con la banda di R101. Vi auguriamo una buona giornata, ma mi raccomando, siateci domani con Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buona giornata a tutti.
4: Chiara, ciao. I sì? servilissimi auguri al direttore, ciao. Non li facciamo.
5: Certo, li ha fatti prima.
2: Auguri! È un gran bel
5: fatti prima
2: direttore.
4: Quando era al bagno.
5: Esatto.
4: Auguri direttore.
5: Auguri.
0: È un bel direttore.
2: È un santo.
0: Auguri anche alla nostra Fede Salvia, la sentirete oggi.
4: Diamine.
0: In diretta con Emanuela Maisano. Buona giornata.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran attacca una base USA in Giordania e tre petrolieri a Hormuz. L'azione dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Greggio in forte rialzo, il WTI a $82 al barile. Nelle ultime ore raid di Stati Uniti e Arabia in Iraq. Nel mirino terroristi legati a Teheran, almeno 10 i morti. L'Italia ha messo un'opzione su 14,9 miliardi di euro di prestiti europei per la difesa, il cosiddetto SAFE. Lo ha anticipato ieri il ministro degli esteri Tajani. La Lega però mette in guardia: l'ultima parola sull'eventuale ricorso ai fondi spetta solo al Parlamento. Il governo dovrà decidere a breve. È di almeno 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del forte terremoto magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la prefettura giapponese di Kumamoto sull'isola meridionale di Kyushu. Decine ancora dispersi sotto i crolli, circa 300.000 gli evacuati, 9.000 sono nei centri d'accoglienza. Dopo 14 anni dall'omicidio di Giovanni Bruno, proprietario di un bar tabacchi di Pinerolo nel torinese, ucciso nel corso di una rapina, i carabinieri hanno arrestato due presunti autori. Sono i componenti del comando criminale che nel 2013 assaltò il locale. Il terzo complice è deceduto 8 anni fa. Per la prima volta da oltre 60 anni due detenuti sono stati giustiziati in Florida a distanza di poche ore. Avevano 68 anni e 80, sono stati uccisi con una iniezione letale. L'esecuzione arriva a 18 mesi dall'avvio dell'accelerazione delle condanne a morte voluta dal governatore repubblicano DeSantis. Oggi a Roma la presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra, e del neo direttore tecnico Claudio Ranieri, entrambi scelti dalla FIGC di Malagò per rilanciare l'Italia del calcio. Ai mondiali di scherma in corso a Hong Kong, doppietta d'oro tutta italiana, trionfano il fioretto maschile e la spada femminile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Milano Est e il bivio per il raccordo Viale Certosa in direzione Torino. Code per traffico anche sulla A8 tra il bivio Fiera Milano e il nodo A8-A4 viaggiando verso il capoluogo lombardo. Sulla A10 incolonnamenti sempre per traffico tra il bivio per la A26 dei Trafori e Genova Pra in direzione Genova. Infine, sulla statale 194 Ragusana si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Vizzini e Monte Rosso Almo, procedendo verso l'incrocio Pozzallo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: così facciamo tutti gli auguri al nostro super mega direttore del settimo piano in Largo Tregani a Milano.
1: Ha ragione.
2: Lo sappiamo. Qua la dirigenza è folta perché l'impegno è tanto, le radio sono tante. Ma chi è il mega direttore del settimo piano? Sentiamo Regina Saraiva.
3: Daniele Toniaca.
2: Al compleanno di Daniele
0: Toniaca.
2: Facciamo un happy birthday subito, veloce, così ce lo togliamo.
1: Auguri, direttore.

0: Daniele, auguri a Daniele, auguri a quanti festeggiano il proprio compleanno oggi, il 29 di luglio, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Sono gli ultimi scampoli, ma sono quelli più duri.
2: Posso farvi questa domanda?
0: Dica. Sì.
2: Ma che cazzo urlate sempre?
0: Ma cosa vuoi? Cosa vuoi? Perché ti tiriamo fuori l'energia.
1: E infatti.
0: E vabbè, oltre insomma che a trascinarci in queste ultime puntate, potremmo fare però il meglio, no? Ripercorrere tutta la il meglio, dove la trovi?
1: Il best of.
0: Ma dove lo vai a trovare? Meglio? No, però devo mandare qualche scampolo della stagione, no? Qualche stralcio. Vabbè, ci pensiamo. Dico, oltre a questo c'è anche un pochino di dispiacere per la fine della stagione. Ieri la signora Regina Sarabia del Nascimento per la Sida Sargasso mi ha lasciato dei vocali un pochino tristi.
3: A che ora?
0: Cioè, con voi non
4: già
0: non
4: comincia tre giorni prima.
0: Sì, lasciami stare. E con voi non si apre perché non c'è confidenza, insomma, fa fatica a parlare con voi perché non avete la stessa estrazione. Con me, invece, ieri ho raccontato, sai che c'è un pochino di saudagi perché ci separiamo, una roba e l'altra.
3: Ce l'ha con tre giorni d'anticipo.
1: Eh sì, ragazzi.
0: Vabbè, lo senti prima. E a tal uopo? No, quello è il galoppo.
1: Ah, sorry.
0: Il 29 luglio 1975, sai cosa cantavano gli italiani? Ci
1: no.
0: sta proprio per questa tua saudade.
3: Ma tipo un francese non poteva cantarla,
0: no,
3: solo un italiano.
0: No, cantavano solo gli italiani, cantavano Tornerò degli Homo Sapiens. No, dei Santo California.
3: Ma Santo California, Tornerò.
0: C'era anche Tornerai, Tornerò. No, sono vivi. C'era anche Tornerai, Tornerò degli Homo Sapiens. Quindi io ti chiedo, stante questo tuo stato un pochino così particolarmente sensibile per il distacco, vuoi interpretare con i tuoi musicisti Tornerò dei Santo California? Guarda che è un pezzo difficile, parlato, capito? C'è riflessione.
4: Senza commuoversi.
0: Cioè, dai che devo aprire le borse. Che c'è
1: accetto.
3: Figurate.
0: Allora, vattene,
5: Regina, ma non sarebbe più onesto dire non la so.
0: No, questa la fa, va. Raggiungi i tuoi musicisti perché vado seriamente da Aldo, perché sono momenti di particolare ansia sulle borse. Oggi interviene la Fed, c'è attesa per le decisioni della Fed, ma anche per le trimestrali che si accavalano. Insomma, comunque Musk ieri ha portato a casa qualche cosina, se vi interessa, un 3%. Gli occhi sono particolarmente puntati su questa prima trimestrale di SpaceX, parlo a livello internazionale, mentre da noi più o meno va bene, le borse sono sempre ai massimi, anche se si chiacchiera, ma non solo qua, anche in America, di un'ingiustificata preoccupazione. Come apriamo stamattina?
4: La borsa di Milano è in terreno pienamente positivo. In questi minuti l'indice segna un più 0,80%.
0: Non stai partendo in maniera troppo...
4: Forse sì.
0: E allora via, dai, sgombrate la testa di negatività, guardate di fronte a voi che c'è un burrone. No! È arrivata anche
3: Reggi
0: Sabrina.
3: Torna, che dobbiamo
0: Sabrina.
3: Dire il numero.
0: L'ho vista.
4: No, da sola non lo puoi dire.
0: Niente, ma va da sola adesso.

0: cari miei belli, buongiorno.
1: Pecora.
2: Infatti adesso che voi andrete in ferie, io per un mese sarò veramente triste, triste, triste.
3: Riaggomitola Nino Frassica. Mercoledì canzoni. Penitenze speciali per dediche d'amore. Procediamo. È recetto 1, canale 67.
0: Io ho capito penitenze.
1: Canzoni e penitenze speciali. Cosa sono queste penitenze speciali?
0: In ginocchio.
1: Risentiamo, per favore, Tancredi, prego.
3: Canzoni, penitenze speciali, per dediche d'amore.
1: Come penitenze speciali per dediche d'amore? Si vede, stiamo perdendo colpi tutti 9:15, tranne noi del Procediamo, perché anche oggi con un unico obiettivo, quello di unire gli uni con gli altri e gli altri
4: con gli uni.
1: Vado da quest'ultimi, no.
5: Ma quando stai introducendo me,
1: ma perché tu sei famoso?
5: È sempre con questo slogan.
1: Non è vero, assolutamente. Da dove cominciamo, caporedattore?
5: Cominciamo dal fatto che abbiamo un nuovo commissario tecnico.
1: No, Giappone, ma chi se ne frega di sto pallone? Sempre ai giochi, pensate, non alle cose serie. Tanto l'avevamo,
5: al Giappone?
1: L'avevamo anticipato ieri. No, del Giappone, sai perché? Perché da tempo si dice che il Giappone è un esempio, no, di realizzazione di edifici, di cose antisismici, perché è un territorio a rischio. Però, insomma, invece non è proprio così, no?
5: Se questo sisma che è stato 7.1 di magnitudo,
1: cioè,
5: devastante,
1: dice, a noi ci avrebbe rasi al suolo.
5: Sicuramente, invece però il Giappone ha resistito, ci sono stati diversi crolli, purtroppo si è avuto un problema di esplosioni anche in un centro commerciale, ci sono diverse vittime, ma molto meno, ad esempio,
1: quindi diciamo
5: che in
1: danni limitatissimi rispetto a quello che era, insomma, la potenzialità, la potenza di questa
5: danni
1: di questa
5: gravi scossa. Rispetto a un paese come il Giappone, che è abituato a un territorio che regge questo tipo di sisma. Però il sisma è stato veramente devastante. In qualunque altro paese del mondo avrebbe causato molte più vittime.
1: Allora, l'altra chiacchiera, insomma, abbastanza diffusa stamattina è relativa ai cambi climatici, ma in particolare ai pesci che stanno soffrendo. Ecco, occupiamoci anche, non perché questi sono muti, li lasciamo lì. Loro, se potessero, griderebbero aiuto, perché sono in agonia. I pesci sono in agonia. Sigla: i pesci sono in agonia. Prego.
4: Sono in agonia.
1: Non solo i pesci di mare, ma anche i pesci di lago.
5: Sì, soprattutto al nord i laghi si stanno prosciugando e quindi i pesci sono in agonia.
1: Adesso,
5: come
1: non
5: hai detto.
1: Per scherzare, per fare il deficiente per forza, però tu immagina, tu che sei una ragazza ragazza, sei una persona sensibile, immagina questi pesci, nessuno gliene fotte nulla, se non solo quando hanno fame, che stanno così boccheggiando, sembra un paradosso, in acqua.
6: Ce l'ho una pancia.
1: Ciao, attenzione, la signora.
0: C'è il pesce in pancia? O...
1: E sentiamo, adesso lo verifichiamo. Torna a parlare senza filtri, torna con le sue elucubrazioni, frutto di una vita disagiatissima, frutto di un'infanzia che non vi stiamo nemmeno a raccontare per non rovinarvi la giornata. Sentiamo da questa pancia cosa viene fuori sul pesce.
6: Madre Natura!
1: Cosa c'entra Madre Natura? Madre Natura ha fatto, sei tu che puoi gestire.
0: Beh, magari fa
6: tu,
0: una richiesta.
6: Chi tutto fa, può fare. Correggi l'errore dei uomini. Correggi quello che non va bene. Siamo tutti figli tuoi. Scusaci per delle cose orribili che facendo.
1: Vabbè, bella.
5: E i pesci sono in agonia anche perché i mari si stanno surriscaldando. Il mare Mediterraneo, secondo un rapporto di Greenpeace, è 8 gradi sopra il livello di allerta.
1: E poi che in Puglia mi vengono fuori le alghe.
5: E arrivano le alghe anche in Puglia.
1: Ma si mangiano?
5: No.
1: No, perché ci sono quelle di mare, quelle buone.
5: Ma non sono
1: quelle. Avete mangiato gli asparagi? A proposito di mangiare, l'ho vista mangiare fuori 10 minuti fa, abbacchio lo scottadito.
0: Dico, ma che dici? Ho fatto le analisi.
1: Quattro prelievi. E si scofana.
0: Ma me l'ha detto proprio l'infermiera.

0: Procediamo
1: a proposito di analisi, per chi dovesse avere problemi di prostata, è consigliato mangiare condito.
2: Allora, una battuta. Allora, 9:22 in là con largo anticipo, comunicazione ufficiale puntata da
3: Urlo.
2: E andiamo verso la canzone che ti va a stare bene tra un po'. Cioè, sarà anche il test psicattitudinale, però fermi per la canzone che ti fa stare bene. Una piccola indicazione, proprio se volete. Abbiamo parlato di mare, di pesci. Ecco, la canzone dovrebbe, non vi do un termine chiaro, però dovrebbe
4: richiamare quel mondo.
2: Esatto, che ne sono nata sotto il segno dei pesci, come profondo il mare.
3: Bambolina barracuda.
2: Barracuda.
5: Giò di tonno
3: va bene.
2: Cosa c'è?
4: Fish dei merilion.
2: Insomma, l'importante è che graviti attorno al mare con un vocale. Attenzione a questo nuovo codice.
3: 331 80 90 101.
6: Mi guardo in TV, siete uno show fantastico.
7: Che bello guardarvi da casa invece che ascoltarvi dal lavoro.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21,950. Vai su Ford.it.
8: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family?
16: Ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
17: Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a €1,09.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: oggi sento che sarà una di quelle puntate che sarebbe stato meglio non fare.
1: Dai,
0: no, scherzo. Ma quanti siete stamattina? Ma vi dovete mettere in difficoltà il bambolotto barbuto? Un sacco di vocali. E chi vi sta dietro? Intanto salutiamo il direttore dell'orchestra.
2: Ciao ragazzi.
0: Come ciao ragazzi? Il direttore dell'orchestra
3: Marcello Zoara.
0: Come i bambini a scuola, e devi dire buongiorno bambini, buongiorno maestro. Chi lavora per la TV?
3: Canepa.
0: Chi è il caporedattore?
3: Aldo Preda.
0: E cosa facciamo solitamente a quest'ora?
3: Procediamo.
0: No, cos'è?
3: Ah.

collocato qui alle 9:30, capito? Me ne metto una dose adesso e una dose alle 11:15, qualora non riuscite ad indovinarlo, ma mi sa che sto giro ce la facciamo. Allora, è un chi è, una costola del nostro test psicoattitudinale. Vi sono delle indicazioni relative ad un personaggio, delle indicazioni abbastanza chiare, ce ne sono forse troppe in questo caso. Vi faccio sentire la realizzazione che è cantata, orchestrata, e poi entriamo nei particolari. Chi è?

0: sono uomo e sono vivo, ok? Questo è io, insomma, sono uomo e sono vivo, sono le due indicazioni date dagli autori di questo test psicoattitudinale. Il resto, le altre indicazioni sono stato un uomo audace.
1: Un ragazzo audace.
0: Poi
1: l'esercito di stoffa quanto mi piace. Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla. Felice del mio lungo cammino, come un bambino con il suo trenino.
0: Chi è?
1: Quindi felice del mio lungo cammino, se ha fatto un lungo cammino.
0: Lungo cammino, attenzione,
1: non è una persona giovanissima.
0: Vi sta dando delle indicazioni, uomo giovane e non giovanissimo. Uomo vivente, ma non giovanissimo. Attenzione, sgombriamo il campo dagli stilisti, perché sai, c'era qualche indicazione.
1: L'esercito di stoffa.
0: Capito, ha portato lì Armani, Valentino, Cavalli, tutti. Non è uno stilista, vedo le mie ragazze che stanno veramente impegnandosi tantissimo.
2: Friggendo.
0: Una sta sentendo la mamma a casa, l'altra parla con il padre. Noi invece sentiamo il Brasile che è concentrato stamane. Prego.
3: Riagomitolamelo. E i presidenti della famosissima e meravigliosa Italia, Sergio Mattarella.
0: Ma cosa ha fatto con la Penelope e la perla?
2: Un giovane audace.
0: Sarà stato un ragazzo riagomitolamelo. Audace. Prego.
2: Io tento con Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi. No.
4: Riagomitolamelo. Buongiorno. Secondo me è il mitico Adriano Celentano.
0: Già stato detto ieri. Scusate, fatemi ricordare il numero 331 80 90 101 per partecipare. Bisogna dire riagomitolamelo. Stavi dicendo, Aldo, scusa?
1: No, non stavo.
0: Non te lo ricordi nemmeno tu,
1: non mi ricordo.
0: No, stavo intervenendo.
5: Riagomitamelo. È Giovanotti?
0: Non è Giovanotti, l'indicazione del nostro caporedattore e non è giovanissimo. Giovanotti, pur chiamandosi Giovanotti, ormai ha superato i 60. Anche lui è nella fossa del leone. Dica!
6: Riagomitamelo. Luca Cordero di Montezemolo.
0: Voilà.
1: No.
0: Però ti ho visto, no, niente, non siamo in quella sfera lì. Malagò mi scrivono, ma la cosa Castiglione delle Stiviere. Cinzia dice Checco Zalone.
7: Agomito la melo. Vladimir Luxuria.
1: No.
0: Vladimir Luxuria è uomo. Renato Pozzetto.
1: No.
0: Renato Pozzetto, no, quindi. Vabbè, l'indicazione.
1: Poi chiediamo qualche suggerimento.
0: Vabbè, Macron.
8: Riagomitolamelo. Canavacciuolo, Andrea da Cremona.
0: Canavacciuolo, no, dicono le indicazioni parlano di uomo vivo e in là con l'età. Vi lascio riflettere mentre vi faccio sentire una canzone. Beh, facciamo una roba di questo genere. Riflettiamo per una decina di minuti. Mi ridai tutte le indicazioni e poi andiamo.
1: Sono stato un ragazzo audace, l'esercito di stoffa quanto mi piace. Per Penelope ho preso una sberla, ci unisce una splendida perla. Felice del mio lungo cammino come un bambino con il suo trenino.
0: Trenini, ok? E lungo cammino, non fatevi fuorviare tanto da Penelope.
9: Allora, riagomitolamelo, buongiorno a tutti,
0: buongiorno.
9: Potrebbe essere Lino Banfi?
1: No.
0: Lino Banfi, non è Lino Banfi. 331 80 90 101. Chi è? Chi è?
10: Procediamo!
2: Procediamo! Let me tell you.

0: è fatto con righello.
1: Va bene. 9:38, non posso perdere tempo perché sono curioso della canzone che ti fa stare bene con l'indicazione mare pesce. Ah, ricordatevi Stella di Mare di Lucio Dalla. Ce ne sono di belle, mi raccomando. 331 80 90 101, disco nuovo.
2: Oh yeah,
0: disco nuovo di Saif. Parlar d'amore.
1: Ah, così proprio sei avara proprio,
0: perché è necessario ascoltare bene il pezzo, bene, più che parlarne.
1: Sentiamo.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
12: Waterstick, dall'Angelica.
13: Ehi umano, si parte, si parte!
14: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
13: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
16: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online!

0: Vai, regina, come fossi sott'acqua!
1: Allora,
0: un po' d'acqua, dai, rinfreschiamo i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
2: imparagonabili!
0: Anche perché le temperature sono in aumento nelle prossime ore. Si arriverà, vabbè, non voglio tediarvi adesso questa roba, poi magari ne parliamo dopo. Ora, la canzone che ti fa stare bene c'è la ruota! Diciamo gira attorno, la ruota della musica del Procediamo di R101 gira attorno al mare. Vi ho dato un'indicazione pensando, dico, beh, la butto lì così, figurati se riusciranno a tirare fuori delle canzoni. Tutte le hanno tirate fuori, tutte.
1: Bravi.
0: Con acqua, pesci, mare, eccetera. 7 ne abbiamo selezionate queste.
3: Canzone verde.
4: Ciao R101, la canzone che ci fa stare bene è Onde di Alex Baroni.
5: Canzone viola.
6: Per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare In alto mare di Loredana Bertè.
7: Canzone blu.
8: Mare, mare, mare, ma cosa son venuto a fare se non ci sei tu?
9: Canzone azzurra.
10: Ciao amici, la canzone che mi piacerebbe ascoltare stamattina è Vamos alla playa dei Righeira.
11: Canzone rossa.
12: Canzone che mi fa stare bene, Un'estate al mare di Giuni Russo.
13: Canzone fucsia.
14: Per la canzone che mi fa stare bene, naturalmente, Acqua azzurra, acqua chiara. Lucio Battisti.
15: Olè. Canzone gialla.
16: Buongiorno Marina Letti, sono Angelo di Rissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Come profondo il mare. Lucio
0: Dalla. Ciao. Non l'avevo vista questa perché mi stava piacendo di più In alto mare. Cioè abbiamo parlato di mare, del mare che in sofferenza, non solo i laghi, i pesci, abbiamo cercato di parlarne un pochino seriamente. Non fate orecchie, non facciamo orecchie da mercante, rileviamole queste cose seriamente, non ve ne frega nulla. State pensando soltanto a spalmarvi la crea, non di questi poveri pesci. La signora prima ha avuto un'elucubrazione su questo stato, no? Toccante, è vero? Commosso un pochino tutti. Avendo questa immagine dei pesci che sono in agonia. Ora, quale volete? Come uguale?
1: Io ti direi Onde, la prima, Alex
0: Onde,
1: Baroni.
0: La prima. E la Bertè che colore è?
1: Vabbè, vai avanti, gira.
0: No, voglio fare il mio rito.
1: È viola.
0: La rossa. Ecco la rossa, vien fuori la rossa. Vien fuori la rossa!
5: Canzone rossa!
12: Canzone che mi fa stare bene, Un'estate al mare di Giuni Russo.
0: Devo andare al casino, devo andare. Come un'estate al mare?
17: Ti hanno imbrogliato!
0: E mi hai fatto tutto!
1: Ci sei cascato, hai abboccato!
18: Non va bene così, ragazzi!
0: Si prendo

0: dottore, tu li raccogli dalla strada senza arte né parte, gli dai un pezzo di pane, gli dai un posto di lavoro e poi
1: e loro mordono la mano che li nutre.
0: Hai capito? Hai capito? L'unica di cui posso fidarmi fino in fondo che si butterebbe nel fuoco è questa donna qua.
2: È vero.
0: L'unica di cui un po' gli altri.
2: Ah, in acqua no, solo nel fuoco.
0: Gli altri.
1: E gli altri, è rimasta solo Sabrina, perché... l'altra.
0: No, ma anche di là, anche di qua, lascia stare.
2: Era la con il fuoco.
0: Gli altri.
1: E gli altri, è rimasta solo Sabrina, perché... l'altra.
0: No, ma anche di là, anche di qua, lascia stare.

0: vostri cuori?
1: Sempre.
0: E apriamoli stamattina. Se avete da indirizzare una canzone d'amore, un pensiero, una dedica a qualcuno che vi sta vicino, a qualcuno che vi è venuto in mente proprio in questi giorni, a ridosso dell'inizio delle vacanze, l'anno scorso magari o 3 anni fa siete partiti, sai quei pensieri così un pochino tipicamente sì. No, tirateli fuori, li condividiamo assieme, mandate un vocale al 331 80 90
2: 101.
3: Te lo dico io il numero. 331

0: gioco anche tu di me. Cioè non c'è santo giorno che non mi dia comunicazione di assalti ai bancomat in Puglia. Mica è mia la banda.
1: No, ti informo, tu vuoi essere informato su quanto accade nella tua regione.
0: Dove sto giro?
1: A Canosa di Puglia.
0: Canos di Puglia. Beh, siamo la regione in record. Quest'anno abbiamo deciso di occuparci non di turismo ma di assalto. No, per il resto è la regione più sicura d'Europa. Solo i bancomat, rubiamo ai ricchi, diciamo. Vabbè, lascia stare, le 10, stavo ascoltando un po' di vostri vocali per la canzone d'amore, però molti, capito, fanno riferimento al proprio amore, magari tra virgolette disperato, però non entrano perché sono un pochino timorosi di...
2: Può
0: però
2: essere, qui parlare... Mi dateci i dettagli perché siamo delle portinaie.
0: No, non per quello, no, perché insomma ci piace condividere, fate quello che volete. Comunque sono belli, tanti vocali bellini. Parlo della canzone d'amore con la dedica, anche se qualcuno oggi si ricorre qualche anniversario, qualche pensiero insomma gentile, bello. 331 80 90 101,
2: virgola,
0: perché il programma si può anche leggere di notte, si può anche ascoltare di notte tra le 2 e le 5 in replica. Vado da Aldo, di cosa vogliamo parlare, Aldo?
1: Facciamo
0: stamattina
1: un po' il punto su quanto sta accadendo in Giappone. Il bilancio del forte terremoto che ieri ha colpito il sud del paese. Il bilancio al momento è di 13 morti, un centinaio di feriti, ma decine di persone risultano ancora disperse e i soccorritori sono al lavoro, in particolare presso un centro commerciale gravemente danneggiato nella città di Kashima. Il secondo piano di questo edificio è crollato, intrappolando diverse persone a seguito di un'esplosione che si sospetta sia stata causata da una fuga di gas. Invece, in una cartiera di Yatsushiro, un'altra città nella zona colpita dal sisma, è crollata una ciminiera e anche in questo caso si teme ci siano ancora diverse persone intrappolate sotto le macerie. Le autorità hanno riferito che dallo stabilimento, da questa cartiera, finora sono stati recuperati 2 sopravvissuti e 2 corpi senza vita. Quasi 40.000 le abitazioni senza elettricità, 9.500 senza gas e in alcune zone le reti di comunicazione non funzionano. Oltre 9.000 persone hanno lasciato le proprie case per rifugiarsi in oltre 500 centri di accoglienza allestiti nella zona del sisma. La premier giapponese Takaichi ha dichiarato che il governo federale si sta preparando a fornire cibo e altri beni di prima necessità alle zone più colpite. E non siamo tanto abituati a sentire il Giappone, certo, che si organizza, certo, per, certo, aiutare, certo, le persone, certo, colpite dal terremoto.
0: Ne abbiamo parlato in apertura. Considerate la potenza di questa scossa in considerazione del fatto che il Giappone, in fatto di prevenzione, di costruzioni di edifici antisismici, eccetera. Va bene, Aldo, grazie mille, a dopo.

0: procediamo.
1: Quanto ti è arrivato di CIA, Regina?
0: E procediamo, procediamo.
1: Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Ascoltatori, procediamo. Scusate, ce la stiamo giocando. Non hai visto nemmeno il pallone che ti ho tirato in faccia. Ti è rimbalzato, non l'hai manco sentito.
2: Ma sì che l'ho sentito.
1: Porca miseria. Va bene, attenzione, questo è un momento particolarmente come dire, intriso di intimità, perché la signora sta per cantare una canzone che il 29 luglio 1975 il 98,4 degli italiani cantavano. Capito?
3: E chi erano quei pochi che non la conoscevano?
1: Quei pochi avevano mal di gola, non potevano cantarla. Allora, Cane Paghe, il nostro regista televisivo, questo momento soprattutto tuo. Innanzitutto non si farà in esterna, perché è molto intima e sofferta questa canzone, la faremo in studio, per cui dovresti creare, togliamo sta ruota che fa troppo gioco, togliamo questo
3: materassi.
1: Attenzione, create la giusta atmosfera, vi do qualche secondo se volete aprire l'app e seguirla dalla televisione, perché ve lo
2: grazie.
1: Vi invito caldamente. La signora canta Tornerò dei Santo California. E la tristezza si diffonde in FM, sul DAB, sul canale 67, ma è una tristezza sana, come dire, consapevole di quella che è l'abilità della nostra esistenza, fratelli. Orca, te l'ho detto? Vabbè. Sentite già da lontano il coro. Ah, no, non è cominciato. No.
3: Sì.
1: No, sta andando bene. Lasciatela concentrata sul coro. Potrebbe essere solo una canzone di coro.

0: tutti
1: quando sei partito.
0: Paliù.
1: È cominciato per dai, me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo.
0: No, cosa hai parlato?
1: Dei giorni belli, ecco, dei nostri amori.
0: Parlata, sofferta.
1: La rosa che mi ha lasciato. Si è ormai seccato.

0: un libro.
1: È un libro che non finisco mai di leggere. Non le cantate più ste robe, non le dite più. A basta che dite quello. È stato quello.
0: Bella bro.
2: Tornerò!
1: No, pensaci. Bella però, no. È come, sì, come guardare un film in bianco e nero, come vedere quei film che no, che ti fanno quell'effetto, quelli che ti subbugliano tutto. No, no, solo a me fa questo effetto?
3: No, no, no, a quasi com'è tutti.
1: Come andato? Secondo me.
0: Beh, fa effetto a chi ha vissuto quegli anni.
1: Ma fa effetto in generale.
3: Stai dando del vecchio.
1: Scusa, ma se tu guardi un documentario sulla guerra, sulle robe, non ti senti come.
0: Beh, Madonna, sei cruenta,
1: veramente,
0: sì.
1: Siete inutili. Siete veramente inutili.
0: Beh, direi insensibile.
1: Com'è stata?
3: Bravissima. Bene. Un po' troppo soffuse le luci, non si vedeva tanto.
0: Era
3: ragazzo.
0: In penombra.
4: Raga, ma perché ululate stamattina?
3: Siamo gli ululati.
1: Che urlate o ululate? E stamattina una puntata da ululo!
0: Da ululo!
1: Non mi seguono mai.
5: Stasera ho voglia di ballare ancora un po'.
1: Vieni vicino, non pensare adesso, no.

estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Al doppi del migliore, al doppi del migliore, al doppi

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, allora, intendevo dire la signora quando muore la crema.
2: Ci pensiamo domani. Se cremarla o no, perché domani sarà con noi Cristina di Apostrofo.
3: Avena!
2: Allora, io non è che voglio fare l'imbonitore, dire ma di qua o di là, portare sempre acqua al proprio mulino, perché poi diventa fastidioso, ma è stato un momento che la radio non se lo ricorda. La televisione intera dall'inizio non se lo ricorda. Meno male.
4: Gina, fantastica, mi hai fatto tornare indietro a quando ero ragazzina. Ina.
5: Grazie. Ma perché devono ridere?
2: No, ma che
5: cioè, Regina ride? Canta e loro sottofondo ridono.
2: Ma va, c'è un'attenzione.
6: Che brividi, no, per davvero. Noi che abbiamo fatto la naia. Che bei ricordi.
2: Perché era legata proprio alla partenza.
5: Tornerò.
2: Bella. Una volta all'anno va fatta questa, bella. Allora, non solo ha suscitato. Allora, vi leggo un messaggio e poi andiamo. Perché sai, la nostalgia, a parte che canaglia, questo lo sappiamo già, però poi si insinua soprattutto.
7: Nostalgia è una trappola.
2: In questi periodi, no? Quando sei obbligato ad essere lego. Mi metti una base, ma proprio triste, da commiato totale. Vi leggo cosa ha scritto. Ho voglia di tornare a casa, in quella casa di quando ero bambina. Anche se le cose che avevo erano poche, era una casa piena di vita. Vorrei avere ancora la presenza di mio papà, l'autorità di mia mamma, nel cui solo sguardo si poteva leggere un trattato. Vorrei tornare quando eravamo solo noi, senza terze persone, senza quella gramigna che rovina il prato seminato con cura. Ma non è possibile, si cresce, ci si moltiplica, ci si imbastardisce e per convenienza o per necessità si cambia. Vorrei tornare ancora bambina, anche solo per un giorno, per riavere tutto quello che è stato perduto.
6: Mamma!
7: Anch'io voglio la mamma.
2: Che carina. Sì. Vabbè. È bella anche questa. Se è dolce, se è serena la nostalgia, sì. non fa male. Va bene, grazie.
8: Ragazzi, sono salito in macchina. Ho acceso la radio su R101 come sempre. Non sapevo fosse Regina a cantare, ho avuto un mancamento.
2: No, ma anche in studio il caporedattore l'abbiamo dovuto tirar su col defibrillatore. Torniamo subito!
9: Procediamo!
10: Ciao ragazzi, mi fate sempre tanta compagnia.
11: Procediamo, il format che spacca la nicchia dalle 9 a

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18.45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: R101 Meteo.
2: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: permangono condizioni di variabilità sulla Sicilia, con il rischio di alcuni rovesci o isolati temporali sparsi, più probabili nei settori centro-occidentali dell'isola. Nel resto del paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, salvo lo sviluppo di locali temporali verso sera sulle aree alpine centro-orientali e in Trentino Alto Adige. Temperature minime in aumento al centro-nord e Sardegna, massime per lo più in aumento, con valori generalmente compresi tra 29 e 36 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: continuiamo, proseguiamo, procediamo.
1: Ma io non lo so se ce la faccio un mese senza di voi. Come posso fare? Mi mancate già.
2: Oh ragazzi, io invidio la vostra energia. Io con 40 gradi sono ridotto a un canestro, come si dice a Roma.
3: Fernando, ma vaffanculo. Mi hai fatto piangere stamattina.
4: Lo so, piccolo mio, lo so. Dai, dai, dai, vi diamo un kit di sopravvivenza. Un kit amore. No, no, no. Devo dirvi, sottolineare una cosa. A parte che stamattina ci sono tante notizie che vorrei condividere con voi, ma una mi ha toccato in maniera particolare, perché io sarei sempre voluto andare, ho sempre avuto questo desiderio di andare, così per curiosità, non per fanatismo altro, a Medjugorje, dove c'è questo pellegrinaggio nei confronti di questa figura. C'è stato un attentato nel corso della notte, no? Ma che clamoroso e voglio dire inutile anche. Non so se avete visto, ripreso dalle telecamere, praticamente l'altare dove si riuniscono i pellegrini è stato proprio dato a fuoco.
5: Ma non solo, sono state vandalizzate anche le statue della Madonna di Medjugorje con delle scritte nere, con insulti ai veggenti, definiti dei truffatori.
4: Cioè, voglio dire,
5: è stato fermato un 31enne polacco.
4: Se certe cose non vi toccano, non basta, le osservate tranquillamente, senza per forza, non mi piace quella roba, la distruggo. Questo è un segno veramente di stupidità, ma esagerata. C'è un detto, c'è una teoria secondo la quale se la Madonna di Medjugorje non vuole che tu vada di là, ti mette in condizione di non realizzare il tuo viaggio. Evidentemente me non mi vuole, preferisce Brosio, che è sempre lì. Perché io ho cercato un sacco di volte, ero anche a Trieste una volta, organizzavo per un motivo o per l'altro. Bisogna anche nutrirsi di spirito. Quali sono le 5 cose fondamentali della vita e in che ordine le mettiamo?
6: 1, 2, 3, 4.
4: No, sono cinque. Sono cinque, giustamente, dice la ragioniera. Quali sono le cose più importanti della vita?
6: La prima cosa.
4: Sentiamo.
6: La voglia di vivere.
4: No, dai, seria, 5 cose. Sono 5 cose ritenute da tutti fondamentali.
7: Perché questa non è fondamentale.
4: La famiglia, vabbè, ma quella in generale, la voglia, cioè, va alla base di default vivere. Vivendo, quali sono le 5? Oh. Allora,
5: non arrabbiarti però.
4: No, ma perché un lavoro diventa qua. Non mangiare, non c'è mangiare.
5: Dormire, sembra il gioco a giuoco.
4: No, sono la famiglia.
5: La famiglia,
4: gli amici.
7: E se uno non ce l'ha, ce l'ha.
4: Vado, me ne vado. Cioè, se mi devi scassare continuamente. Allora,
7: vabbè, famiglia.
4: Da psicologa, tutta una serie di cose sono ritornate. La famiglia, il lavoro, gli amici, lo spirito e l'altra?
6: La salute.
4: E la salute, bravissima. In che ordine? Perché lo spirito, legandoci anche al credere, insomma, ad affidarsi alle religioni, a quello che volete, è importante. In che posizione? Perché è fondamentale per come vivi. Perché se tu metti il lavoro, poi tutte le altre 4 penalizzi. Sentiamo l'ordine di regina. Poi mi piacerebbe sapere quello di tutti voi, così dura 8 anni la puntata. Prego.
6: La famiglia in primo posto.
4: No, io metterei
7: prima della salute.
4: Io metterei la salute.
7: La salute.
5: Tu, Aldo? No, io anch'io la famiglia.
4: Alla Peppa.
5: Anche malati si può stare in famiglia.
4: Marcello? Sì,
7: No, meglio la salute, così puoi aiutare anche gli altri.
4: Vai, allora, salute.
5: Gli amici all'ultimo posto.
4: Gli amici, tu che sottovaluti le relazioni, secondo gli psicologi, sono fondamentali e al pari a quasi della famiglia.
5: Beh, ma non meglio della famiglia, della salute, del lavoro, tutte cose.
7: Beh, io per esempio ho meglio gli amici che la famiglia.
4: Esatto, dipende che amici hai anche. Prego, dai, che dobbiamo andare.
6: Allora, amici, numero uno, la famiglia. Secondo, la salute. Terzo, il lavoro. E ovviamente la fede. E poi la quinta, vivere. Dovete sempre vivere.
7: La fede era lo spirito.
6: Sì.
4: Ma se erano 5, le abbiamo dette: sono amici, lavoro, salute, famiglia.
7: Mamma mia,
4: si vede che siamo a fine stagione.
5: La memoria anche
6: è importantissima.
7: Primo posto.
4: Secondo me la salute viene prima di ogni altra cosa. 10:30.

0: estate.
1: Secondo me la radio con Procediamo viene al primo posto. Dopo, secondo le vostre classifiche, non le so.
2: Dai, non sono classifiche.
3: Salute e la famiglia hanno lo stesso posto al primo, perché c'è una chiave di lettura doppia, nel senso che per stare bene ci vuole magari
2: ci
3: la
2: sta,
3: famiglia.
2: Ci sta.
3: E se invece hai la salute, puoi aiutare la tua famiglia.
2: Sì, per cui... se vivi un contesto familiare non sereno, non tranquillo, di conseguenza non riesci ad esprimerti e a dare il meglio in tutte le altre cose. Però c'è una netta convergenza tra questi cinque elementi che sono fondamentali. Poi ognuno, secondo le proprie aspettative, li mette in classifica al primo posto. Sono lavoro, famiglia, amici, spirito e salute. C'è una netta convergenza sullo spirito. Marcello, perché inteso come alcol, no?
4: Invece hanno frainteso,
2: non è quello. Andiamo verso la canzone d'amore che ti fa stare bene. Sono curioso di sentire le vostre dediche stamattina, subito 10:42.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili!
2: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
11: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Ehi umano, si parte, si parte!
13: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
12: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Segui R101 anche sui social. Instagram,
16: Facebook,
15: TikTok.
16: Ti teniamo compagnia ovunque.
15: R101.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
21: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
20: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
21: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
20: È buonissima!
21: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
20: E per risotti cremosi?
21: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: 101 ed procediamo alla nostra finestrella, il nostro spazio dedicato alla canzone che ti fa stare bene, Con tanto amore.
1: Con tanto amore te la dedichiamo.
0: Allora, le vostre storie amore. Le vostre storie che arrivano dal cuore, i vostri pensieri che arrivano dal cuore, legati ad una canzone, ad una persona, ad una circostanza. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, sono Ruggero da Monza. Oggi sono 41 anni che io e la mia Doni siamo insieme. Vorrei dedicarle la nostra canzone, Mille giorni di te e di me. Grazie.
3: Ciao ragazzi, ciao, sono Lella da San Maurizio. Volevo mandare un saluto speciale con affetto, perché anche l'affetto è amore, a Neva e a Laura, che sono di Novara, a mia sorella Erika, a cui voglio un mondo di bene, e a una persona che io chiamo zia, ma è più di una zia, e si chiama Alma, e mando un bacio e una stretta di affetto immenso. Vi ringrazio, buona giornata.
4: Ciao ragazzi, oggi per la canzone dedicata all'amore vorrei dedicarla a mia figlia Vittoria, A modo tuo, di Ligabue. E niente, Vittoria, sei una grande vittoria. Un bacio alla mamma e Federica.
5: Ciao a tutti, io per la canzone che parla d'amore vorrei ascoltare Amore disperato di Achille Lauro, e la dedico a tutti gli amori disperati che ci sono stati nel nostro passato o che magari stiamo vivendo adesso, ma non tossici, disperati, quegli amori che ci fanno viaggiare sulle montagne russe, ma poi dopo, quando scendiamo e capiamo che è finito, ci domandiamo sempre: e adesso dove vado? Però comunque è stato bello viverli.
6: Allora, buongiorno ragazzi, per la canzone d'amore oggi me la voglio dedicare a me stessa, e cioè I miei giorni felici di Santino Rocchetti, perché siccome non li ho più i giorni felici, mi fanno ricordare, e questa canzone mi fa ricordare quando ero felice tanti tanti anni fa. Grazie, tutta per me.
7: Ciao, procediamo. Per la canzone Con tanto amore, io oggi vorrei dedicarla alla mia persona, che dopo tanto tanto patimento adesso siamo insieme, ed è veramente la mia persona, è quella luce che mi illumina, che mi fa star bene, che mi coccola, mi tutela, mi protegge, mi consola. E io non mi sono mai sentita così me stessa con una persona, quindi vorrei dedicarlo al mio amore Davide, che in questo momento molto molto difficile della mia vita è perfetto. E niente, e vorrei dedicargli la canzone, la prima canzone che gli ho dedicato, ed è appunto Stella di mare, perché amore mio Davide, la nostra barca non naviga ma vola. Grazie.

0: dalle cremolini, mi avete bella, fatto commuovere. È una canzone stupenda, meravigliosa.
1: Bella, bella, bella, ma belli anche
2: potete
1: i vostri.
2: Potete mettere per favore la signora che dice basta queste canzoni drammatiche.
1: Ah no, questa è bella. Ma belli, dicevo, anche i vostri pensieri, le vostre dediche. Insomma, non è che fa piacere sentire gente che non è felice, perché mi ha toccato tanto, Aldo. Quella signora anche che diceva vorrei sentire un pezzo di Santino Rocchetti, miei giorni felici, perché da tanti tanti anni che non sono felice. Io credo proprio personalmente, non vorrei che nessuno fosse infelice. Quando sento queste cose mi toccano, quindi un pezzo della canzone te lo faccio sentire, cara. Dai dai dai dai dai dai
3: dai
1: dai
4: dai che
5: i miei giorni felici.
1: Se vuoi far qualcosina, perché hai detto che con questa canzone ti senti meglio. Dai, dai. E cantala tutto il giorno, se necessario. Te lo dico con tutto il cuore, grazie, grazie. Santino Rocchetti, questo è un pezzo di tanti, tanti, tanti anni fa. Torniamo con tanto amore domani.
6: Voi non capite che regalo meraviglioso mi avete fatto. Grazie,
1: grazie a te, figurati, grazie a te. Allora, domani, dicevo, torniamo a quest'ora e sarà il penultimo appuntamento della stagione. Ci sono tanti messaggi che abbiamo ancora da smaltire, tanti tanti vostri pensieri gentili, gioiosi, un pochino malinconici, nostalgici, insomma, quello che viene dal cuore. Se volete, mandate un vocale ora, scegliendo una canzone d'amore, raccontando la vostra storia brevemente, dedicando la canzone a chi volete, con un vocale al 331 80 90 101. Come nostra abitudine, per passare un pochino al gioco, da questa canzone, da Stella di Mare di Dalla, cantata con Cremonini, tiriamo fuori un termine per la prossima canzone che ti fa stare bene. No, ma ce l'ho già, Belletri.
4: Ti risparmio, mi dispensi.
1: Ti risparmio il lavoro, perché ti avevo detto questa settimana di non impegnarti tanto, perché l'ultima settimana un pochino più disimpegnata. Direi la prossima canzone con il termine Stella.
7: Stella.
1: Ma belle, eh? Forza, quale? Dai, una.
8: Dai, Stella, stai.
1: Brava.
4: Ciao, la luce buona delle stelle.
1: Brava.
7: A Star is Born.
1: Mamma mia, come sei? Star is Born, bella, Lady Gaga,
8: eh sì.
1: Oppure No, The Star di Stevie Wonder. Ce ne sono tante. Mandate un vocale e tirate fuori quelle più particolari. 331 80 90 101.
9: Anche d'estate noi

0: hai fatto emozionare tu. Dai, bravo.
1: Grazie di avermi dedicato questa canzone. Grazie Fernando.
2: Prego. Tranquilli. Devo tranquillizzare anche i miei qua, che non è che siano d'amianto, perché sono tutte persone molto sensibili e insomma, come dire, che sentono anche la vostra vicinanza, perché quando abbiamo cominciato questa storia su R101, la prima cosa che abbiamo voluto è avervi vicino. Poi da lì è diventato ormai uno standard della radio attuale in questi anni, cioè abbiamo, come dire, anteposto la vostra presenza, la vostra partecipazione alla nostra, quasi, insomma, ci mixiamo tra quello che diciamo noi e quello che dite voi. Questo è la caratteristica, insomma, del nostro programma quando l'abbiamo cominciato. Basta! Affranchiamoci un po' da questa commozione, da questa emozione, perché capita sempre così quando arriva la canzone d'amore che ti fa star bene, con i pensieri, le cose, e poi degli spaccati veri che riguardano la gente. Non è che siamo tutti lì a ridere, a scherzare o andare in vacanza, eccetera. C'è gente che vive, insomma, delle dinamiche un pochino meno, no,
3: meno gioiose.
2: Vabbè, ci sta, è la vita. Andiamo da Aldo. C'è un altro aspetto che riguarda la nostra società, i nostri figlioli soprattutto, che ancora una volta si confermano quelli più obesi in Europa.
4: Esatto, in Italia un adolescente su tre ha problemi di obesità. Si parla di obesità quando una persona ha un indice di massa corporea doppio rispetto a quello previsto. Le principali cause dell'obesità tra gli adolescenti sono i cibi ultraprocessati, ne mangiano troppi, l'eccesso di bevande zuccherate e la scarsa attività fisica.
2: Sì, energy drink anche, no?
4: Esatto, quello è un altro discorso che riguarda sempre gli adolescenti, è un allarme per queste bevande energizzanti che
2: creano, lo prendono in età
4: sempre più precoce, creano problemi al cervello e al cuore. Restando sull'obesità, dal 2025 l'obesità per legge è una malattia, non è più quindi soltanto un problema estetico, e va superata anche la falsa convinzione che una persona è obesa perché semplicemente mangia troppo. Non è così, perché l'obesità è una patologia molto complessa, cronica, influenzata da fattori genetici, da metabolismo e da fattori psicologici. L'Istituto Superiore di Sanità ha tracciato nuove linee guida particolari per gli adolescenti obesi e vengono sdoganati anche per i ragazzi la chirurgia e i farmaci iniettabili, che sono gli stessi usati dagli adulti. Negli adolescenti, però, questi farmaci potranno essere prescritti solo se non si ottengono risultati dopo 6 mesi di dieta equilibrata e di esercizio fisico.
2: È un problema serio, questo, perché al di là della patologia per altri aspetti, ma bisogna avere anche una cultura su quello che si mangia, una cultura alimentare, sapere, insomma, seguire un po' le stagioni, tutta una serie di cose che abbiamo. Quindi ci confermiamo quelli, come dire, con questa, in Europa, con il più grande numero di obesi.
4: Esatto, stiamo attenti all'alimentazione dei ragazzi.
2: Va bene, non abbiamo fatto una chiusura classica per il caporedattore, la facciamo ora. Prego!

0: Fernando, la sto reggendo, la sto reggendo.
1: Non ce la faccio più,
0: Fernando.
2: Ciao, Fernando.
3: Scusate, mandate in vacanza pure quest'anno? Non ci posso credere. Ma davvero, siete gli unici che vanno ancora in vacanza?
4: Maleducata, come siamo gli unici? La nostra. Salutate la maleducata.
5: Ciao Angelica.
4: La chiamiamo simpaticamente maleducata, perché è sempre, come dire, caustica. Allora, 10 minuti dopo le 11, mi ha mandato un messaggio un mio amico. Non capivo, ho detto: ti regalo un sommergibile. Ho detto: ma perché? Cioè, perché oggi sei così profondo? Pensate,
5: che amici
4: deficienti che ho. Salutate
5: Checco! Simpatici!
6: Ciao Checco!
4: Allora, straordinari, meravigliosi, in soprattutto
5: imparagonabili!
4: Voi mi aspettate il test psicattitudinale?
5: Invece no!
4: Perché ho una ricerca di Aldo Preda che è quasi un test psicattitudinale. Ne avete voglia?
5: Sì, allora.
4: La ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti un sommergibile. Prego, sigla!
5: La ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti un sommergibile.
4: Siete mai stati in un sommergibile?
5: No.
4: Vedi, è una cosa
7: da
4: fare.
7: Sì. Però in secca, però.
4: In secca? Cosa vuol dire in secca?
7: A Milano l'ho visitato,
4: no,
7: il sommergibile.
4: C'entra? No, in sommergibile proprio sott'acqua.
5: In immersione.
4: Siete mai stati? No.
5: No.
4: Marcello, tu che hai fatto il militare?
7: E lui è stato in un carro armato.
4: Vedi quando uno dice: vorrei fare le cose che non ho fatto nella vita. Segnati.
5: Ok.
4: Gita, insomma, si può fare la gita.
5: Ma proprio tra i primi questa.
4: Che bello, però, no?
7: Un po' di claustrofobia.
4: Ma perché? Sono sommergibile.
7: Tutta quest'acqua sopra.
4: Vabbè, segnati il sommergibile che dobbiamo fare in settimana. Okay. Ora, la ricerca, la fonte, Aldo.
7: La fonte è un'indagine Ipsos e Doxa commissionata da Topstar, che è una società, pensa, che aiuta le aziende a scegliere i testimonial più adatti per la pubblicità, per la promozione. Esistono anche queste società.
4: Sono i testimonial più adatti per la promozione.
5: Eccomi.
4: Questa qua, Topstar, può vendere di tutto.
5: Dai
4: divani, succhi di frutta.
5: Acqua. Succhi e basta.
4: Parole. Capito, ce l'abbiamo qua. Aldo, ad esempio, sarebbe un bel testimonial per...
5: Sì?
4: Sì, di prodotti da banco, di farmacia. Lo vedo così. Perché devi aver fiducia.
5: Il camice donerebbe ad Aldo.
4: Una cosa seria, Marcello, cosa potrebbe, robe da
7: la barba,
4: da
7: la barba
5: barbershop.
4: Vabbè, siamo sulla ricerca.
7: Il sondaggio è molto semplice, bisogna capire qual è il personaggio simbolo per gli italiani di questa estate 2026.
4: Attenzione, sembra quasi un chi è, però non c'è nessuna indicazione qua. Risposta secca, viene consentita soltanto una. È un personaggio.
7: È un personaggio che ha unito tutti.
4: Tutti.
7: Che piace a
5: Perfetto.
7: Giovani,
4: bambini,
7: donne,
4: ragazzi,
7: vecchie,
4: uomini,
7: uomini,
4: donne, capito?
7: Donne.
4: Tutti. Attenzione, Regina, hai solo una possibilità, poi si apre la botola. Se sbagli. Così per dire. Allora, è un personaggio che secondo questa ricerca di una società che individua testimonial, ha individuato un personaggio che... Sentiamo, il Brasile è pronto. Se da casa volete intervenire, 331 80 90 101. Non sentitevi obbligati, prego.
5: Riagomitola Melò.
4: Attenzione.
5: Jerry Scott.
4: Jerry Scott.
7: Il fratello di Travis.
4: Non Jerry Scotti, Jerry Scott.
7: No.
4: Non è
5: Riagomitola Melò. Io dico Yannick Sinner.
4: Yannick Sinner.
7: Esatto. Centrato subito.
4: Anche da casa erano arrivati, no? Sì, anche da casa. Era facile.
7: È il preferito indicato dal 52% degli italiani. Poi ci sono alcune sottocategorie, ad esempio per gli uomini lo sport è in primo piano, quindi dopo Sinner si collocano Kimi Antonelli, che è l'altro fenomeno della stagione.
4: Tempo è diventato,
7: al terzo posto ultimo il cantante.
5: Il cantante.
7: E poi per gli uomini Lamine Yamal, Erling Haaland e Kylian Mbappé, che sono tre protagonisti degli ultimi mondiali.
4: E le donne chi vogliono?
7: Le donne, sempre Sinner, loro danno maggiore spazio alla musica e all'intrattenimento. Secondo, ultimo, terzo, Stefano De Martino. Poi per le donne a seguire Serena Brancale, Filippo Bisciglia,
4: Temptation Island
7: e Bad Bunny.
5: Ah, però poche donne,
7: tra gli under 24.
4: Sentiamo
7: primo
4: giovani,
7: posto
4: giovani.
7: Sinner, secondo Lamine Yamal, terzo Erling Haaland e poi Bad Bunny e ultimo ultimo, allora, ultimo è presente in tutte le classifiche.
6: È tra i primi.
4: Sinner unisce tutti, cioè se uno vuol vendere la qualunque oggi. Guarda,
7: e infatti ci sono infatti un sacco di pubblicità con Sinner.
4: E poi tutti sti giovani, non ce n'è uno della tua età, Regina. Che schifo di società, eh.
6: Non vale.
4: Andrebbero arrestati tutti questi. Sotto i 40 anni andrebbero messi in galera tutti.
8: Anche d'estate, noi.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: pura?
1: Pappa pura.
2: Buongiorno Fernando, mi permetto di darvi un consiglio. Quando andate nelle vostre lunghe vacanze di mesi e mesi, sì, mesi, ma mettete le repliche magari di un anno fa, perché la gente come me è abituata alla voce, capito? Non c'entra tanto quello che dite, ma proprio sono le voci che, e quando cambiano le voci alla radio non va bene.
1: Ho capito.
0: Che carino.
3: Pappa pura.
0: Raga, ma finalmente
3: pura, pappa pura.
1: Finale.
3: Pura, pappa pura.
2: È insuperabile.
0: Meno male mancano due giorni.
1: Pura, pappa pura. Allora, 11:26. Sarei intenzionato, ma non completamente, a fare un giro di test psicattitudinale, ma non quello arzicocolato. Vorrei fare uno di Regina, ma nemmeno di quello di Regina sono completamente intenzionato, ma vorrei toccare invece un'altra cosa con Aldo. Che magari ve la giro a test, se volete. C'è una notizia che fa riflettere su questi tempi, no? Su questa società sempre più divisa, chi può e chi non può. E c'è una roba che è balzata alla nostra attenzione stamattina, che è legata ad un acquisto di un box auto. Ascoltatemi bene, un box auto a Roma, nel centro storico. I box auto normalmente sono intorno ai 30 metri quadri. Beh, insomma, è
4: zona Via del Corso, se non
1: Via del Corso, sì, diciamo centro storico.
0: Quindi centro proprio pieno.
1: Un box per un'automobile. Sentite voi della Sicilia, voi della Calabria, voi che conoscete i prezzi degli immobili al sud, ma anche della Puglia, eccetera. Quanto secondo voi è costato questo box auto nel centro storico di...
0: Quindi è stato comprato pure.
1: Comprato, no? Sì, sì, certo,
4: sì, sì, comprato.
1: Quanto secondo voi? Un giro secco o se no un colpo di fucile nei polpacci. No,
4: ah, miseria.
0: No. A salve.
1: Sì, a sale.
0: Okay.
1: Sentiamo Regina, aspetta, box auto, non esagerare come tuo sogno.
0: 30 metri quadrati.
1: 30 metri quadri, capito? Non è che ci puoi fare la parte.
5: Ok. Oso a dire.
1: Oso a dire, attenzione.
5: 760.000 euro.
4: Vabbè, fatto la furbetta.
1: Come sei furba? Potevi dire 730. Hai detto la cifra giusta perché ce l'hai guardata. No, vabbè, no, vabbè. Siete tutti uguali voi brasiliani, eh? 760.000
4: euro.
0: Cioè, un furto. Cioè, è un mercato,
4: è un record
0: tremendo.
1: Questa è questo è lo specchio di una società che uno
0: malsana,
1: che non ha 250.000 euro per comprarsi una casa, faccio per dire, una casa media, ma anche 200.000, e c'è chi invece può per un box. Poi, attenzione, ma è il valore.
4: Evidentemente, no, è il prezzo proporzionato al valore degli immobili in quella zona di Roma.
1: No, ma va bene tutto, ma non puoi vendere un box. Stiamo parlando di un box, non hai impianto idrico.
4: Immaginati
1: idraulico.
4: Quanto costano le case in Via del Corso.
1: Ecco, questo era per farvi togliere l'appetito, perché io so che quando vi do queste notizie che sono proprio un pugno allo stomaco, voi oggi non mangerete. Vi tengo
0: a dire. Ma mica l'abbiamo comprato noi il box.
1: Cioè, hai capito? Non scalfisce niente sul mangiare. Le 11:30.

0: Noemi ha bruciato tutti con la sua caduta, eh? Non sei in grado di fare manco una caduta alla Noemi.
1: No, purtroppo no.
2: E poi l'ha presa in maniera molto ironica. Brava Noemi.
0: Ma l'avete vista voi?
2: Certo.
0: Ma secca proprio.
2: Adesso ci ironizza pure.
0: Bravissima. Tu cosa fai questa sera? Una delle canzoni d'estate qui su R101 in radio e in televisione, 11.35. Facciamo un po' di economia del tempo che ci rimane. Abbiamo la canzone che ti fa stare bene, che vi ricordo deve contenere il termine stella o stars nel titolo o nel testo, e non quelle scontate, quelle proprio belle ricercate da colpo al cuore. E poi avremmo anche un test psicattitudinale. Ce la facciamo a far tutto?
1: Proviamo, dai.
0: Vuoi fare su... No, adesso andiamo, allora andiamo. Facciamo una canzone che ti fa stare bene, poi chiudiamo con il test. Se volete entrare, fate pure 331 80 90
3: 101. Procediamo!
4: Uè, bella gente! Che si dice?
5: Siete una certezza, tutti i giorni in onda.
6: Procediamo!
7: O procediamo o niente.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
3: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare il radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Ti aspettiamo!
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Ehi, umano! Si parte! Si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90€, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98€.
11: Paule pieno in store su arcaplanet.com.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: quasi mezzogiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Quella cosa avete tirato fuori con il termine stella? Rimangono fuori un sacco di pezzi con il termine, perché ce ne sono veramente centinaia, ma queste sette qualcuna vi colpirà, soprattutto una in particolare. Siete curiosi di sentirle? Sono
2: sì,
0: sette
2: sì.
0: Come sette i colori della ruota.
1: Sì.
3: Canzone verde.
4: Io vorrei sentire Video Kill the Radio Star. Ciao imparagonabili.
5: Canzone viola.
6: Ciao, sono Walter da Novara. Come canzone che mi fa stare bene con la parola stella, vorrei ascoltare Stella Stai di Umberto Tozzi.
7: Canzone blu.
8: La canzone che mi fa stare bene con la parola star, David Bowie, Starman.
0: Buona.
1: Canzone azzurra.
9: Buongiorno a tutti amici imbaragonabili. Per la canzone che contiene stelle vorrei Figli delle Stelle di Alan Torrente.
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno, procediamo, sono Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene oggi con la parola stella è di Marco Masini con Bella Stronza.
10: Canzone fucsia.
12: Buongiorno alle 101, la canzone che mi fa star bene, il mare impetuoso al tramonto, salì sulla luna, eccetera eccetera. Zucchero, fornaciari, ciao.
1: Canzone gialla.
13: Ciao a tutti, per la canzone a tema propongo Stars dei Simply Red.
0: Stars dei Simply Red. Ma Masini doveva mettere la stella in Bella Stronza.
14: C'è la stella, c'è il significato.
0: Allora, belle. Ho visto, c'è, anzi circola sui social, un reel, un video di Alan Sorrenti che canta Figli delle Stelle. Io lo amo quell'uomo lì perché è straordinario. Ma avete presente Regina nella peggiore esibizione?
14: Ma dai,
0: no vabbè,
14: ma è la sua canzone,
0: è la sua canzone da più di 50 anni. Evidentemente era scivolato, sai, fai quegli aperitivi lunghi. E allora confonde praticamente sulla strofa canta Regina è uguale. Potreste fare un duetto.
1: Ciao Alan, I love you.
0: Alan Sorrenti e Regina Saraiva. Beh, un bel Figli delle Stelle, visto che ne abbiamo parlato, non sarebbe male. Vediamo che colore esce. Rosso,
1: rosso!
0: Canzone rossa. E chi è? Chi è rosso?
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno, procediamo, sono Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene oggi con la parola stella è di Marco Masini con Bella Stronza.
0: Questa? Hai esultato per questa?
1: Certo, sempre Masini.

0: E ti pareva che non c'era Simona la Bollate? Per favore, sembra la stessa, sembra la padrona della radio. E per cortesia però, non si fa così.
1: Vabbè, ma almeno una sillaba, che è...
2: Non si è capito niente. Vi si è accavollate uno sull'altro. Bella stronza di Marco Masini. Sentite lì quella roba lì dell'attacco di sesso e tenerezza, quello che ti prende ogni pomeriggio. Questi attacchi estivi di sesso e tenerezza. Allora, era una canzone che ti va stare bene con il termine Stella e c'era verificato. Adesso la prossima canzone che ti fa stare bene su R101 e senza nessun vincolo, scegliete quella che vi pare a questo numero.
1: 331 90 101 virgola.
2: Allora adesso, ora, se ne avete voglia, facciamo un test, ma non quello difficile, perché a questo ne facciamo uno estemporaneo. Dire no dei fogli. Allora, noi abbiamo sperimentato,
1: chiedi 3x3 quanto fa,
2: lasciala stare. Abbiamo sperimentato che dalla psiche brasiliana di Regina vengono fuori dei test in automatico, come se lei ce li avesse già immagazzinati.
3: Prima deve svuotare la mente.
2: Esatto,
3: però, perché poi ci vuole un po' a riempirla.
2: Svuotala completamente. E attenzione a questo test che verifica la vostra di lucidità. È come un'osmosi, hai capito, che passa dal cervello di Regina al vostro. Sentiamo.
4: Cos'è? Osmosi. Cos'è che fa paura l'uomo?
1: No, ma sempre lo stesso test. Cosa fa paura, cosa fa piacere, cosa fa solletico.
2: Svuota questo, svuotalo, buttalo via.
1: Cestinalo.
3: La serie cosa fa paura.
2: Cosa fa paura, vai su altro. Test di psiche attitudinale, prego.
4: Cos'è? Osmosi 2.
1: Bravo.
2: Ecco, lasciatela stare.
4: Dove vanno a finire gli arcobaleni?
1: Bella questa, quasi
2: è, non è un test, è
1: quasi scientifica.
2: È una domanda. Cioè, mi sta lasciando di stucco. Cioè, non è, è un test?
4: È un test.
2: O è un
3: ma
2: quiz,
3: tu hai la
2: questo?
3: Soluzione?
2: Tu ce l'hai? No, svuotalo questo, non mi piace. Svuota anche questo, l'ultimo, ok? Svuotalo perfettamente il cervello.
1: Quindi Osmosi 3.
2: Osmosi 3, prego.
4: Cos'è? Osmosi 3.
3: Che fa pure rima.
4: Qual è quella cosa che ti infastidisci?
1: No. Beh, ma per tutti cambia.
2: Secondo me avresti dovuto dire qual è quella cosa.
1: Basta.
2: Ecco. Forza.
1: Qual è la cosa a cui lei sta pensando ora?
2: Qual è la cosa che ti infastidisce? Che domanda è? Qual è la cosa che... No.
4: Amici da casa.
2: rivolgiti a loro, perché noi proprio non le vogliamo più sapere.
4: Qual è quella cosa che vi infastidisce?
2: Allora, dacci un aiuto, dobbiamo risolverlo subito, dai.
5: Destino.
2: No. Dai.
4: È una cosa che è dentro di voi.
1: Il lattosio.
2: Si tocca o non si tocca? No.
4: Non si tocca.
2: Il prurito?
4: No.
2: Le emorroidi?
1: Il glutine.
6: No. Finiscono le zanzare.
2: Le zanzare?
4: No.
2: Però è di quella famiglia lì?
4: È della famiglia del vostro corpo.
1: Però scusa, cambia persona a persona.
2: Però in genere,
3: il mal di testa.
2: Ma infastidisce la maggior parte?
1: Il caldo.
7: Riagomitolamelo. Osmosi 3. La gente
2: no. Giusto, caro. Ma infastidisce la maggioranza?
4: Soprattutto quando non ci va.
1: Andare in bagno.
2: Quello?
4: Che si chiama?
1: Stitichesa.
4: Stitichesa.
1: Bene. La stitichesa. Prima di pranzo.
2: Non sapevo che finiva nei merda.
8: Per me erano finire nello spazio.
2: Cosa ha detto?
7: La tua voce, regina.
2: Lasciatela stare. Devo dire che è stata
1: è congruo,
2: roba,
1: come no?
2: È stata una cosa. Quindi parli delle tue esperienze.
5: Ovvio.
6: Procediamo.
5: Procediamo
8: anche sul canale 67 del digitale terrestre.

0: grazie che ci regalate sempre della musica bella, certo, che ci regala delle emozioni indimenticabili. Ciao
1: a tutti. Grazie a voi.
2: Allora andiamo, ne mancano solo due, capisci?
1: Sì.
2: Tipo Squid Game, alla fine ne rimane. Come finisce? Muoiono tutti?
1: Sì.
2: Domani uno rimane, eh? Che ne sai tu? E chi rimane?
1: Rimarrai tu.
2: Vince Vittorio.
3: Vince Vittorio.
2: Allora, volevo dire, spendere due parole, due sui test psicattitudinali, perché non vorrei che perdesse di credibilità il test psicattitudinale. Tu parla per te, perché ha una funzione importante nei confronti dei nostri ascoltatori. Poi va bene, giriamo sulla leggerezza un pochino, ragazzi, siete in spiaggia, estate, siamo al 30 e 29 di luglio e con quelli di Regina, ma attenzione, perché anche quelli di Regina, se li analizzi bene, a mente fredda, cioè non è che siano poi così, no Aldo?
4: Hanno, sono anche quasi filosofici.
2: Sono quasi bravi. Filosofici. Ad ogni modo, grazie, domani torniamo con il test psicattitudinale, quello serio che è in ballo da risolvere. Grazie a tutti che ha lavorato per la TV.
1: Canepa!
2: Chi ha diretto l'orchestra?
1: Marcello Zoara!
2: Caporedattore
1: Aldo Preda! Buongiorno.
2: Sabrina Bambini!
1: Buon mercoledì!
2: Regina Saraiva!
3: A domani!
2: A domani e che Dio ci accompagni, grazie a tutti! Sì, sì.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Si riaccende lo scontro fra Stati Uniti e Iran dopo una breve pausa. Washington ha condotto insieme all'Arabia Saudita raid contro terroristi filo-iraniani in Iraq. Almeno 20 morti e 32 feriti, sostengono le milizie. Teheran ha invece colpito 3 petroliere a Hormuz e una base americana in Giordania. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per Pavel Durov, fondatore e CEO di Telegram, accusato di complicità nel terrorismo. Secondo il Servizio di Sicurezza Federale di Mosca, avrebbe messo i canali della piattaforma a disposizione degli 007 ucraini. Attualmente si troverebbe in Francia. Sarebbero 18 i morti finora in Giappone per il terremoto di magnitudo 7.1 che ieri ha colpito la regione di Kumamoto. Centinaia i feriti, mentre è corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie del centro commerciale di Kashima e della cartiera di Yatsushiro, in 9.000 nei centri d'accoglienza. Tentato omicidio a Gioia del Colle, nel Barese, dove i carabinieri hanno arrestato un 91enne accusato di aver accoltellato la moglie al culmine di una lite. A evitare la tragedia, una parente che, sentite le urla, avrebbe allertato le forze dell'ordine. L'uomo è ai domiciliari, la donna in ospedale. Il ritorno di Beppe Grillo, il fondatore dei 5 Stelle, ha pubblicato un post sul suo blog attaccando il movimento. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, si legge. Oggi la prima udienza della causa per nome e simbolo del partito. Calcio alle 18.20, la presentazione di Roberto Mancini, ufficialmente tornato sulla panchina della nazionale dopo 3 anni. Con lui parlerà alla stampa anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico scelto da Malagò al posto del dimissionario Maldini. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: che non si dica che non siamo degli stacanovisti anche oggi, che il 29 luglio, mercoledì, noi siamo presenti qui negli studi di R101 e Largo Donegani 1 Milano.
1: Che non si dica che noi non abbiamo voglia di lavorare.
0: No, che si dica anche quello, a questo punto secondo me ci può anche stare.
1: Posso dire che siamo dei grandi lavoratori, ma non ci piace lavorare, mettiamola così.
0: Ma sì, poi abbiamo la fortuna di fare comunque una cosa che ci piace, certo. Quindi bravi tutti voi che invece lavorate pur facendo una cosa che invece non vi piace poi così tanto.
1: Ma chi è che piace lavorare? Potremmo indagare tra poco. Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia, grandissimo Jeps.
0: Il grandissimo Jeps, Giuseppe Milano. La musica qui su R101, come al solito, lo sapete, non manca mai. Partiamo con

0: di San Motel qui su R101 alle 12:07. Siamo su R101 con i Bonazzi, che poi in realtà siete voi, insieme a questi due menestrelli che parlano da una parte di Musazzi e da una parte Fabio De Vivo.
1: A noi ci piace talk.
0: A noi ci piace molto talk. Much talk. No, sai cos'è? Stamattina ancora una volta io me la sono presa un po' con i cosiddetti inglesismi, che ormai fanno parte non solo del parlare comune di molte persone, soprattutto in città quali Milano, ok?
1: Soprattutto a Milano,
0: ma anche i titoli. Cioè stamattina,
2: hi, sono John Peter Sloan e adesso guardiamo la pronuncia inglese.
0: Ecco, eccola subito. God save the king a questo punto. E stamattina leggevo appunto un titolo sul web da parte di una famosa rivista scientifica. Il titolo era questo: è sicuro portare un pet in aereo?
1: No.
0: Ma perché? Ma un animale, un cane, un peloso, un fido, una bestiola, un cucciolino, perché?
1: Io invece mi è capitato di leggere nei miei direct su Instagram: mi fai fly. Brutta, Già la parola volare a me fa schifo. Cioè quando uno dice...
0: È peggio di apericena.
1: Allora per me... No, apericena non la batte niente nessuno. Però quando adoro e volo, mi fai volare per me sono veramente brutte. E adesso è diventato anche addirittura fly. Ma più di una persona
0: Mi fai fly.
1: Ma più di una persona ho detto, vabbè, sarà uno svantaggio mentale di questa singola persona.
0: Ma
1: che me l'ha scritto. Poi ho visto che me l'hanno scritto anche altre persone che utilizzano la parola fly proprio per dire volare.
0: Tu hai utilizzato il tuo know-how per insultarli tutti?
1: Mio know-how? Il mio core business, joint venture, sei schillato.
2: So, practice, devi praticare in macchina a semaforo e davanti al specchio di mattina. Just practice this pronunciation e sarai...
1: Però qua lo giustifico perché comunque lui è madrelingua inglese. Esatto. Era madrelingua inglese, americana. No, inglese, era British.
0: Inglese. Sì. No, una roba per me insopportabile. Cioè che addirittura una rivista scientifica scriva: puoi portare il tuo pet in aereo. Ma che pet? Animale, cane, gatto, uccello.
1: Inglesismi che ci infastidiscono.
0: Mamma
1: che ci
0: mia.
1: Rovinano la giornata.
0: Dai.
1: Siamo in Italia, ce l'abbiamo lì in italiano? Al volo?
0: Come no?
1: Siamo in Italia.
0: Ma adesso l'inglese.
1: No, ma con l'inglese. Ok. Siamo in Italia.
0: Noi siamo al Mamma Mia Beach.
1: Pretendo che si parli l'italiano, possibilmente corretto. Grazie.
0: Ecco, per un'Italia migliore, il Musazzi traduttore.
1: Esatto.
0: Dai, i vostri messaggi, inglesismi che non

0: Gaia con Bossa Nostra qui su R101, alle 12:16. Abbiamo deciso di lanciarci subito inveendo contro i cosiddetti inglesismi che tanti, troppi utilizzano e male.
1: Il nostro Gaballo ci suggerisce
0: forwardami il link, cioè quando uno appunta un link, anziché dire inoltramelo, forwardamelo.
1: Capite che
0: ma io ti prendo sberle.
1: Ma l'Italia è giusto che vada.
2: Bravi, bravissimi, io lo dico da sempre, siamo in Italia, parliamo italiano, l'inglese parlatelo nei viaggi, non qua.
1: Confermo, poi
3: bravi ragazzi, finalmente avete detto una cosa giusta. Siamo in Italia, parliamo l'italiano e mandiamo a fare. Ciao.
0: Mi ha fatto molto piacere che abbia detto finalmente avete detto una cosa giusta. Cioè fino ad oggi abbiamo fatto
1: dopo
0: anni.
1: 3 anni e mezzo la prima cosa giusta è stata detta.
4: Musazzi, ma proprio tu parli. De Vivo lo chiami The Live.
1: È vero, ma perché The Live è più semplice.
0: È un'osservazione.
1: Ma De Vivo no, The Live. The Live è più
0: sonoro.
1: Esatto, più sonoro.
0: È più sonoro.
5: Ciao, sono Claudia. Io detesto il brunch, l'happy hour, il dinner, tutte quelle aperitivo, colazione tardiva. Non è più semplice? Ciao.
0: Allora, che fastidio.
1: Happy hour, però lo includo. Dai. Weekend e happy hour. Happy hour, Lily. Weekend, happy hour e The Live. Questi vanno bene.
0: Subito sul

0: Mr. Electric Blue di Benson Boone qui su R101. Si parla di inglesismi insopportabili. Devo dire che abbiamo incontrato una serie di persone, di people, che appunto come noi non sopporta. Anche tanti cantanti.
1: Sì.
0: Cioè c'è tipo ad esempio Fred De Palma che dice questo:
2: non mi disturbare, sto chillando.
0: Non mi disturbare, sto chillando.
1: Chillando lo so, perché è rientrato un po' comunque purtroppo. Chillando vuol dire mi sto rilassando.
0: È ma una perché parola... non si può dire rilassando?
1: È una parola che ho sentito spesso nell'ultimo periodo. Sto chillando.
0: Che fastidio.
1: Ma anche cringiando.
0: Ma...

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il tempo passa ma il fascino resta e noi rappresentiamo i Bonazzi di R101.
3: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
2: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
12: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
13: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
14: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
13: Siete pronti a sentire l'estate?
14: Parte da Riccione.
12: Siete pronti?
14: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
15: Ti aspettiamo!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il tiro mancino con due destini qui su R101, le 12:29 minuti e il 29 luglio. Una buona giornata a tutti voi, ma anche una buona pausa pranzo nel caso stiate addentando appunto qualcosina.
1: Ma dobbiamo fare gli auguri anche al nostro direttore di live.
0: Attenzione, perché oggi
1: è il suo compleanno.
0: Il direttore, come lui stesso ha detto sui social, compie 26 anni, giovane però.
1: 26 anni.
0: 26.
1: Noi ci facciamo comandare da uno.
0: Lui si chiama Daniele Tognacca, ma noi gli mettiamo Happy Birthday Giulio, che ci piace sempre molto.
1: Auguri Tognacca, direttore.
0: Auguri. Sta chillando a Formentera, direttore.
1: DJ
0: Tognacca. Tony H.
1: Per restare in tema di inglesismo.
2: Ragazzi, quanto è fastidioso dire brainstorming invece di dire facciamo una riunione.
1: Che mimo questo qua.
0: Non lo so.
1: Brainstorming.
0: Non lo so. Poi.
3: Ciao ragazzi, lasciatemi location. Non c'è una parola in italiano che renda l'idea così bene.
1: Di location.
0: Location.
1: Posto.
0: Posto.
1: Posto. Qual è la location? Qual è il posto? Capisco.
0: L'hai detto con una semplicità che a me non veniva in mente per come ce l'ha messa fuori.
1: Certo.
0: Però è vero, ragazzi. Sì. Posto.
4: Musazzi, ma tu li chiami tutti in inglese.
0: A chi?
4: Rossetti, lipstick. Randone, Randone. Dai.
1: Vabbè, sui nomi, è vero, questo difetto.
0: Però è anche vero che comunque è una benevola presa in giro, cioè nel senso è una cosa divertente. Cioè, se lui comunque, se il Musazzi chiamasse
1: Jeps, Cisalfaville.
0: Cisalfaville. Però sono sempre un po' a metà strada. Cioè, è unito l'americano.
1: Ho unito il cognome vero con l'inglese.
0: Esatto.
1: Vero?
5: Ciao Bonazzi. Allora, l'inglesismo che ci dà fastidio sono principalmente quando sostituiscono il calmo con stai chill, anche se è una cosa molto usata dei ragazzi. E poi quando mettono al posto di carino, cute. Basta, Martina Alessia. Ciao.
1: Cute brutto.
0: Cute mi fa schifo.
1: Cute
0: è proprio
1: brutto.
0: Una roba da influencer.
1: Ma, sì, esatto.
0: Molto cute.
1: Mamma,
0: quando battono le unghie sul tavolo. Molto cute.
1: Ma schifo.
0: Non li sopporto. Ormai mi rendo conto, sono a un limite di sopportazione.
1: No, ma
0: io
1: cute farebbe tirare fuori proprio dalle grazie.
0: Cosa?
1: Di Dio chiunque.
0: Ah, ok, per un attimo ho temuto.
6: Buongiorno, Vittorio Nidere. Allora, premettiamo che in Europa la lingua ufficiale è l'inglese. Quindi se vogliamo dirla tutto dovremmo parlare tutti in inglese come prima lingua.
0: Ma va bene. Tutti in inglese mi sta bene, istruzione, intelligenza, cultura.
1: Esatto, ma siccome non
0: comunque
1: sappiamo.
0: Giuseppe Milano sai chi sarebbe?
1: No.
0: Joseph Maies.

0: Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, che potrebbe essere anche la Sweet Life, perché di quello che stiamo parlando, di inglesismi messi un po' a caso.
1: Andiamo anche a chiuderlo un po' questo argomento, no?
0: Sì, infatti, anche perché ci ha rotto le bolle.
1: È abbastanza.
0: Sentiamo voi.
2: Ciao ragazzi, io non sopporto tutte quelle persone che usano un sacco di termini inglesi e poi magari dicono scendo il cane che lo piscio. Comunque adesso vi devo salutare, che ho una call del manager.
1: Una video call, anche una call è brutto. Una chiamata. Non mi piace dire una chiamata, vabbè. Ma sai perché cos'è? Ma la cosa che mi fa innervosire a me non è tanto il fatto che loro dicano ho una call, quanto che si sentano superiori.
0: È vero.
1: È quello che dà fastidio.
0: È vero.
1: E che te la stai menando, capisci? Perché conosci la parola call, che tra l'altro il dog, the pennies on the table e call sono le prime due parole che ti insegnano in inglese. Te la stai menando per una parola che sanno anche i bambini prima elementare.
0: Bravo!
1: Questo che mi fa innervosire. Non menatevela!
0: Bravo!
1: Studiate italiano! Aprite un sussidiario e imparate l'italiano, dai!
0: Sussidiario è un sacco che non lo sentivo.

0: Bell qui su R101 alle 12:42 minuti. Allora, voglio menzionare la nostra Sabrina Bambi che è qua in studio, sì, con noi oggi. Effettivamente lei ha sollevato una roba che anche io odio.
1: Sì.
0: Quelli che vanno appunto 2 settimane all'estero, probabilmente in una pensioncina a Lloret de Mar,
1: tornano.
0: E quando tornano dicono: aspetta,
1: madrelingua,
0: com'è che si dice in italiano? Perché sì, adesso ce l'ho in mente in spagnolo. Ma sì, in che senso?
1: Nel senso che sono dei disagiati mentali.
0: Hai ragione, anche se lo vuoi.

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
4: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
3: okay,
4: ogni
3: ora. Un altro magari?
4: Non so cosa ci penso.
3: Ah, va bene.
5: Ehi, umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
5: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79€. Negli iper e market aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi!
11: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Aggiungi un tanto di gusto in più.
15: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Waterstick
15: dall'Angelica.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
17: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
18: Con Max Giusti.
17: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
18: Stasera 18.45, Canale 5.
17: Il muro dà, il muro prende.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
21: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
3: La canzone che ti fa stare bene, It's Coming, qui su R101.
22: Questa molto bella.
3: Bella.
22: Mi piace, accettata, mi mette di buon umore, messo anche di buon umore. Sentiamo chi?
23: Sono Antonietta, la canzone che mi piace di far ascoltare, Nancy Wynn, degli Abba. Grazie, ciao ciao.
3: Comunque, sai cosa dovremmo fare a proposito degli inglesismi? Chiedere, sì, una cosa che avevo già fatto anni fa, chiedere a tutti loro che ci ascoltano di presentarsi con il nome e cognome, ma inglesizzato.
22: Tipo...
3: Vabbè, io sarei Fabian The Live.
22: The Live, sì. Io Steven... News Newsazy.

0: Tempi meravigliosi, quelli degli anni 70, dove c'era un abuso di cheratina incredibile. Lo si vede anche un po' dai capelli che campeggiano in questo video degli ABBA, Dancing Queen. Che anni anche canzone che ci fa stare bene.
1: Anni straordinari per i capelli. Poi ci sono stati c'è stata una sventura generale per quelli nati negli anni 80 con il gel, quello blu, a pomata.
0: Esatto.
1: Ci
0: siamo
1: andati tutti in Turchia 20 anni dopo.
0: Totalmente.
1: Poi niente.
0: Va bene, senti, così al volo, per andare a chiudere comunque il discorso legato agli inglesismi. Cioè, io avevo intenzione anche di prendermela un po' con chi sui social, anziché scrivere infermiera, scrive nurse.
1: Bandierine.
0: Chi anziché scrivere estetista, scrive nails expert.
1: Sì.
0: Poi le bandierine.
1: Le bandierine, quelli che visitano i posti mettono la bandierina nella bio.
0: Oppure quelli che vanno, che ne so, a Tallinn e scrivono cittadino del mondo, no? Se sarà Tallinn tre giorni.
1: I peggiori sono quelli che scrivono apolide.
0: Apolide.
1: Apolide vuol dire che tu non hai una residenza. Cioè, apolide vuol dire che se io ti trovo in una casa a Milano mi arrabbio, capisci? Cioè, ti voglio vedere a Milano, al massimo ti voglio vedere sotto un ponte a Milano.
0: Apolide è giusto Tom Hanks in The Terminal, cioè, secondo me.
1: Esatto,
0: no?
1: Lui era, ma neanche, perché lui abitava comunque nell'aeroporto di Vancouver, non lo so, in Canada.
0: Da lì la famosa Vancouver, ricordo, è quello che dedichiamo.
1: Va bene.

0: 101 ogni giorno in onda, da mezzogiorno alle 14 in radio, così come sul web, sulla nostra app, scaricabile gratuitamente, se vi va anche in TV, sul 67, siamo ovunque.
1: Sai cosa potrebbe cantare Cocianti in questo momento?
2: Se andiamo in onda ci sarà un perché, vorremmo scoprirlo stasera.
1: Fabio De Vivo il Musazzi in regia Jeps, cambio della guardia tra pochissimo con Claudio Renduan, oggi con tra poco ve lo dirò, non lo so, Umberto
0: il nostro caso. Umberto, dove una presenteremo appunto bene il tempo di stare qui con noi 5 minuti, poi chiederà di licenziarsi prima di essere assunto.
1: Non stai tutta l'ora,
0: se ne va già.
1: Vabbè, sta facendo addestramento,
0: nuove leve.

0: crede ancora negli esseri umani. Credo che sia rimasto un po' l'unico, quantomeno in Italia.
1: Secondo me il marketing ha fatto la canzone, ma in realtà non ci crede.
0: Non gliene frega niente
1: secondo
0: neanche a lui.
1: No.
0: Ci sta, ci sta. Siete su R101, il Musazzi, Fabio De Vivo. Si gioca?
1: Si gioca, Dore mi ricordo.
0: Ma abbiamo la sigla, sì.
2: Abbiamo una sigla straordinaria che ci ha messo il nostro Claudio Renduan.
0: Possiamo dirlo che noi siamo gli unici che non abbiamo le sigle con l'intelligenza artificiale?
1: Ma fa niente.
0: Ma
1: noi...
0: perché non ce le fanno?
1: Ma meglio, noi ci adattiamo a quello che è stata la nostra storia della musica. Quindi questa canzone in questo caso.
0: Esatto, esatto. Come si gioca?
1: Gioco semplicissimo. Noi vi faremo ascoltare l'intro di una canzone. In questo caso, sai che non saprei dirti se è italiana o inglese. È un mix. È un mix, però...
0: Un bel mix.
1: Però io di solito faccio un mix, però l'autore è italiano. Ok? Sentiamola, non è facile, la canzone da indovinare. Mm-hmm. Sì, solo questo. Solo questo, poi qualora non dovessi indovinare nessuno, farò sentire, faremo sentire.
0: Questo è uguale a un pezzo un house che è uscito da poco. È Magnetic questo qua, ragazzi, è identico. È lui.
1: Rimettiamolo e sentiamo se è Magnetic.
0: È Magnetic.
1: Non è Magnetic.
0: Non è quella?
1: No, è un'altra canzone straordinaria, a parer mio.
0: Beh.
1: E devo indovinare loro, dai.
0: Una canzone che peraltro ha diciamo scosso anche un po' gli animi del nostro Jeps Giuseppe Milano.
1: Jeps, quando all'inizio gliel'ho detto di mettere questa canzone, lui ha detto: cos'è sta canzone, non la conosco, bla bla, e poi si è affezionato e la continua a cantare perché è proprio bella,
0: esatto.
1: Ti entra in testa.
0: Va bene, dai, dovete indovinare voi al 331 80 90 101. Abbiamo qualcosa in palio?
1: Bella domanda, ci devo riflettere. Jeps,
0: una focaccina offerta da
1: un
0: Jeps,
1: un mouse di un computer.
0: Un mouse
1: ce l'abbiamo qua, un mouse pronti a regalarlo largo Donegani 1 Milano 14.01 per ritirarlo.
0: Regali sempre più ignobili. Indovinate voi con la vostra voce.

0: the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.

0: di Francesco Gabbani su R101 mentre giochiamo a Dore sì. Mi ricordo.
1: Abbiamo un aggiornamento premi per invogliare anche il nostro pubblico. Vai. Allora, il primo premio per chi indovina la canzone in questione, che è questa, facciamola sentire. Questa, che canzone è? Primo premio, un mouse, canale 67, li sto mostrando. Primo premio, secondo premio,
0: okay, perso giusto.
1: Attenzione, un bracciolo, uno solo però.
0: Uno, perché quando impari a nuotare di solito ne metti uno.
1: È giusto, perché quello è un po' più il braccio sciancato, capisci, devi usarlo.
0: Vuoi anche un terzo premio?
1: E poi abbiamo anche il terzo premio, piccolo, un gesso.
0: Ecco.
1: Un gesso per scrivere su una lavagnetta.
0: Guarda, meno male che hai specificato del perché, perché per un attimo ho temuto io sul gessetto.
1: Quindi, mouse, bracciolo e gesso.
0: Bene.
1: La canzone da indovinare?
0: Qual per è? Me resta Magnetic.
2: Vasco Rossi, Rewind.
1: No, non è Rewind, caro il nostro amico. Come si chiama questo? Ah, Mattia, che ci scrive sempre.
0: La voce riconoscibile, no.
3: Ciao, Elton John, Crocodile Rock.
1: No, non è nemmeno Crocodile Rock. Facciamo sentire un pezzettino in più? Ok, stop, basta, perché adesso è troppo facile, voglio dire. Indovinate voi, sì. 3-3-1-80-90-100.
0: Oddio, quei miei dubbi, guarda.

0: David, yeah. Tyler e Neil Rogers qui su R101. Mentre giochiamo ad ore, mi ricordo.
1: Sentiamo il pezzettino della canzone che state provando a indovinare. State provando a indovinare questa canzone, posso dire con scarso successo. Non è facile, però voglio dire, il cantante.
0: Cosa vuoi dire?
1: Il cantante, ragazzi.
0: Per il cognome.
1: Per il cognome, ecco, questo è l'aiuto.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Qui su R101 mentre stiamo giocando a Dore mi ricordo, dedicato a voi che ci ascoltate ma anche a voi che ci guardate sul canale 67, mai come ora, dove il Musazzi si è messo addosso uno dei premi che abbiamo messo in consegna.
1: Esatto, e questo premio che ho sul mio braccio sinistro, un bracciolo, mi sa che nessuno lo vuole, perché nessuno sta indovinando questa canzone. Dai, così è proprio semplice, eh. Che poi è semplice se non la conosce. Comunque, per vincere questo fantastico bracciolo come secondo premio, indovinatela al 331 80 90 101.
2: Cos'è? Secondo me la canzone è Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari. Un abbraccione.
1: No, cara, non è Ridere di pinguini, no.
3: John Legend, Ordinary People.
0: Pezzo meraviglioso, sì? Ma non è quello.
4: La canzone è Partenope dei Colors.
1: Di The Colors, no, non è neanche Partenope.
0: Niente, manco a sto giro hanno indovinato.
1: Niente, nessuno.
0: È tosta, eh.
1: È tostina, eh.
0: Dopo la mettiamo tutta, così magari la imparano nell'eventualità.
1: Allora, nel caso voi non la conosciate, mi raccomando, ascoltatela perché potreste innamorarvi.
0: Ecco, cheerleader di Omi qui su R101, tra un po' le soluzioni.

0: Rosvillen qui su R101 alle 13.32 minuti. Forse abbiamo la soluzione al nostro gioco del giorno, che d'ora mi ricordo.
1: Sì, sono stati non bravi.
0: Hanno vacillato
1: molto, però qualcuno che l'ha beccata la canzone in questione, che è questa. C'è stato. Sentiamo.
2: Potrebbe essere Fabrizio De André, la canzone di Marinella.
1: Questa di Marinella è la storia vera. No, non è Marinella.
0: No.
3: La colonna sonora di Pinocchio.
0: Fatta da quella da Panico, però.
1: Da Gabri Ponte.
0: Ah, ok.
1: Gabri Ponte l'ha fatta.
0: A me quella di DJ Panico piaceva di più.
1: Sì, l'ho sentita sicuramente.
4: Okay. È una canzone di Zucchero, ma non so il titolo.
1: No, non è nessuna canzone di Zucchero.
0: Hanno indovinato in due.
1: Vuol dire che il gesso lo terremo noi. Si sono aggiudicati un mouse e un bracciolo.
0: Il gesso è quello che avrei più temuto di tenere.
1: Invece la canzone da indovinare, appunto.
5: Ciao, la canzone è Tempo di Matteo Bocelli.
1: Giusto.
6: La canzone è Tempo di Matteo Bocelli.
1: Abbiamo un po'...

0: Buona crescendo.
1: Hai visto?
0: Buona crescendo.
2: Or buona crescendo.
1: Bellissimo.
2: Questa è una canzone praticamente
1: bellissima,
2: sconosciuta ai più, va detto. Dove a un certo punto, quando sei in macchina con Musazzi e dopo la quarta ora che lui ascolta la discografia di Baglioni, ti spara un po' di venditti e poi a un certo punto gli fa: ma tu, Tempo di Matteo Bocelli, l'hai mai sentita?
1: Beh,
2: e tu dici, ma che è?
1: Sono quelle perle che mi arrivano così ogni tanto. Beh, adesso ascoltatevi Tempo di Matteo Bocelli, mi raccomando, e ne resterete estasiati.

0: mio paese di Serena Brancale, Levante, Delia, che possiamo insomma insegnare quale pezzo dell'estate.
1: Uno dei. A me devo dirti anche che, vabbè, che è stata qua con noi la Anna Tatangelo, a me quella non dispiace.
0: Quella che ha fatto con...
1: Sì, quella.
2: Come si chiama lui?
1: Sì, quella lì.
0: Quella lì? Ah, ok, non ricordavo, perdonami.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
4: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
3: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Ti aspettiamo!
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
16: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
15: Colombo, navigando sull'app Family,
17: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
21: Con Max Giusti.
20: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
21: Stasera 18:45, Canale 5.
20: Il muro dà, il muro prende.
22: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
23: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
24: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, Seghe.
1: E arriva anche quest'ora, Seghe è successo. È arrivata una canzone scelta appunto da voi, sentiamo quale.
2: Vorrei ascoltare una canzone di Alison Moyet degli anni 80, Love Resurrection. Grazie, ciao.
0: Canzoni che tra l'altro avete scelto voi, ma nell'eventualità non avessero la fantasia per prendere appunto spunto da una canzone, cosa possono fare?
1: Niente.
0: Come niente?
1: Sforzarsi un po' e pensare a una canzone.
0: Il sito.
1: Sul nostro sito, c'è 101 canzoni, dai!
0: Dai, su!

0: Moya Loves a Resurrection qui su R101 alle 13.49 minuti. Allora, c'è gente, ci sono genti,
1: c'è gente
0: che stanno organizzando le loro vacanze in base a cosa faremo noi nelle prossime due settimane.
1: In che senso?
0: Vogliono capire se anche noi andremo in vacanza, se saremo qua.
1: Allora, noi possiamo ufficialmente dirlo a sto punto che dal... Aspetta, prendo il calendario un attimino.
0: Vai, calenda.
1: Dal 3 agosto al 7, quella settimana lì, dal 3 al 7, noi faremo dalle 10 alle 13.
0: Ok, quindi settimana prossima 3 ore dalle 10 alle 13. L'altra?
1: La settimana dopo uguale, dal 10 al 14, 10
0: come
1: 13. 10?
0: Ah, ok.
1: 10 13. E poi dal 15 noi saremo in ferie fino al 30 agosto.
0: Quindi meritate.
1: Per due settimane non ci saremo. Assolutamente meritate. Non vedo l'ora, guarda. Fare un bel tour della scuola.

0: 101 per andare a chiudere questa diretta dei Bonazzi di R101, questo format fatto di giubilo, goliardia
1: e tante emozioni.
0: Ok.
1: Emozioni che sono concluse qua, adesso arriverà la nostra Melita Tognolo.
0: Esatto, oggi sottotono, devo dire.
1: No, oggi è allegra di brutto e proseguirà con su R101 insieme a voi con come si chiama il pomeriggio da voi solo Good Times e non mi viene mai il titolo. Ringraziamo Claudio Renduana alla regia e anche il nostro
0: Humbert.
1: Devi musare, se Dio piacendo, ci vediamo, bella, sentiamo domani da mezzogiorno alle 14.
0: Ricorda la coppetta, mi raccomando,
1: mamma mia, quella
0: gelato.
1: Crazy Night.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Missili iraniani contro basi americane in Giordania, mentre Netanyahu è alla Casa Bianca. Il premier israeliano parla di alleanza con Trump granitica. Proteste contro Israele a Washington. Teheran chiarisce, nessun negoziato in corso. Balzo del prezzo del

petrolio. Alleanza Globale per la Palestina si è riunita a Roma, alla Farnesina, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Tajani sottolinea: condanniamo le violenze dei coloni in Cisgiordania. Per il vicepremier, incontri con il ministro saudita principe Faisal bin Farhan e con la ministra degli esteri dell'autorità palestinese Barsen Agabekian. Unione Europea e Gran Bretagna insorgono contro Infantino. Giù le mani dal calcio. L'UEFA boccia il progetto di privatizzazione della FIFA. Attesa una riunione di emergenza entro questa settimana, Bruxelles sottolinea: questo non è mica il baseball. E il premier britannico Burnham: la Coppa non è in vendita. Gli stipendi dei lavoratori tornano a salire meno dell'inflazione, si perde potere d'acquisto. Il dato Istat sulle retribuzioni contrattuali orarie del secondo trimestre dell'anno certifica una crescita del 2,5% contro il 3% dei prezzi. Dopo 10 trimestri si ferma il recupero. Al via la quarta ondata di caldo, punte di 40 gradi in città. L'anticiclone africano sarà stabile per almeno una decina di giorni, con picchi previsti tra i 38 e i 41 gradi all'ombra, da nord a sud. La crisi della nazionale di calcio. Abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Lo ha detto il presidente della FIGC Malagò in audizione. Alle 18:20 la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. Questa è la Breaking News di TGCOM24.

Radio, come state? Mercoledì 29 luglio, vi abbraccio tutti, io sono Melita Toniolo con voi fino alle ore 16. Abbiamo anche il nostro cucù in regia che mi supporta e mi sopporterà. E poi abbiamo anche Umberto che è lì che controlla. Ragazzi, come state? Come la va? Siete già in vacanza? Siete partiti? Siete lì che state preparando le valigie? Voglio saperlo, 331 80 90 101, segnatevi questo numero perché vi servirà non solo per dialogare con me in questa prima ora, come sempre c'è una domandina che ho preparato per voi, ma anche per la nostra polemica immancabile che arriva sempre alle ore 15, anche senza il mio socio Santini che, ragazzi, sta volando durante

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: differenza tra me e te qui su R101, la differenza tra me e Cucù sono semplicemente i capelli, perché tutto il resto, amico mio, è uguale. Allora, prima di partire con la domandina che ho per voi, volevo raccontarvi questa cosa brevemente. Oggi è il compleanno del nostro direttore Tony H. Ti mando un bacio, magari ci stai ascoltando. Ma ragazzi, è successo questo. Stamattina mi sono svegliata, trovo un bel messaggio alle 8 del mattino. Ho dormito 4 ore, ho visto direttore, aiuto, cosa vuole? Non so se aprire il messaggio. Se mi mette sempre l'ansia il messaggio del direttore, apro e c'era scritto: grazie Meli, perché a mezzanotte in punto gli ho fatto gli auguri. Ragazzi, faccio sempre, lo faccio sempre a mezzanotte puntuale, tutte le persone a cui tengo, insomma, mando il messaggino, ma mi ero completamente dimenticata perché
1: sono un po' rinco.
0: Allora ragazzi, parliamo di punizioni oggi, perché la nostra polemica delle ore 15 parlerà di una mamma che ha fatto una cosa che, insomma, sono sicura dividerà tutti voi.
2: Prima della polemica.
0: Ne avrei di polemiche, ma ho scelto questa. Quando si è bambini, insomma, tutti abbiamo fatto delle marachelle, combiniamo, insomma, un sacco di guai quando si è anche adolescenti. E prima o poi arriva anche la punizione. Alcune le dimentichiamo, come faccio io che dimentico quasi tutto. Altre invece ce le abbiamo lì stampate nella testa. Cioè, chi restava senza TV, chi veniva messo in castigo, magari anche a scuola qualche marachella, insomma, l'avete combinata e l'insegnante vi ha messo in punizione. Quindi la domanda che vi farò oggi è proprio questa: qual è la punizione che non avete mai dimenticato nella vostra vita? 331 80 90 101, mi sa che oggi ne sentiremo delle belle.

0: Tuca Macarena R101, il Good Times con voi, chi è?
1: Sì, Melita, Rinco, la storia ormai è vecchia, chissà che cazzo ho combinato ieri sera.
0: No ragazzi, non ho fatto nulla, sono rimasta sul divano, ma io ultimamente dormo molto poco perché penso e quindi insomma mi sono ricordata di fare gli auguri al direttore a mezzanotte in punto. Allora ragazzi, stiamo parlando di punizioni perché la nostra polemica parlerà proprio di questo. Qual è la punizione che non avete mai dimenticato?
2: Alle elementari, in quinta, per la precisione, sono riuscita a farmi sospendere e non me lo dimenticherò mai, perché insieme a un mio amichetto ho bucato una gomma della macchina della supplente che ci stava antipatica perché noi volevamo il nostro caro maestro e niente. Chi se lo dimentica più una sospensione in quinta elementare per una settimana?
0: In quinta elementare, ragazzi, cioè questo è un record, credo, non mi è mai successo. Dopo magari, se abbiamo tempo, racconterò anche le mie esperienze. Continuate però a dirmi invece le vostre, le punizioni che avete ancora lì, che non avete mai dimenticato.

0: 12 to 12 su R101. Stiamo parlando di chi è?
1: Melita, l'8 agosto è il mio compleanno. Ma riusciresti a farmi gli auguri per mezzanotte? Tanto il mio numero adesso ce l'hai. Ciao, Fabio da Torino.
0: Cioè, ragazzi, stiamo parlando di punizioni, ma nulla, vi è rimasto impresso il fatto che io faccio gli auguri a mezzanotte. Perché? Perché mi dà fastidio quando mi arrivano gli auguri di persone che io magari amo, a cui tengo, e me li fanno alla sera. Si sono dimenticati.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18:45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame.
16: Mac.
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: SR101, il Good Times sempre con voi, Melita Toniolo fino alle ore 16 insieme a voi ovviamente. Vi ricordo anche che siamo sul canale 67 del digitale terrestre, ci potete anche vedere, non solo sentire. Parliamo di punizioni oggi, perché quando si è adolescenti, ragazzi, insomma, di Marachelle ne abbiamo fatte parecchie. Io prima con il nostro regista Cucù stavo andando indietro un po' con la memoria, ma devo dire la verità, io anche quando saltavo scuola lo dicevo ai miei, cioè chiamavo a casa e dicevo: mamma, papà, guardate che oggi non vado a scuola, perché non lo so, sono sempre stata molto amante della verità nuda e cruda. Allora, sentiamo voi, che insomma abbiamo selezionato due o tre messaggi perché siete tantissimi. Vai.
1: Ciao, la punizione che non mi dimentico mai a distanza di più di 50 anni
0: sì.
1: è quando mia mamma si metteva dietro la porta con la ciabatta, perché non voleva che andavo in casa di questa mia amica, e a distanza di anni ho scoperto il perché, e io regolarmente ci andavo. Automaticamente quando entravo in casa chiamavo: mamma, dove sei? E lei era piazzata vicino dietro la porta e mi tirava la ciabatta, e a distanza di anni ho capito il perché.
0: Però io voglio sapere il perché adesso, davvero, ci hai messo troppa curiosità.
2: Ciao carissima, io non dimenticherò mai quando il prete all'oratorio, davanti a tutte le classi, eravamo seduti tutti in una platea, sì. mi ha ripreso che stavo parlando davanti a tutti e mi ha mandato all'angolo, davanti a non so quanti bambini eravamo, più di un centinaio di bambini, mi ha mandato all'angolo perché io stavo parlando con quello accanto. Sono passati 20 anni, 30 anni, ma io me lo ricordo ancora. Ciao, sono Alessandra.
0: Vabbè, capita, è capitato a tutti, anche a me, con una mia cara amica di scuola, ormai una delle mie migliori amiche, il professore ci mandava sempre fuori insieme e anche lì chiamavo a casa: mamma, guarda che oggi sono uscita, ma hanno mandato fuori. Vabbè, continuate a raccontare le vostre punizioni, quelle che vi sono davvero rimaste impresse. Intanto c'è dei giornalisti. Le labbra

0: Questo è il Good Times e stiamo parlando di punizioni. Vi ho chiesto poco fa qual è la punizione che ancora vi ricordate, fatta a scuola, fatta dai vostri genitori, dai nonni. 331 8090 101, vai!
1: Mi ricordo ancora quando i miei mi hanno beccata in motorino dietro a un amico.
0: Aia.
1: Ovviamente tutti senza casco, vabbè, ai tempi era anche diverso. Che mi stava portando a casa. Di solito mi facevo lasciare prima dell'ultima curva, prima di casa mia. E invece li ho beccati a piedi in giro in paese. Mi sono subito accorta che mi hanno vista. Comunque mi sono fatta portare a casa, sono entrata in casa e sono stata in attesa per un'ora che tornassero e arrivasse la punizione.
0: Io ho fatto di peggio, come dicevo prima, dicevo sempre la verità: loro venivano a prendermi a casa e mio padre li faceva scappare perché erano troppo grandi.
2: Io invece, quando avevo 8-9 anni, non ricordo bene, chiacchieravo con la mia compagna di banco e la maestra mi ha tirato le orecchie, ma così forte, mi sembrava che me la stesse strappando quest'orecchia. Ciao.
0: Aia, immagino, fa male, ti capisco. Continuate a raccontarmi, insomma, i vostri ricordi su queste punizioni indimenticabili. Nel frattempo ci ascoltiamo una donna alfa, Dolce Nera, e questa è la sua epopea.

0: La nuova di Dolce Nera si chiama Epopea, qui su R101, e sentiamo voi le vostre punizioni indimenticabili.
1: Quella che non potrò mai scordare è stata quella di farmi rimanere seduto a tavola per 6 ore praticamente per finire un piatto di zucchine, e da quel momento il mio rapporto con le zucchine è diventato estremamente complicato.
0: Io le adoro. Il pomeriggio da noi è solo good time.
2: R101. Ehi umano, si parte, si parte.
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12€. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
2: Baule pieno in store su arcaplanet.it. Arcaplanet,
4: convenienza nostra. Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Arriva la canzone che ci fa stare bene, sentiamo subito, andiamo nel 1983.
15: Ciao, sono Marco. Ciao. Da Berceto. La canzone che mi fa stare bene è Relax dei Frankie Goes to Hollywood.

0: Hollywood, Relax, per la canzone che ci fa stare bene. 1983, continuate a richiedere queste canzoni del passato, perché ragazzi ci fate divertire, andiamo davvero tutti insieme a stare bene. Andiamo a chiudere il nostro argomento di oggi. Abbiamo parlato delle barachelle, ma soprattutto delle punizioni, quelle indimenticabili che proprio ci sono rimaste nella testa. Chiudiamo così.
1: Allora, mio papà non mi ha mai toccato con un dito, tranne una volta che penso che ho messo il cane dentro alla gabbia dei polli. Ho fatto due rampe di scale senza toccare un gradino.
0: Immagino, e ha fatto bene, direi, ha fatto proprio bene, non si fa. Ragazzi, tra pochissimo, 10 minuti, ci sarà la nostra polemica immancabile, parleremo di una mamma, ma intanto c'è lei, Noemi, Sono solo parole, e fa così.

0: buongiorno, come sempre ogni pomeriggio qui alle ore 15 arriva la nostra polemica. Bravissimi, arriva la nostra polemica anche senza il mio socio che è già partito per le vacanze, a me manca pochissimo, ma ragazzi sono sicura che il dibattito che ho preparato per voi oggi vi farà davvero molto molto arrabbiare. Voglio sentire tutti voi al 331 80 90 101. Vi porto in America dove una mamma ha fatto una cosa un po' particolare.
1: Ai.
0: Ovviamente vi dividerete, ma insomma ve la racconterò tra poco perché non voglio spoilerare proprio nulla. Apposta abbiamo parlato prima di punizioni, quindi vi ho dato già insomma un piccolo una piccola anteprima.

Malika Ayane, senza fare sul serio, questa R101 è ovviamente immancabile, la nostra musica ma anche la nostra polemica. Una mamma ha fatto fare le flessioni al figlio nel bagno di un negozio per punizione, ha infatti punito il figlio per il suo comportamento in un modo molto insolito. Non sappiamo davvero cosa ha fatto questo ragazzino, avrà avuto 10-12 anni, lo ha messo a fare le flessioni nel bagno di un negozio. Quando lui ha replicato che insomma gli faceva un po' schifo, lei ne ha aggiunte altre 10. Molti utenti si sono complimentati con lei per la lezione che ha dato al figlio, altri invece l'hanno criticata dicendo che poteva punirlo a casa e non in un lurido bagno. Un utente ha scritto su Facebook: alla donna del bagno di questo negozio, se non avessi le mani piene di bambini io ti avrei applaudito, mentre tuo figlio ti faceva un po' il discorsetto del secolo tu sei rimasta calma e raccolta mentre aggiungevi altre 10 flessioni al suo numero già in crescita. Signori, io sono un po' basita, però ancora non ho le idee chiare, quindi voglio ascoltare anche tanti di voi, voglio sapere che cosa ne pensate di questa punizione un pochino insolita. Quindi direi subito di alzare la nostra Claire delle polemiche e facciamo entrare tutti voi al 331 80 90 101. Vi sembra un po' una punizione un pochino esagerata, oppure forse questi bambini hanno bisogno insomma di rimedi di questo genere per crescere meglio? Sentiamo voi.

0: Irama Cabana su R101. Vi ricordo che noi siamo la radio ufficiale del tour A Chi Ci Sarà Sempre, appunto, di Irama, e per tutte le info potete andare sul nostro sito r101.it. ma torniamo alla nostra polemica. Una mamma ha fatto fare le flessioni al proprio figlio nel bagno di un negozio per punizione.
1: Aia.
0: Perché? Perché aveva fatto l'antipatico, lei dice, non si era comportato bene con alcuni passanti, e quindi lei ha deciso di metterlo, insomma, sotto con delle flessioni, ovviamente in questo bagno lurido e sporco del negozio. Sentiamo voi che cosa ne pensate, se ha esagerato questa mamma oppure no, al 331 90 101.
2: Bravissima questa mamma, brava, così si fa. Quel ragazzino lì, quell'errore lì non lo farà mai più. Comunque lei sicuramente è una Marines. Ciao belli, buona giornata.
0: Marines, è un soldato.
3: Secondo me la madre ha qualche problema, scusami mamma, ma è così.
0: Ecco, vedi, qualcuno è d'accordo, qualcun altro invece dice no, ha esagerato un po'.
4: Sì, la mamma ha fatto bene, è giusto così. Se non li fa fare da piccolo, io non penserei così, ma da piccolo, quando facevo qualcosa, mamma mi cazzava mica male.
0: Qualcuno, sì, capisco, però insomma sono punti di vista. Io credo che la gente stia davvero impazzendo, ma lo sa la mamma quanti germi ci possono essere? Ha fatto perdere la dignità al bambino. Lei è Giulia da Milano, continuate a dirci che cosa ne pensate, insomma, di questa polemica che vi ho trovato oggi, che arriva direttamente dall'America, di questa mamma che forse probabilmente ha esagerato un po', ma non per tanti di voi che invece trovano d'accordo, insomma, questa punizione un pochino, non lo so, mi fa schifo anche a me vedere mio figlio che fa le flessioni in un bagno, non lo so, lo trovo un pelino esagerato, ma continuate a dirmi la vostra.

0: TR 101, la nostra polemica. Mamma punisce il figlio in un bagno pubblico e gli fa fare le flessioni.
1: No, non ci siamo. Va punito, sì, sono d'accordo, ma va punito a casa, non in un luogo pubblico. Tra l'altro in un bagno sporco.
0: Sporco, con

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 €, porta bici da 18,99 € oppure pneumatici a partire da 29,99 €. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Ti aspettiamo!
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: R101 Meteo.
16: Buona giornata da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: permangono condizioni di variabilità sulla Sicilia, con il rischio di alcuni rovesci o isolati temporali sparsi, più probabili nei settori centro-occidentali dell'isola. Nel resto del paese tempo quasi ovunque stabile e soleggiato, salvo lo sviluppo di locali temporali verso sera sulle aree alpine centro-orientali e in Trentino Alto Adige. Temperature minime in aumento al centro-nord e Sardegna, massimo per lo più in aumento, con valori generalmente compresi tra 29 e 36 gradi. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Pink su R101, sono le 15:25 come ogni pomeriggio qui nel Good Times. Ovviamente immancabile la nostra polemica. Una mamma ha fatto fare le flessioni al figlio nel bagno di un negozio per punizione. Lo ha messo proprio un bambino di 10-12 anni. Quando lui ha replicato che gli faceva schifo, lei ha detto no, adesso ne fai altre 10. Molti utenti si sono complimentati con lei per questa lezione che ha dato al figlio, altri invece l'hanno criticata perché insomma un pelino esagerato. Una signora tra l'altro ha anche visto tutta la scena, l'ha postata, ma ha fatto un video, l'ha postato sui social e le ha fatto anche i complimenti. Ma sentiamo voi che cosa ne pensate. Vai.
1: Dal mio punto di vista la mamma ha fatto benissimo a punirlo, perché è una punizione tardiva, non ha assolutamente senso. L'unica cosa che, ecco, secondo me l'ha punito in bagno per evitare di punirlo in pubblica piazza, ma effettivamente i bagni sono sporchi, piuttosto se lo devi punire lo punisce all'interno del negozio. Perde la dignità, è un problema del bambino, capirà che non deve più fare queste cose, altrimenti perderà di nuovo la dignità.
0: È agitata, lei è agitata.
2: Questa non è una punizione, questa è una violenza. Mi dispiace, poteva, che so, proibirgli di giocare alla play. Ci sono tanti modi per punire un bimbo senza umiliarlo e soprattutto denigrarlo, cioè in pubblico. No, non sono d'accordo.
0: Devo dire, non l'ha fatto proprio in pubblico, l'ha fatto nel bagno di questo negozio, non c'era nessuno a vederlo a parte questa signora che ha deciso di fare un piccolo video e postarlo, farlo vedere a tutto il mondo.
3: Sicuramente non in un bagno pubblico, ma averne di madri così, altro che perdere la dignità del bambino. Sono i genitori che, se non educano i figli, perdono loro la dignità. Ha fatto bene questa
0: signora
3: mamma.
0: Sono tanti modi per perdere la dignità, chissà la mia dov'è finita. Continua la nostra polemica qui su R101.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olli, balorda nostalgia su R101 e ovviamente state polemizzando insieme a me. Vi ho portato in America dove c'è questa mamma che punisce il figlio in un bagno pubblico, costringendolo a fare cosa? A fare le flessioni. E una donna, insomma una mamma, ha fatto un bel video, lo ha postato, si è complimentata con lei, ma insomma ce l'ha fatto conoscere perché ha fatto il giro del mondo questa notizia. Sentiamo voi, continuiamo, vai.
2: Ragazzi, non mi sembra proprio il modo migliore per educare un figlio, eh. Allora, educare secondo me vuol dire convincere, non obbligare, perché lo obblighi a 10 anni, 12, 13, 14, poi ti manda anche a fare...
1: Ogni tanto bisogna anche obbligarli, comunque a comportarsi in un modo adeguato.
3: Io la vedo giusta, se la combini a casa, ti punisco a casa, se la combini a scuola, io ti punisco a scuola, se la combini in un locale, io te la faccio punire in un locale, ha fatto bene.
1: Non lo so, perché le flessioni forse è una cosa un po' umiliante, come diceva qualcuno prima. Io con mio figlio, se succede qualcosa in ristorante, insomma in un luogo pubblico, lui lo capisce dai miei occhi che sta sbagliando.
4: Secondo me un conto è educare e un conto è umiliare. Questo ragazzo è stato umiliato.
1: È stato umiliato, ecco, come dicevo prima io. Continuate a dirmi che cosa ne pensate di tutta questa faccenda. Nel frattempo ci ascoltiamo la musica. C'è lui, Alex Warren.

0: Warren Passenger qui su R101, le 15:38. La nostra polemica: una mamma ha fatto fare le flessioni al figlio nel bagno di un negozio per punizione. Sentiamo loro.
1: Secondo me la mamma è stata troppo buona, doveva metterci anche i ceci
0: pure. C'era anche la sorella che rideva, capito? Quindi qualcuno ha detto no, è stata troppo buona. Ma
2: il pomeriggio da noi.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: C'è solo un modo per far parte di R101 e scegliere la tua musica preferita. Basta mandare un vocale al 331 80 90 101 con il titolo della canzone che ti fa stare bene. E se vuoi qualche suggerimento, puoi andare sul nostro sito r101.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora solo qui su R101. Oggi andiamo nel 1977, vai!
18: Sono Cesarino da Cagliari, è possibile ascoltare Toto Hold the Line? Grazie!

0: canzone che ci fa stare bene. Abbiamo ascoltato i Toto, Old Line, 1977. Continuate a mandarci le vostre richieste sempre al 331 80 90 101. Andiamo a chiudere la nostra polemica di oggi. Siamo andati con un bel volo in America, dove c'è questa mamma che ha punito il figlio, ha fatto fare tante flessioni in un bagno pubblico perché si era comportato male, costringendolo a fare le flessioni. La chiudiamo così.
1: Ma io non ci vedo nessuna umiliazione nell'aver fatto delle flessioni. Ad esempio, io pago la palestra perché me le faccia fare e non mi sento per nulla umiliato. E comunque educare i bambini in questo modo evita che poi ti diventino dei maranzini e sappiamo tutti quello che succede.
0: Dici, lo spero, non lo so, chissà, i nostri poi i figli fanno i loro cammini, chissà come diverranno, speriamo insomma delle buone persone anche per questo ragazzino. La nostra polemica ovviamente torna sempre domani, ma intanto ci ascoltiamo Elisa e questa è L'anima vola. L'anima vola.

Uomini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, a chiudere il nostro Good Times di oggi. Ringrazio il mio cucù che mi ha supportato in queste due ore. È arrivata la zia Manu, piena di energia, sentite qua. Bravissima, noi ci vediamo ovviamente domani, sempre alle ore 14 qui su

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target statunitensi. Così Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb. Restano in carcere i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini avvenuti in Valle di Susa a seguito delle proteste No Tav. La procura di Bologna invece ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte di Abderrahim Fakir. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio, mettendolo in salvo. È morto travolto dalle macerie Antonio Derrico, 66 anni, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne. Ricoverato in codice rosso il figlio di 26 anni. Coro di no al piano commerciale della FIFA con l'ipotesi di una società controllata. Tutto ha un limite, il successo commerciale deve rafforzare il calcio, non divorarlo, replica Bruxelles. Durissima la reazione del neo premier britannico Burnham. Il calcio non appartiene agli investitori, la Coppa del Mondo non è un prodotto. La crisi della nazionale di calcio, abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Così il presidente della FIGC Malagò in audizione, attesa per la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. Queste Breaking News di TGCOM 24.

proprio così, quando cominci ad ascoltarlo per un po' di volte, perché magari entra nella tua routine giornaliera, canticchi la sigla e ti ricordi che questo spazio su R101, questo programma di due ore, si chiama proprio Cari Amici. Ancora, anzi, inizio dandovi il buon pomeriggio da parte mia. Io sono Manu, ancora orfana di Federica Salvia, che tornerà domani ufficialmente per darci l'augurio di buona estate per tutta questa settimana. C'è Claudio Cucurando in regia, c'è la musica che sceglieremo insieme come ogni giorno,

Della perdizione per antonomasia. Las Vegas, arrivano da lì Panic at the Disco, li abbiamo ritrovati in apertura proprio della playlist di oggi di Cari Amici su R101, High Hopes. Dalla perdizione oggi andiamo a finire verso le stranezze. Oggi parliamo di stranezze partendo da uno spunto molto carino che arriva da un profilo che seguo spesso su Instagram, che si chiama Alfem, contratto di Al Femminile, loro hanno un magazine online, dove nella fattispecie è stato chiesto a diverse donne se fanno cose particolari per rendere la vita di tutti i giorni più divertente. Io adesso questa richiesta la estendo in realtà a chiunque stia ascoltando, cioè donne, uomini, fate qualcosa per cui poi il secondo dopo vi rendete conto che è strano, particolare, bizzarro, diverso, ma che appartiene alla vostra quotidianità o comunque al vostro modo di vivere la vita, di approcciarvi alla vita. Vi faccio alcun esempio che è stato raccolto dall'articolo. Alcuni sono davvero strani, però magari qualcuno ci si ritrova. Una intervistata dice: quando devo lavare i piatti, quando devo lavarli, dico ai piatti che è l'ora del bagno. Vabbè, ognuno c'ha il suo. Poi ce n'è qualcuno invece un po' più coccola. Ogni volta che faccio shopping online e mi viene chiesto se ho un regalo, mi dedico un messaggio tipo sei fantastica, te lo meriti, e me lo faccio spedire. Poi, questo mi piace un sacco, prima di uscire dico al mio criceto di non aprire la porta a nessuno. Questa è una cosa che effettivamente con gli animali spesso si fa. Ma poi ci sono un sacco di commenti sotto al post in cui io in qualcosa mi ritrovo. Per esempio, ve lo dico già perché è una cosa che io ho fatto. Non vi capita quando siete in macchina e passate, vedete un campo dove magari ci sono delle mucche o delle pecore, salutare le mucche o le pecore? Io lo faccio. C'è Claudio in regia che mi guarda male. Allora Cla, sappi che io adesso racconterò diverse stranezze in onda, quindi prova ad analizzare anche il mio stato mentale, così come quello degli ascoltatori. Su R101 Dirty Anxiety.

0: Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. Ho carpito un pezzo di testo che diceva, Rovazzi diceva: sono bianco come un fantasma a cui mi guardano tutti male. Un po' la sensazione di essere guardati male quando si fa qualcosa che per noi è strano o socialmente strano, ce l'abbiamo tutti. Ma dall'altro lato, raccontare questo tipo di stranezze ci aiuta a sentirci tutti sulla stessa barca e, se volete, anche un po' a dare un guizzo, un'anima nuova alla quotidianità. Per esempio, in questo caso.
1: Io sono Patrizia. Io faccio questa cosa strana, non lo so, mi viene quasi sovrappensiero. Mi bacio la mano, cioè, come per dire voglio bene. E me ne rendo conto dopo e dico: ma Dio, cosa sto facendo? Così, mi capita ogni tanto di farmi il baciamano.
0: Grande Patti, grande. 331 80 90 101 il numero al quale anche Patrizia ha raccontato attraverso nota vocale la sua stranezza. Lo dicevamo, un po' di stravaganza è forse il segreto per vivere una vita anche nelle piccole cose più interessante e sconfiggere la monotonia. Qual è quella piccola cosa strana che fate da sempre e pensate tra l'altro di essere soli? Perché secondo me qui troveremo un sacco di match. Ovviamente tra poco ci raggiungeranno gli esperti virtualmente con i loro commenti a supporto, ve lo dico già, quindi viva le piccole e anche le grandi stranezze. Su R101, Teddy Swims.

È la storia di un amore che poteva proseguire, ma a causa dell'autosabotaggio, come si dice, insomma, non va da nessuna parte. Nuova canzone, l'ultima in ordine di tempo, firmata Teddy Swims, si intitola Mr. Know It All. Volevo salutare questo amico o amica che dice: prima di uscire di casa dico sempre, mi raccomando Giovanna, pulisci tutto, la signora delle pulizie immaginaria che ho a casa, quando torno non ha fatto nulla. Stiamo parlando delle stranezze, piccole o grandi, che appartengono alla nostra quotidianità, e lo state raccontando in diretta su R101. We'll be right back.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Vi aspettiamo!
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
13: Apri R101.
12: R101.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: È proprio un mantra, è proprio una filosofia di vita, è proprio una spiegazione a come si vive la vita. You get what you give, cioè recuperi, ricevi quello che dai. New Radicals, canzone appena ascoltata su R101 a Cari Amici. In diretta, sono le 16.26, io sono Manu. A proposito di ricevi quello che dai, le azioni che compiamo ogni giorno sicuramente poi ci restituiscono qualcosa. In questo caso, parlando di stranezze, ci stiamo confessando quelle cose, magari poi sono comuni, le faccio io, le fa qualcun altro all'ascolto, che facciamo durante il giorno, strane, che ci fanno sorridere, ma fanno parte dei nostri bisogni, dobbiamo farle, perché poi ve lo spiego, perché ce lo dice proprio la scienza, sentite.
1: Invece io, quando finisce un programma, un telegiornale, loro fanno i loro saluti, io li saluto pure. Ciao Francesca.
0: Francesca, è un classicone, quanti di voi stanno facendosi con la testa? A me accade, un'altra cosa che faccio se sono presa bene, sto guardando un programma o anche un film dove si comincia ad applaudire, io comincio ad applaudire. È così, cioè dipende, e servono, sono tutte cose che comunque hanno un senso. Tra i commenti del post da cui siamo partiti raccontando delle stranezze c'è questo che è molto bello. Circa 10 anni fa ho arbitrariamente adottato un albero ai giardini pubblici. Ogni tanto passo a salutarlo e gli chiedo come sta. L'ho adottato perché era malato e ora sta bene. Gli dico che sono contenta che sia guarito. Questa adozione si concretizza con chiacchierate e pacche sui rami, tipo come fosse un mio animale domestico. L'hanno curato i custodi, ma segretamente credo che sia guarito perché si è sentito amato con la mia adozione. E poi finisce dicendo: e niente, non sono in cura in nessun istituto al momento. È sempre molto bello anche scherzarci, ma c'è davvero una ragione. La prima cosa da raccontare che ci dicono gli esperti è che il nostro cervello è costruito per cercare novità. Quando ogni giornata è identica alla precedente, il cervello entra in modalità automatica. È efficiente, ma percepisce tutto meno. Gli basta cambiare un dettaglio, gli basta mettere una cosa che crei un sorriso, salutare un cane, salutare alla TV, e cambia la percezione della giornata, la percezione di quello che stiamo vivendo, l'esperienza, anche piccolina. 331 80 90 101 se volete unirvi a queste confidenze. Su R101 arriva Robbie Williams.

Anche lei protagonista della playlist di Cari Amici di oggi, mercoledì di fine luglio, 29, 16 e 35 minuti in diretta su R101, Dua Lipa con Training Season. La vostra Manu, vi ricorderò per tutta l'estate di questa iniziativa. Amici che soprattutto abitate vicino al mare, avete la possibilità di prendervene cura direttamente. Mi rivolgo a voi, anche se poi l'invito è a tutti, anche perché grazie a questa iniziativa di WWF Italia con Media Friends, che si chiama Adopt a Beach, adotta una spiaggia, sto scoprendo cose su cui non mi ero mai focalizzata, non conoscevo, e ti permettono di capire ancora di più quanto sia importante tenere pulito l'ambiente in cui viviamo. Per esempio, non sapevo che gli animali marini, che siano tartarughe o pesci, non abbiano la capacità di distinguere tra la plastica, pezzetti di plastica, e plankton, quindi materiale organico che mangiano. Vuol dire che ingeriscono plastica, vuol dire che nella migliore delle ipotesi si intossicano, nelle peggiori che non riusciranno a sopravvivere. Questo ci serve per capire quanto sia importante, uno, non sporcare, e due, se abbiamo sporcato, impegnarsi, fare la nostra parte per tenere le spiagge pulite. Adopt a Beach fa proprio questo. C'è il sito adoptabeach.wwf.it, si va, si sceglie attraverso un modulo, proprio un percorso guidato, il pezzetto di spiaggia di cui prendersi cura, ci si organizza col proprio gruppo di amici, parenti, si caricano tutte le info necessarie, e dopodiché si va fisicamente a pulire la spiaggia. Quando si ritorna si caricano anche dei dati molto utili per il WWF e per le ricerche che farà questa organizzazione che ci aiuta a tenere pulito l'ambiente e a conoscerlo meglio. Adoptabeach.wwf.it. Su R101 arriva Fulminacci.

me. Si intitola proprio così, Maledetto me, firmata Fulminacci qui in diretta su R101 a Cari Amici. A proposito, tornando all'argomento stranezze, quelle che ci fanno sorridere, spesso ci accomunano. Ciao zia Manu, io saluto sempre la casa in cui vivo quando esco e quando entro. Eccomi qui, anch'io quando entro a casa faccio ciao casina, questa è una delle cose che combino. Poi ci sono una serie di appellativi anche per la macchina, ma so di non essere sola perché anche Claudio in regia alla sua macchina parla come se fosse la sua fidanzata. Tra poco ci confessiamo in diretta su R101.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18.45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Ehi umano, si parte, si parte!
13: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
12: Le pieno in store su arcaplanet.it.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: è quella canzone che hai desiderio di ascoltare, non solo ascoltare tu, ma condividerla in diretta internazionale, radio, TV, app su R101. Titolo e artista al numero della diretta.
1: Oggi è il mio compleanno e se qualcuno mi dice che la vita comincia dopo i 50 anni, lo meno, a me sono cominciati gli acciacchi. La canzone che mi farebbe stare bene oggi davvero sarebbe Heart of Glass dei Blondie o anche la versione più rock di Miley Cyrus, non mi dispiace. Paola da Piacenza.

0: Ti auguri di buon compleanno all'amica che ha richiesto questa canzone che ti fa stare bene in questo 29 di luglio in diretta su R101 a Cari Amici, Blondie, Heart of Glass. E allora mi unisco agli auguri di compleanno perché oggi compiono gli anni innanzitutto il nostro direttore Daniele Tognacca, tanti auguri di R101, e poi la mia Nocci, io la chiamo affettuosamente Nocci, Federica Salvia, che tornerà in studio domani per concludere questa settimana di Cari Amici. Si sta chiacchierando di stranezze che magari ci accomunano ma che ci fanno sorridere e hanno un ruolo importante a livello psicologico. Per esempio,
1: ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Sapete qual è la mia stranezza? Io conto le scale di casa, le scendo, le conto, le salgo, le conto. Le riscendo, le riconto. Ma la cosa buffa è che se mi chiedete quanto sono gli scalini di casa tua, non lo so, non me lo ricordo. Ciao!
0: Che bellezza, a me piace un sacco questo sfogo che stiamo avendo in diretta, io lo trovo tanto terapeutico e anche proprio comico. L'upgrade del salutare casa quando entri è quello che fa Ingrid. Entra e dice "è permesso?" È casa sua, ma lei quando entra dice "è permesso?" Arriva Samantha. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but...

Enjoy the music.

dire che in diretta su R101, cari amici, pochi secondi alle 17, stiamo facendo più che altro il flamenco delle stranezze senza alcuna paranoia. Ma intanto abbiamo ritrovato anche Samurai J e ritroviamo le news per aggiornarci sui fatti dall'Italia e dal mondo grazie a TGCOM24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target statunitensi. Così Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb. Restano in carcere i due cittadini tedeschi fermati dopo i disordini avvenuti in Valle di Susa a seguito delle proteste No Tav. La procura di Bologna invece ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte di Abderrahim Fakir. Il gasolio è sceso in media soltanto di 10 centesimi al litro, nonostante il taglio delle accise deciso dal governo il 27 luglio sia di 17 centesimi. Per questo motivo oggi è entrato in azione Mister Prezzi, che ha allertato la finanza, pubblicato l'elenco dei distributori che non hanno adeguato i prezzi. Tragedia sul lavoro nel Brindisino. Ha intuito che la tettoia stava cedendo e ha avvisato il figlio, mettendolo in salvo. È morto travolto dalle macerie Antonio Derrico, 66 anni, titolare di un'impresa edile in un cantiere a Mesagne. Ricoverato in codice rosso il figlio di 26 anni. Coro di no al piano commerciale della FIFA con l'ipotesi di una società controllata. Tutto ha un limite, il successo commerciale deve rafforzare il calcio, non divorarlo, replica Bruxelles. Durissima la reazione del neo premier britannico Burnham. Il calcio non appartiene agli investitori, la Coppa del Mondo non è un prodotto. La crisi della nazionale di calcio, abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi vediamo se riusciamo a raggiungerli. Così il presidente della FIGC Malagò in audizione, attesa per la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. Queste Breaking News di TGCOM 24.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia fitness mania.
2: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

tutte le settimane dell'anno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, il nostro appuntamento si chiama Cari Amici, in diretta su R101 con me e Manu. In realtà ho detto tutte le settimane dell'anno, tranne quello che è il palinsesto estivo, che tra l'altro partirà dalla prossima settimana. Questo non vuol dire che non ci sentiremo, avremo occasione comunque di chiacchierare in diretta, lo faremo dalle 7 alle 10 di mattina, sicuramente per le prossime due settimane, quindi le prime di agosto, con anche Federica Salvia in redazione. Dieghito Petter regia, si riparte con One Republic.

0: Si intitola I Lived. Siamo in diretta su R101, in radio, in TV, il canale il 67, dall'app gratuita, quindi se siete collegati con lo smartphone in questo momento magari potrete trovarvi in Italia o in giro per il mondo, tutti ad ascoltare One Republic appunto con I Lived. Il programma si chiama Cari Amici, io sono Manu, abbiamo iniziato un'oretta fa chiacchierando di stranezze che spesso ci accomunano, ma che in ogni caso per la scienza, perché poi andiamo sempre un po' ad approfondire, sono importanti per vivere, a proposito di I Lived, delle giornate in maniera un po' più piena. Stranezze di che tipo? È per esempio questa.
1: Ciao Manu, ciao. La mia stranezza, vabbè se così si può dire, è quando saluto il cane prima di andare al lavoro, il mio piccolo chihuahua che sta in casa, e gli dico: ciao Tasa, io vado a lavorare, ci vediamo più tardi, ricorda che le chiavi di casa ce le hai tu, controlla tutto. Ciao ciao, Eugenia da Bergamo.
0: Eugenia, fa parte di quelle che io stringo in questo momento dei fogli che ho davanti a me, perché c'è Giusy che dice, a proposito del post da cui siamo partiti e quindi lo commenta: sorrido ai cani, ma questo lo faccio anch'io in tantissimi, come se loro potessero sorridermi a loro volta. Ho sempre trovato normale sta cosa, poi mi rendo conto che non lo è. Poi c'è, non si firma, dice: quando finisco la mia sessione di allenamento dico Alexa applausi e mi faccio fare l'applauso e ringrazio facendo un inchino. Sono andata un po' a indagare perché funziona, perché è importante questa stranezza, perché il cervello risponde a piccoli premi immediati. Ogni volta che festeggiamo qualcosa, una corsa, un allenamento, aver finito un lavoro, rilasciamo un po' di dopamina, che è tecnicamente, non so se è l'ormone, forse non vorrei dire termini sbagliati chimica, ma insomma quello che ci fa sentire felici, contenti. Non importa che l'applauso venga da un assistente vocale, in realtà conta il significato che attribuiamo a quel momento. Le vostre stranezze di vario tipo al 331 80 90 101 con nota vocale su R101 arrivano i The Colors.

Va bene che ha una bella voce, va bene che ha una produzione musicale meravigliosa, sia Anna Spyri o Matilda Lover, ma anche lei avrà delle stranezze. Magari lo scopriremo live per la data italiana che sarà l'anno prossimo, il 27 di marzo sarà a Milano per farsi conoscere meglio dal vivo. Tutte le info su r101.it. Noi siamo radio ufficiale della data italiana di Anna Spyri. Stiamo chiacchierando di stranezze, per esempio mi piaceva tutto il mondo delle stranezze legate all'auto, cioè quelle cose che diciamo che facciamo quotidianamente o comunque ordinariamente nella nostra vita, che però hanno un senso, ci dicono gli esperti. Io ringrazio la mia macchina quando faccio viaggi, scrive questa amica che non si firma, si chiama Ciccina la macchina, è una Lancia Y del 99 con soli 250.000 chilometri. E a proposito di macchina, un'altra che scrive: io accarezzo il volante e saluto Lovely, l'ha chiamata Lovely, la mia auto, prima di partire. Ecco, io confesso, non io ma il mio compagno Edo, quando sale in macchina, la sua macchina ha un nome, si chiama Squalotta, e lui la accarezza. Questo è lo spazio delle confessioni, quindi buttatevi su tutte le stranezze. La accarezza e fa: ciao Squalotta, tutto bene? Si parte con questo dialogo mentre lui sta in macchina. 331 80 90 101 se volete aggiungervi ai racconti. Su R101 arriva Ray.

Così si intitola Where is my husband? Ray, 17-19 minuti su R101. Ci sarà anche l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Vi racconterò come si fa, ma insomma sapete che ogni giorno, ogni ora siete programmatori e programmatrici musicali della musica di R101.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fino alla fine, iconica questa canzone di Daniele Silvestri su R101. Salirò a Cari Amici in diretta 17-26 minuti. Come iconico è il film che abbiamo scelto per la chiacchierata di oggi, dedicata alle stranezze, quelle che però ci migliorano la vita, danno proprio un guizzo diverso a ogni singola giornata. Il film è Forrest Gump. Tom Hanks, vita straordinaria di quest'uomo, prima bimbo, ragazzo, poi uomo, semplice, con una, non la definirei stranezza, con una cosa che fra tutte che a lui piace molto fare, quella di correre. Da bambino corre per scappare dai bulli, c'è Jenny che gli urla corri Forrest corri, e poi da ragazzo la corsa gli cambia la vita, poi correndo proprio si toglie i tutori alle gambe che era stato costretto a portare, lì scopre proprio di avere un talento straordinario. Dopo la morte di Jenny lui continua a correre, tant'è che giornalisti, personaggi del mondo della TV che seguono la sua storia di lui che corre per gli Stati Uniti, a un certo punto gli chiedono: ma perché corri? Qual è la causa, il motivo per cui corri? E lui risponde in maniera disarmante.
1: Da più di 2 anni ormai, un uomo di nome Forrest Gump, un giardiniere di Greenville in Alabama, fermandosi solo per dormire, corre attraverso l'America. Il servizio è di Charles Quinn.
2: Per la 4ª volta nel suo viaggio attraverso l'America, Forrest Gump, un giardiniere di Greenville in Alabama, oggi sta per attraversare di nuovo il fiume Mississippi.
3: Che mi venga un colpo, Forrest.
4: Perché corre?
5: Lo fa per la pace nel mondo.
6: Lo fa per i senza tetto.
5: Corre per i diritti delle donne.
7: Oppure per l'ambiente.
8: O per gli animali.
9: Non riuscivano a credere che uno poteva correre tanto senza una ragione particolare.
5: Ma perché fa questo?
10: Avevo voglia di correre.
0: Capito, avevo voglia di correre. Adesso io potrei chiedervi perché, per esempio, parlavamo di chi saluta la macchina, di chi conta gli scalini ogni giorno, però poi se gli chiedi quanti scalini sono non se lo ricorda. Non ve lo chiedo, sapete perché? Perché non è tanto il motivo per cui lo facciate, ma è quello che vi provoca. Quindi l'effetto che vi dà il tipo di stranezza che avete scelto, che poi abbiamo visto ci accomunano parecchio. Su R101 DJ Snake.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola. Mi hai detto non fa niente.

0: La voce di Giorgia, 17:35 minuti nella playlist di oggi di Cari Amici in diretta su R101. Volevo salutare Domenico da Andria, che mi ha fatto molto sorridere a proposito di stranezze, che dice: io faccio il dito medio a me stesso nello specchio dell'ascensore. È grave? Mi piace molto, secondo me sono in tanti in questo momento a magari fare lo stesso o qualcosa di simile. State chiacchierando delle stranezze che riguardano la vostra quotidianità.
1: Ciao Manu, ciao R101. Beh, anch'io con la mia auto, naturalmente non dirò né marca né modello, però l'ho chiamata Cin Cin. Tutte le volte che ci salgo per andare al lavoro oppure per andare in viaggio con mio marito, la saluto, la accarezzo e le chiedo: ciao Cin Cin, come stai? Andiamo, si va? Ciao Manu, buona serata a tutti.
0: Bello questo racconto, ne sono arrivati tanti altri simili. C'è un motivo per cui lo facciamo. Gli esperti lo chiamano antropomorfismo, sono riuscita a dirlo. Cioè il nostro cervello è predisposto ad attribuire emozioni, intenzioni, personalità a ciò che non è umano. Sapete perché lo facciamo? Perché il nostro cervello è stato pensato, costruito, tra virgolette, per cercare relazioni. È molto più facile creare un legame con qualcosa se lo trattiamo come fosse proprio un interlocutore, quindi la macchina diventa umanizzata. Su R101 arriva Giselle, Dimanche Midi Pile.

0: Cari amiche, chi in ascolto dall'Italia, dalla radio o dalla TV, il canale 67 e dall'app, chi in ascolto dall'estero proprio grazie all'app, Giselle Dimanche Midi Pil su R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
16: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
17: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Scegliete voi in qualsiasi momento, comunicate la vostra scelta attraverso nota vocale a questo numero 331 80 90 101. Ogni ora condividiamo una scelta della canzone estiva che ti fa stare bene in diretta su R101. Qual è?
1: Ciao ragazzi, sono Raul. La canzone che mi farebbe stare bene è Holiday di Madonna.

0: Holiday, scelta da voi, canzone estiva che ti fa stare bene. Vi invito a richiederle davvero in qualsiasi momento e poi ogni ora c'è occasione durante tutta la diretta di R101 di condividerle proprio insieme, quale che sia il mezzo di collegamento, di connessione. A proposito di connessione, ultima confidenza per quanto riguarda questa chiacchierata di cari amici legata alle stranezze.
1: Ciao, io non lo so se è una stranezza, però avendo vissuto 8 anni a Firenze, io sono di Varese, e facendo avanti e indietro perché qua ho figli, nipotino, sorelle eccetera, ogni volta che passo sul Po lo saluto proprio a gran voce e mi commuovo. Ciao Lorena da Varese, più o meno. Ciao.
0: Lorena, si sente anche dal graffio della voce finale che hai avuto la commozione. È la differenza, ci dicono gli esperti, in particolar modo questo studioso, questo prof dell'Harvard Business School, Michael Norton, dice la differenza tra un'abitudine e un rituale, cioè tra la routine e il rituale. Il passare il Po per te è routine, per farti capire. Il salutare il Po diventa un rituale. Non cambia il viaggio, cambia l'esperienza del viaggio, e i rituali, ci dicono gli esperti, hanno una serie di benefici su di noi: riducono lo stress, aumentano il senso di controllo, fanno percepire un momento come più speciale, tant'è che sempre questo studioso dice la felicità non dipende sempre dal fare cose straordinarie, molto spesso dipende dal riuscire a guardare in modo straordinario le cose normali, cioè dare quella connotazione di esperienza a quel piccolo momento di quotidianità è tutto poi alla fine. Su R101 Fedez e Francesca Michelin.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso, hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti, siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Buon vento!
1: C'era il mio corpo che si muoveva, a proposito di si muove da solo, trasportato proprio dalle vibrazioni di questo disco che mi piace molto di Jovanotti insieme ad Alfa. Buon vento, che è anche l'augurio che vi faccio per il resto della serata, che sia di viaggio, che sia di riposo, che sia magari di qualche performance che deve arrivare nelle prossime ore. Su R101, cari amici, torna domani alle 16, quindi dalla zia Manu, da Diego Topetta in regia è tutto. Grazie per esserci stati, ci sentiamo domani, ci sarà anche Federica Salvia, subito arrivano i fillet. Ciao belli!

LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in radio, che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in

0: Pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Medio Oriente, dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania, Donald Trump promette vendetta. Colpiremo Teheran duramente, sostiene il presidente americano, sottolineando che gli attacchi erano coordinati con il governo dell'Iraq. Torniamo in Italia, il garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise. Quest'ultimo era stato disposto dal governo. Un morto e un ferito, il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro a Mesagne, in provincia di Brindisi. Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo aver messo in salvo il figlio 26enne. Avrebbe percepito subito il crollo di una tettoia di un pergolato, dicendo al ragazzo di abbandonare l'area. Firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese. Chiudiamo con il calcio. Nella sede della FIGC a Roma, tra poco conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della nazionale Roberto Mancini e del presidente e direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri, malumore intanto dei presidenti di Serie A esclusi dalla scelta del nuovo commissario tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 7 troviamo code per traffico intenso allo svincolo di Binasco verso Genova, incolonnamenti anche sulla tangenziale est di Milano, allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate verso lo svincolo Lecco, sulla 4 rallentamenti tra Sanstino di Livenza e Sandona di Piave verso Venezia. C'è invece un veicolo fermo lungo la A24 tra Laccio con la A25, la Torano Pescara e Tagliacozzo in direzione Roma. Sulla diramazione Roma Sud c'è una perdita di carico tra Monte Porzio e San Cesareo per chi procede verso la Milano-Napoli. Sulla 1 Milano-Bologna, perdita di carico tra Modena Sud e Modena Nord per chi sta procedendo in direzione Milano. È tutto. ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza con il viva voce o con l'auricolare, non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Sono le 18 e 2 minuti, siete con i Finlay, Pedro K e Dani in diretta fino alle 20. Buonasera a tutti voi trafficanti di R101. Ciao da Dani.
1: Ciao da K.
0: E ciao da Pedro. Salutiamo Diego Petta in regia.
2: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
3: Bene amici.
0: Tutti voi ovunque siate, al mare, in montagna, in vacanza, in città, lavorativi, non lavorativi. Insomma, siamo qui e ci potete ascoltare dalla radio naturalmente, ma anche dalla TV sul canale 67.
4: Oppure tramite l'app di R101 scaricabile gratuitamente, oppure dal sito r101.it.
0: Yes.
1: Come da tradizione vorrei iniziare parlando di quelle cose che più ci piace trattare.
0: Cosa sta facendo quello là?
2: Ma mi hanno inquadrato!
1: Che caldo fa? Che caldo è arrivato, signori? Evidentemente anche Pedro sta dando questo segnale meteorologico.
0: Ti cambi in bagno se sei sudato, voglio dire.
4: Ma no, volevo iniziare il talk inquadrato con la maglia nera,
1: sì,
4: e poi finirlo con la maglia nera.
1: Che colpo di teatro,
4: la maglia bianca, però questo sistema di telecamera automatizzato mi ha colto.
2: Hanno detto in quale ora che gli facciamo fare brutta figura che è nudo.
1: Vuoi che faccio una segnalazione? Cambiamo
4: sì.
1: il sistema?
4: No, giammai.
0: Dai.
1: 331 80 90 101, queste le coordinate per parlare con noi, per raccontarci quanto caldo fa, perché questo è il tema che diciamo su tutte le prime pagine. Quanto caldo fa?
4: Ma quanto freddo fa qua dentro? Ho cambiato la maglietta. Vero. Perché poi con l'aria condizionata così forte.
1: Allo stesso numero le vostre segnalazioni di traffico, le vostre canzoni che vi fanno stare bene bene,
0: e al resto della musica ci pensiamo noi. Iniziamo con l'Imagine Dragons, Thunder.

0: Imagine Dragons, Thunder, Swerry 101 di nuovo, buon pomeriggio, trafficanti.
1: Ai Dani.
0: Che succede?
1: No, è che hai salutato tu un sacco di categorie di persone.
0: Sì,
1: no?
0: Chi è in vacanza, chi lavora, chi è in città, chi è al mare.
1: Non mi hai salutato una categoria di persone.
0: Chi ho dimenticato?
1: E mi hai discriminato.
0: Salutiamo
1: una fetta importante.
0: Chi sono?
1: Di italiani.
2: Chi ha il reddito di cittadinanza, chi?
1: Coloro che quando viaggiano per andare in vacanza stanno male. Stanno male non perché...
0: Vabbè.
2: Cioè, la saudagi, sai, il posto di casa.
1: No, soffrono proprio i mezzi. Cioè, tipo, che ne so, quello che c'ha il mal d'aereo, il mal d'auto, il mal di mare. Tra l'altro ho scoperto che esiste anche il mal di terra.
0: Cioè?
1: Il mal di terra,
0: il mal di mare. Se
1: dopo,
0: stai tanto in mare,
1: tipo, che ne so, in barca a vela o in crociera, quando torni... No, in crociera meno perché è molto più stabile.
0: Magari chi lavora sulle navi da crociera e sta per tanto tempo su, torna sulla terraferma.
1: Esiste il mal di terra,
0: dice,
2: non è abituato a quella sensazione di solidità e di stabilità.
0: Certo.
1: E ci sono tanti rimedi. Io ho scoperto oggi in farmacia, perché mia figlia doveva prendere un autobus, e so che lei un po' la soffre con la cosa. Chi non ha mai sofferto in autobus?
0: Terribile.
1: Nelle gite?
0: Terribile.
1: Cioè, verde, diventa ovvio. Verde.
2: Soprattutto sui posti posteriori dell'autobus,
0: quando eri costretto ad avvicinare davanti,
1: che erano anche più belli,
0: i più ambiti.
1: Cosa succedeva nei posti posteriori?
0: Infatti, solamente quelli con un certo pelo sullo stomaco poteva stare dietro.
3: Quando si andava in gita, io tremavo. No, gita non la voglio fare perché l'autobus. Andiamo in aereo, ci vengo. Non ho paura
2: ragazzi,
3: di niente.
2: La bella gita in Toscana facendo la cisa in autobus, ragazzi. La raccomando.
1: Cuco, ho scoperto questa cosa fighissima. Cioè, senza farmaci, senza gomme da masticare, esistono dei polsini, dei braccialini elastici con un pirulino di plastica che
2: da schiacciare va premuto, no?
1: No, no, che pigia lui in maniera naturale sull'interno del polso, ok? Mi sembra che sfrutti il concetto dell'agopuntura, no?
0: Okay.
1: Va a toccare un punto che annulla la nausea. Funziona.
0: Magia.
1: Incredibile.
0: Dove
1: funziona.
0: Stava sta roba quando dovevamo andare in gita?
1: A noi ci davano quelle gomme da masticare.
0: E facevamo vomitare ancora di più.
1: Cioè,
0: perché
1: io stavi male per il sapore.
0: Sì, sapore. Era
1: una
0: orribile,
1: roba,
0: ma davvero. Che sbatti poi. Uno deve andare in vacanza e deve già il traghetto. No, lì non vado perché il traghetto mi fa stare male. L'aereo, no, non vado neanche lì perché anche sull'aereo sto male.
1: Io sul volo, per esempio, cerco di addormentarmi preventivamente per non soffrire, capito?
0: Okay,
1: decollo.
0: E un altro motivo, io guido sempre. Cioè,
1: bravo.
0: Dove
1: è
0: si
1: una
0: va?
1: Tecnica.
0: Guido io. Perché se poi mi metto anche dietro, anche in macchina, lasciamo stare. Guido
2: perché
0: io.
2: Il guidatore non soffre il mal d'auto?
1: È concentrato. Secondo me è la concentrazione.
2: Il passeggero non può concentrarsi.
1: E come ti concentri?
2: Guardi un po'.
0: Tendenzialmente, quando guido io, tutte le persone intorno a me non stanno molto bene.
1: E
0: mi chiedo anche il perché.
3: Quello non è il mal d'auto, quello è il mal di Pedro. Cioè, se stai tu alla guida.
2: Tra l'altro, Dani, per evitare. Guida anche l'aereo.
1: Sì, vero, lui chiede, scusi, per favore.
2: Come il cantante degli Iron Maiden.
1: 331 80 90 101, il nostro numero lo conoscete. Ora su R101, Rosé, Bruno Mars.

0: Gaia, bossa nostra su R101. Caro il mio poco fa parlavamo di una cosa che io non conoscevo, neanche tu, veramente non...
1: La novità del 2026.
2: I piedi che ci permettono di non star male durante un viaggio.
1: Il futuro.
0: Esistono dei braccialetti, evidentemente, e noi non li conoscevamo e... nostra colpa, vabbè, ok.
3: Signor giudice, sono colpevole, cosa devo fare?
0: Stanno blastando.
4: Sì, ma quei braccialetti, quei perulini esistono dagli anni 90 almeno. Io li ho provati, ma guarda, lascia stare.
0: Ah, quindi non ci siamo, anche se non li conoscevamo non ci siamo persi niente.
2: E non è l'unica a blastarti.
5: Ciao trafficanti, guardate che braccialetti per la nausea ci sono già dagli anni... 2000 almeno.
3: Ah, proprio dal paleolitico.
2: Se è uno dei principi comunque la medicina cinese, c'è da millenni, ragazzi.
1: Non so se avete mai avuto, diciamo, conoscenza di quelle cose quadrate per salvare i file, i floppy. Queste sono no, immagino vabbè, per voi una novità.
3: Questo è comodo, può essere comodo. Quanta roba si può salvare?
1: Beh, credo un documento.
0: Lei ha mai avuto uno di quei cosi rotondi per ascoltare la musica?
1: Cosa sono?
0: Erano molto piatti e rotondi, tipo un anello di Saturno. Lì infilava dentro un coso, schiacciava un pulsante e sentiva la musica.
3: Ma questo è il futuro.
0: Capisci?
2: Ma andando ancora più sul recente, cioè la stampa a caratteri mobili di Gutenberg. Avete visto questa innovazione che ti permette di stampare, certo, su dei fogli?
3: Incredibile.
2: Invece di scrivere
3: pensa
2: a mano.
3: Quante cose si scoprono ascoltando i trafficanti di R100, non l'avrei mai detto.

0: Joe, End of Beginning su R101. Comunque sì, poi si parlava anche di bravura o meno la guida. Guarda che la nausea non dipende da se guidi bene o guidi male. Puoi anche guidare benissimo, ma chi soffre mal d'auto continua ad avere il mal d'auto.
1: Comunque i nostri trafficanti ci dicono che i braccialetti contro la nausea. Sì. I primi avvistamenti sono dell'815.
0: Ho capito, però in 10 hanno detto che non funzionano.
2: Insieme agli pterodattili e brachiosauri.
3: Leonardo da Vinci li usava.
0: Tanto non funzionavano, anche se non li conoscevamo, anzi meglio così.
4: I trafficanti di R101.
5: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino? Ah, ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Lo sapete, c'è una sola regola ai trafficanti di R101, una regola importante. Se vedete code, traffico, situazioni strane sulle strade italiane,
3: diamoci una mano, tutti insieme, perché siamo una grande famiglia.
0: Forza amici, 331 80 90 101.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
16: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Musti Horny 98 su R101.
1: Horny, che vuol dire maldauto.
0: Non vuol dire maldauto.
1: Stiamo parlando di quello.
0: Vuol dire un'altra roba, ma
1: canzone sorvoliamo. Migliore non potevamo mettere.
0: Sorvoliamo.
1: Di maldauto stiamo parlando, di mal d'aereo, di mal di mare,
0: sì.
1: Di mal di testa.
0: Ma lo sapevi che esistono dei braccialetti?
1: Dimmi un po'.
2: Ciao ragazzi, io non ho detto nulla per non rovinarvi l'entusiasmo, però quei braccialetti li uso da sempre anche mia nonna, che ha compiuto qualche giorno fa i 97 anni e io glieli ho sempre visti usare. Ne ho 32 e penso che li usi da 50 anni più o meno.
0: Ha fatto due guerre quel braccialetto.
1: 100 di questi giorni alla nonna,
0: li hanno inventati tipo finita la seconda guerra mondiale. Io li scopro oggi.
1: È arrivato a 96 anni proprio grazie a quei braccialetti.
0: Okay, già i bombardieri della guerra.
3: A saperlo
1: cioè,
3: prima.
1: Capito,
3: saperlo
1: non si può dire niente in questa radio.
0: No, ma c'ha ragione.
4: Sì, no, beh, ma per il tuo piglio, cioè lei gli hai presentati qui all'interno del programma.
0: Dove,
4: la novità, new sensation.
0: Però questa cosa l'hai scoperta tu oggi, sì. Poi l'hai detta noi abbiamo fatto
1: wow, bravo.
0: Ma tu come l'hai scoperta? Cioè chi te l'ha detto che esistono queste
4: bimba, dai.
1: Sono andato in farmacia e ho detto scusate.
0: Ma sto pensando al farmacista che ti guarda.
1: Mia figlia ha mal di bus. Non è che c'è qualcosa al di là delle caramelle dei cicli. Lui mi fa
4: e gli ha risposto:
1: sono arrivati questi nuovi braccialetti. E io sono arrivato qua, ho detto aspetta un attimo, tema della puntata.
0: Li hanno inventati settimana scorsa, pensa.
5: Ciao trafficanti, se guido io, ma neanche le manette della polizia ti salvano.
0: In che senso? Non ho capito.
1: È che guida male.
0: Ah,
1: guida male.
0: Vabbè, c'è sempre tempo per far pratica. Da quant'è che hai la patente? Tipo, da 20 anni,
1: si
0: 30
1: può sempre
0: anni.
1: Imparare. Comunque, uno dei segreti per non soffrire l'auto è guardare avanti.
0: Certo.
1: Giusto. Non indietro.
0: Capito, Tiziano? Avanti, non indietro.
6: Tiziano Ferro su R101.

0: Camilla Cabello, Don't Go Yet su R101. Allora, trafficante, intanto se conoscete qualche metodo che non consiste in un braccialetto,
1: stare a casa.
0: Per il mal d'auto, per chi viaggia o...
1: Stare a casa, ragazzi, non vi succede niente. Perché se bisogna lamentarsi della nausea, del vomitino, delle robe, state a casa.
2: Io per esempio da piccolo soffrivo moltissimo l'auto. Poi con l'andare degli anni ho imparato piccoli trucchetti. Banalmente non bevo cose liquide prima di partire, un bel po' prima di partire. Cerco di non guardare il telefono mentre sono in
1: viaggio. Anche leggere non è che aiuta tantissimo.
2: Non aiuta.
3: Fortunatamente la lettura non è stata
2: non
3: mai...
2: è tra i miei hobby.
1: Ragazzi, lo smartphone è veramente un problema, soprattutto magari non nei viaggi lunghi sulle autostrade, ma sul circuito urbano.
0: Ma infatti tu adesso sei in viaggio, ok? Sei sul sedile passeggero, ok?
2: Sì.
0: E magari ti stai un attimo annoiando, lascia stare il telefono.
1: Guarda avanti,
0: metti R101.
2: Bravo.
0: Ascolta i film.
2: Senti quattro pirla che parla.
3: Stiamo
0: sembra. E poi c'è la musica giusta.
3: Trafficanti
0: anche, no?
3: Per il sociale. Mi siete piaciuti in questo
2: Trafficanti 33 per la medicina.
0: Emma, Fabri Fibra su R101. Ma

0: Centrale,
1: grazie per essere passato.
2: Non è passato, è il disco, Gianni.
1: Ma non è vero,
2: non è passato. Ma non è live.
1: Perché devi sminuire?
0: Avrei bugie.
1: Abbiamo gli ospiti qui in studio. Grazie sì. ancora, thank you so much, Olivia.
2: Come l'altro giorno avevamo Nolan, Christopher Nolan, no?
3: Signori,
2: ospite, giustamente.
3: Non vi sto manco a dire il record di click sull'intervista su R101.
2: Ma non esiste l'intervista. Torniamo tra poco con una canzone che vi fa stare bene a vostra scelta.
4: I trafficanti di R101.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso, mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89€. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tocca a voi trafficanti scegliere una canzone che vi faccia stare bene al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Why Don't You Get a Job degli Offspring. My friend.

0: The Offspring, Why Don't You Get a Job, su R101. Era la vostra scelta per la canzone che vi fa stare bene, eh?
1: Ma questa è molto più di una canzone, ragazzi. Questa è rivoluzione, questo è manifesto. Questi sono gli Offspring, che a fine anni 90, una delle band cardini del punk, quello alternativo americano, si mettono a prendere una chitarra acustica, la suonano in levare e cambiano le regole del pop.
0: Sono poi ispirati a Obladi Oblada dei Beatles.
2: Fine anni 90.
3: Fine anni 90, periodo in cui, tra l'altro, iniziavano a diffondersi degli speciali
2: braccialetti.
3: Sì, di nausea per i viaggi.
0: Se volete scegliere un'altra canzone che vi fa stare bene, potete farlo una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, qui su R101, mandando un messaggio, meglio se vocale, al 331 80 90 101. A bordo con noi ora
2: ci fa ballare un bel tango, Tananai.
4: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: to You su R101. Tra pochissimo Trafficante si gioca insieme. Che vogliamo fare? Che giochiamo?
1: La lettera scartata.
0: Ah però, va bene. Allora, per giocare con noi, candidatevi con un messaggio vocale al 331 80 90 101. Scegliete anche un nome d'arte, un nome di battaglia.
1: Nome di battaglia, tipo l'avvoltoio di Cuneo.
0: Sì. Bello.
1: Il ragioniere di Verona.
0: Quello che volete. E tra poco si gioca la lettera scartata. Ora le news, TGcom 24.
2: I trafficanti di R101.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio, presentato il nuovo commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della Nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone da sempre considerate dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone da sempre considerate

0: La Ciocola A26 per chi procede verso Genova, lavori sulla A23, la Palmanova-Tarvisio tra Pontebba e Carnia in direzione del Torino-Trieste, code a tratti sulla 14 in Emilia tra Castel San Pietro e Allaccio-Ramo Casarecchio verso la Milano-Napoli, veicoli scortati tra Castellanza e Allaccio a 9, la Lainate Como-Chiasso in direzione Milano lungo la 8 Milano-Varese. Ultima segnalazione che ci porta sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino con code causate dal traffico interno tra lo svincolo via Magliana Vecchia e incrocio statale 8 via Ostiense in direzione incrocio via Laurentina. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19 su R101. Buonasera a tutti i trafficanti da parte dei Finlay, Pedro, Kai, Dani. Siamo in diretta fino alle 20 e stiamo per giocare alla lettera scartata.
1: Come si gioca?
0: Mi faremo un po' di domande per conoscerci meglio, nulla di eclatante.
1: Proprio una chiacchiera tra amici, quelle che si fanno al bar.
0: Dove andrete in vacanza? Come si chiama il vostro animale domestico?
1: Che pizza prendete stasera?
0: Sì, domande simili. E a queste domande voi risponderete senza usare la lettera A.
1: Mm-mm.
0: Potete mentire, quindi
1: certo.
0: Se vi chiediamo dove andate in vacanza, magari non dite Sardegna, dite
1: no.
0: Veneto, anche se non è vero. L'importante è che non ci sia la lettera A nelle vostre risposte.
1: Perché? Perché se sbagliate e dite la A, noi ripartiremo da capo, vi ridiamo la A, ma sarà molto più difficile perché vi togliamo la E, che
2: e Veneto non
1: difficile.
2: Va più bene, quindi dovrete rispondere Cagliari, magari.
0: Allora, per giocare con noi
1: 331 80 90 101, basta un vocale molto convincente in cui rispondete a un semplice test d'ingresso per capire se avete capito. Capito? Quindi la domanda è: esiste un pesce senza la lettera A?
0: No.
2: Vabbè, cioè, magari esiste,
3: c'è dei
2: pescati.
0: Pensaci,
3: la spigola no.
0: Dovete rispondere
2: una pescatrice.
0: Voi. Dovete rispondere voi.
2: No.
0: Fate fare ai nostri trafficanti.
2: Branzino no.
0: Ora, Coez, la musica non c'è.

0: The Weeknd, Save Your Tears su R101. Siete con i Finlay e ora giochiamo alla lettera scartata. 80 90 101, chi gioca con noi quest'oggi?
1: Diamo il benvenuto al concorrente che si lascerà appellare al nome di Piragna di Frascati.
0: Piragna di Frascati, ciao Piragna!
2: Ciao, buonasera ragazzi.
1: Eccoci. Benvenuto.
0: Caro il nostro Piragna, ti faremo qualche domanda per conoscerci meglio e risponderai a tutte queste domande senza usare la lettera A. Quindi
2: benissimo.
0: Puoi mentire, se ti chiediamo dove vai in vacanza, di una roba qualsiasi senza la A. So, di
3: Oslo
0: va bene,
3: in Norvegia.
0: Va bene, Oslo. Ok? E perfetto. Se sbagli, ricominciamo da capo, stesse domande, ti ridiamo la lettera A, ti togliamo la lettera E.
4: Quindi conviene non sbagliare mai, amico mio, grazie. Perché poi davvero non si inizia più a capire niente.
2: Benissimo.
1: Forza Piragna, facciamo il tifo per te, 3, 2, 1, andiamo!
5: Ciao Piragna, piacere di conoscerti, come ti chiami?
2: Piacere, Sergio.
5: Ciao Sergio, Piragna, dove andrai in vacanza, Piragnetto?
2: Torino.
5: Wow, con chi?
2: Con mia moglie.
5: E mia moglie.
0: Moglie, attenzione. La passiamo, dai.
5: Vabbè, di cosa vuoi mangiare quest'estate a Torino? Cioè, andrai a Torino, di cosa ti vorresti sfondare di tipico?
2: Rito.
1: Sì, lì lo fanno buono.
4: In Piemonte, ragazzi.
5: E invece che pizza prendi di solito?
2: Quattro formaggi.
5: Quattro formaggi a 100 euro.
0: Ripartiamo, da ragazzi. Capo, ti ridiamo la A, ti togliamo la E.
1: Occhio.
5: Caro Piragnetto, come ti chiami in realtà?
2: Paolo.
5: Bravo Paolo, dove andrai in vacanza, amico mio?
2: Ancona.
5: Con chi ci andrai?
2: Amico.
5: Dici, di cosa vorrei mangiare di tipico anconetano? Gran cucina.
2: Pasta.
5: Buona. La pizza che prendi di solito invece qual è?
1: Non la puoi dire.
0: No.
1: Sì.
2: Quella...
0: Bravo, bene, dai.
4: Comunque anche le quattro formaggi andava bene, dai.
5: E in generale qual è il tuo pasto preferito della giornata?
2: Qual è il tuo
5: pasto preferito durante la giornata?
2: Pranzo.
5: Benissimo. E che cosa sei solito mangiare? Cosa ti cucini, diciamo, più tu, il tuo cavallo di battaglia?
0: Ma che te frega a te? Vabbè.
2: Riso.
1: È appassionato,
5: certo, ragazzi. Con cosa però? Cioè, risotto?
2: Pomodoro.
4: Il risotto rosso, un grande classico.
5: Un oggetto che hai sul comodino, Piragna?
2: Libro.
5: E cosa leggi? Qual è il tuo autore?
0: Fatti i suoi però,
2: Manzoni.
4: Bello, un grande classico.
5: E quale opera in particolare del Manzoni?
4: Sei proprio...
5: Piragna.
4: Dai, gli sposi, dai, quelli lì.
5: Piragna.
4: No, è vero.
2: No.
0: Tutto, dai, tutto di Manzoni.
1: Non ha scritto la Bibbia.
5: No. Piragna, ascoltami a me. Qual è il tuo programma preferito?
4: Puoi usare tutte le vocali.
0: Per me Manzoni aveva già vinto, ragazzi. Ma
4: sì,
0: scusate,
4: ma
0: che bellezza.
4: Cattiveria così.
0: Va bene, caro
1: Sergio,
0: il nostro Piragna.
1: Come ami farti chiamare? Sergio o Paolo?
2: Riccardo.
0: Dai, il nome vero qual è? Aspetta, io sono in confusione. Riccardo, Paolo, Sergio, va bene.
4: Che per me avevi già perso la prima di risposta. Piacere Sergio, era già colà.
0: Senti, dove sei in questo momento? Sei in giro, lavoro, a casa?
2: Sì, stavo tornando a casa, mi sono fermato per giocare con voi.
1: Che bellezza.
2: Sono Frascati, praticamente.
1: Sei Frascati. Tra l'altro ho preso una multa in zona ZTL a Frascati.
0: Te la toglie lui? Che deve fare?
1: Incredibile.
2: Ragazzi, la ZTL non perdona.
1: Lo so.
0: Quando ti fermi per un po' di vacanza?
2: No, abbiamo già fatto con mia moglie.
0: Già dato.
2: Se ne parla più in là.
0: Va bene.
1: Con moglie.
0: O con amico, come dicevamo prima.
2: No, con moglie.
0: Ti abbracciamo, grazie per aver giocato con noi. Una buona
4: Ciao
0: serata.
4: Ciao Sergio, Paolo, grazie. Detto Riccardo, detto Piragna. Non capisco più niente. Ciao.
2: Ciao ragazzi.

0: Harry Styles, American Girls su R101. Come sempre, amici trafficanti, siete invitati a segnalare tutto il traffico, le code che trovate davanti a voi, perché tra trafficanti ci si dà una mano. Fatelo con un messaggio vocale al 331 80 90 101 se siete fermi, se no fatelo fa a chi sta lato passeggero che può usare il telefono.
1: Che bel programma che siamo, un programma che si dà, che sensibilizza su una piaga italiana, il traffico. Bellissimo.
0: Torniamo tra pochissimo, amici.
2: I trafficanti di R101.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: I nostri trafficanti sono dappertutto, ci seguono dalle loro auto, da R101.it sui loro computer,
1: dall'app di R101 che tra l'altro è gratuita, ve la straconsiglio.
5: Ah, sì? Non l'avevo ancora fatto.
1: E poi dal canale 67.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Ehi umano, si parte, si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
11: Ombre pieno in store su arcaplanet.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
18: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Nado in Bruglia, Wrong Impressions su R101. Siete insieme ai Finlay ed è il momento del nostro Giacomo Johnny.
1: R101, TG Song 24, Singing News.
2: Beh, ma è sempre il suo momento.
0: Ah, sì,
2: non è...
0: questo momento lui ci porta,
2: scriverlo.
0: Lui ci porta i titoli principali,
2: le
0: notizie più scottanti da cantare nella TG Song 24.
3: Se fosse stato aprile, avremmo festeggiato il compleanno di William Shakespeare.
2: Auguri!
0: Ma grazie. Siamo a luglio e quindi faremo altro.
3: Allora discriminiamo William Shakespeare solo perché siamo a luglio.
0: Allora, non è che discriminiamo.
3: Ci sono, amico mio caro, degli autori che non passano mai di moda, né a luglio, né a maggio, né a settembre, né a ottobre.
4: Poi posso aggiungere, Gianni, lo spazio e il tempo sono dimensioni sopravvalutate. Cioè, per me William Shakespeare c'è in quanto tale.
3: Però cosa dimostra il nostro amico Dani facendo queste osservazioni? Che sono puerili.
2: Certo,
3: superficiale. Che non lei che non legge, perché i titoli di oggi lo riportano in modo chiaro e inequivocabile che nelle tendenze dell'estate del 2026 non ci sono i racchettoni, non ci sono i pedalò, non c'è il coccobello, c'è William Shakespeare che sta spopolando in spiaggia.
2: E io che faccio?
3: Anche tu.
2: non me la sento.
0: Quello lo metto ai voti, ma voglio sapere dei trafficanti quanti hanno un libro di Shakespeare.
4: Almeno sogno di una notte di mezz'estate. Quest'estate, dai, forza.
3: Comunque,
4: fa anche a tema.
3: Visto che alla TG Song 24 viene sempre spesso criticato il fatto di non elevarsi, noi oggi abbiamo voluto portare nuovamente delle letture sotto l'ombrellone.
2: La grande letteratura, bellissima.
4: E quindi celebriamo la cultura, l'arte, un nome straordinario, Sir William Shakespeare, ragazzi.
0: Sembra come quelli che fanno gli inserti settimanali. Ogni settimana un libro, no?
2: Un grande classico.
0: Sì. Vabbè, TG Song.
5: Macbeth,
0: Sir.
5: Otello, Romeo and Juliet.
0: Bene, bene.
2: I suoi amici.
0: Ma l'elenco dei titoli.
5: Amleto, Re Lear, sono tutte opere.
3: Io conoscevo Amanda Lear.
0: Re Lear.

0: Mrs. Ponzi. No, okay. Del Cameron Divina Commedia.
1: Ma sai che si è sbagliato.
2: Non hanno a che fare con Shakespeare.
0: Odissea.
3: Quelli sono film.
0: L'Eneide. Anna Karenina.
2: Che c'entrano questi due?
0: Non sono no, non sono no. Di Shakespeare.
2: Ok.
0: William Shakespeare. Come on. William Shakespeare. Tramona. Shakespeare. Come on.
3: Siamo totalmente estranei a questo entusiasmo. Come on, come on.
4: Fate che i trafficanti, i trafficanti di R101.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: su R101. Abbiamo cantato la TG Song 24. Purtroppo il mio ruolo mi impone di ricordarvi che se volete riascoltare la TG Song 24 di quest'oggi.
1: Sì, però dai, non sentirti costretto.
0: Un po' sì. E anche quelle dei giorni passati. Potreste, se proprio volete.
2: Allora, il mio ruolo invece, insieme a quello di Pedro, mi impone di difendere la TG Song 24. Insieme a noi tanti trafficanti la vogliono difendere. Voglio sentire le voci di chi alla TG Song 24 ci tiene.
1: Gianni, le dico solo una cosa. Sì. Ero andato un attimo in bagno. Sì. Prima sono passato da Virgin Radio e c'era Nothing Else Matter dei Metallica. Bellissimo. Sono passato anche un attimo da Radio Monte Carlo, c'era Whitney Houston. Da noi Pedro che canta Shake Shake Shake.
0: Capisce che
2: dove la possono ritrovare? Stavi dicendo, ti ho interrotto,
0: si può
2: scusami.
0: Ritrovare sul nostro sito r101.it o sull'app di R101. E adesso Achille Lauro su R101. Enjoy the music.

0: Mauro su R101, la città degli angeli. Amici trafficanti, 19 e 43 minuti.
1: Mancano pochi minuti al nostro, diciamo, alla nostra partenza. Noi andremo via verso casa nostra, ci mancherete. No, ma godiamoceli.
0: Vabbè, ma ancora godiamoceli. Un po' di tempo, soprattutto c'è ancora il tempo per scegliere un'altra canzone che vi fa stare bene.
2: Quindi forza, non perdete questa opportunità. 331 80 90 101. Fate la vostra scelta, amici trafficanti.
3: I trafficanti di R101. L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: La canzone che ti fa stare bene.
7: 19:47 minuti, come promesso c'è la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
8: La canzone che mi farebbe stare bene è Master and Servant, Depeche Mode.

0: Depeche Mode, Master and Servant su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene amici.
0: Tornato
1: rock and roll.
0: Tornato.
1: Una canzone stupenda di una band iconica, Depeche Mode.
0: Bravo.
1: Tra l'altro, vede la formazione The
2: 4-4-2.
1: Due ragazzi che si sono conosciuti, pensate, sul Lido di Molfetta nell'84.
2: Ma io questo non credo che
1: hanno cominciato a parlare di musica e hanno detto: ma perché non facciamo una band insieme loro? Sì. Da lì è nato tutto quello che poi è un archivio incredibile,
2: tutto.
1: Un'eredità che ci hanno lasciato.
2: D'altronde,
0: sul mare, Molfetta, tutto bene.
3: Sul mare, davanti a un piatto da pesce,
4: l'hanno unito.
5: Sì, però sì, anche tu gli dai corda, è finita. Cioè,
1: che ha studiato nella mia stessa scuola.
0: Si vede, naturalmente. Bene, insomma, bene mica tanto. Annalisa su R101, Mon Amour.

0: Temple City Self Aware su R101. Che c'è?
1: Non mi dire.
0: Che cosa?
1: No, è che è finita la puntata.
0: Vabbè, domani ne facciamo un'altra.
1: Ma non sarà mai bella come questa.
0: Sarà più bella, ca.
2: Non è difficile,
0: vedrai. Grazie a tutti voi trafficanti di R101 per essere stati anche quest'oggi in nostra compagnia. Tra pochissimo c'è in diretta Yaki.
1: Yes.
0: Restate qui, restate dove siete, mi raccomando. Grazie mille anche a Diego Petta in regia.
3: Yeah, no!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
1: Bene, bene.
0: Noi siamo i Finlay, a domani e questa R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sempre a rischio ampliamento il conflitto USA-Iran. Esplosioni hanno colpito oggi il porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera galleggiante di proprietà americana è stata colpita da un drone. Ci sarebbero fiamme anche su due navi di stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione stoccaggio di gas. Dall'Italia la procura di Bologna iscrive 12 persone nel registro degli indagati dopo gli scontri seguiti alla manifestazione

0: presentare emendamenti alla legge elettorale, a decidere la Commissione Affari Costituzionali del Senato, che domani avvierà la discussione sul disegno di legge. Chiudiamo con il calcio. Mancini ha iniziato dalle scuse per il divorzio dall'Italia, la prima conferenza stampa da CT Azzurro. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, afferma Mancini, che aggiunge: cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: R101, traffico e mobilità.
0: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lavori sulla 1 in Emilia tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Lungo la 1 c'è un veicolo fermo tra Firenze e Scandici e allaccio con la 11 la Firenze e Pisa per chi è diretto verso Bologna. Lavori anche sulla 14 tra Termoli e Poggio Imperiale. Lungo la 14 materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati in Toscana sulla 12 allo svincolo di Sarzana per chi è diretto verso Genova. C'è una perdita di carico invece sulla 7 tra Vignole, Borbera e Isola del Cantone per chi è diretto verso Genova. Sulla A14 nel tratto marchigiano troviamo invece code per incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord per chi è diretto in direzione Bologna. Un'ultima notizia che ci porta sulla statale 38 dello Stelvio, con traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Tresende in direzione incrocio Bolzano, statale 12 dell'Abetone e del Brennero. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Dopo le 20, mercoledì sera 29 luglio, siete su R101, amici. Buona serata a tutti, Reiaki con voi nelle stories dal lunedì al giovedì, dalle 20 a mezzanotte. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Buona serata a lui, buon viaggio agli amici che sono in macchina. 331 80 90 101, questo il nostro numero per partecipare alla diretta. Come sempre, con i messaggi, con le vostre voci, noi vi accompagniamo con la musica. Paparazzi, c'è Lady Gaga.

Dimenticarsi alle 7 è Elodie che ci fa entrare nel vivo delle stories di questo mercoledì sera, 29 luglio. Buona serata a tutti i ragliacchi, siete su R101. Buon viaggio a coloro che ci seguono in macchina e buon lavoro agli amici come Mattia che appunto stanno condividendo la loro serata lavorativa con noi, ascoltandoci, sperando noi da parte nostra sempre di farvi trascorrere una serata in modo più leggero, migliore, si spera sempre. Oggi chiacchieravo con degli amici, una conversazione come tante. Io mi sono reso conto, perché a me piace ogni tanto estraniarmi nelle conversazioni e pensare assolutamente ai fatti miei. No, non è vero, in realtà era proprio riguardo alla conversazione in sé. Mi sono reso conto di quante frasi di serie TV o film abbiamo fatto nostre, non solo io e i miei amici, ma appunto un po' tutti nella vita di tutti i giorni, che poi sono diventate parte del nostro vocabolario e magari non pensiamo più quando le diciamo da dove vengono. Ad esempio, la vita è una scatola di cioccolatini, ok, la dici, ti viene in mente Forrest Gump, ma magari espressioni italiane che sono entrate ormai nel vocabolario di tutti, il classico "e io pago", magari quando qualcuno la dice non gli viene subito in mente Totò. È una frase che si sente ormai da così tanti anni che adesso fa parte assolutamente del vocabolario nostro italiano di tutti i giorni, e magari le nuove generazioni appunto non sanno che deriva da una battuta di Totò, da un film. Lo chiediamo a voi amici al 331 80 90 101: quell'espressione, quel modo di dire, quella frase che appartiene a un film, a una serie TV, che avete fatto vostra, che adesso fa parte proprio del vostro linguaggio di tutti i giorni, che tirate fuori in ogni conversazione possibile con gli amici e i familiari. 331 80 90 101 per condividere le vostre stories con noi, messaggi e voci. Tra poco vi leggiamo e ascoltiamo. Adesso la musica su R101, Magnetic.

Francesco Gabbani nelle stories di R101, 20 e 18 minuti, buona serata a tutti al 331 80 90 101. Amici, quella frase che arriva da un film o da una serie TV che ormai avete fatto vostre, che quindi ripetete in quante più conversazioni riuscite, con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce, state arrivando in tantissimi. Tra pochissimo, come sempre, vi leggiamo e vi ascoltiamo, lo sapete, state con noi.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate, poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi!
7: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
8: Perché?
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
8: Perché?
10: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù, l'acqua va.
13: Waterstick dall'Angelica.
14: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe.
16: Perché se non Deghe, non ci credi.
17: R101 Meteo.
18: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni per le prossime ore: su tutte le regioni tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Da segnalare lo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature minime e massime in generale aumento. Valori pomeridiani compresi ovunque tra 30 e 37 gradi, con picchi di 38 nelle aree di pianura e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole, Vasco Rossi nelle stories di R101. Buon mercoledì sera da Yaki. Stiamo parlando di frasi di film e serie TV, quelle che avete interiorizzato e che adesso avete fatto vostre e tirate fuori a ogni occasione possibile. Al 331 80 90 101 le vostre voci, sentiamo queste frasi.
1: Libidine, doppia libidine.
2: Libidine coi fiocchi.
0: Bellissimo, tra l'altro una recitazione anche perfetta, posso dire, amica mia. Complimenti, ed è vero, anche questa è un'altra di quelle frasi che in realtà si sentono, usano un po' tutti, magari non tutti sanno anche da dove proviene la frase.
3: Diciamo che ultimamente, per cercare di essere un po' più velato, utilizzo spesso la frase di una vecchia pubblicità. Ah ragazzi, è mofo buco sto pallone. Grazie ragazzi.
0: Bella, sai che mi stai lasciando un vuoto, perché la frase ce l'ho presente, ma è come se avessi, diciamo, la vista sfocata quando cerco di pensare a chi l'ha pronunciata. Se qualcuno mi viene in aiuto sarei molto grato.
4: Ciao. Beh, la frase è quella del film Come un gatto in tangenziale, che uso sempre io a casa mia quando parlo ai miei e vedo che mi guardano in modo strano e io dico vabbè, me so capita io. Così è. Ciao, buona serata. Francesca da Milano.
0: Ciao Francesca, che questo è l'importante. L'importante è capirsi da soli.
5: Ciao Michele da Como. È tratto da Forrest Gump, quando lui smette dopo 2 anni, qualche mese, un po' di giorni di camminare, che tutti si aspettano da lui chissà quale rivelazione, lui li guarda e dice: adesso sono un po' stanchino. Quindi nella mia vita, quando sono veramente stanco, rido e dico: sono un po' stanchino.
0: Giusto, giusto, sono un po' stanchino. Tra l'altro vi ringrazio perché presentissimi, io vedo i messaggi che arrivano all'istante. Cannavaro ha pronunciato la frase te lo buco quel pallone. Ringrazio come sempre gli amici delle stories. 331 80 90 101 per condividere con noi quelle che sono le frasi che avete interiorizzato da film e serie TV e che avete fatto vostre. Su R101 c'è la musica, TikTok, Kesha.
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Sheeran Sapphire nelle stories di R101, 35 minuti dopo le 8, mercoledì 29 luglio al 331 80 90 101 state condividendo con noi quelli che sono frasi di film e serie TV che avete interiorizzato e che appunto adesso ripetete in ogni conversazione. Sentiamo.
1: Ciao Radio 101, sono Claudio da Bergamo, presa dal mio film preferito, i Goonies, ed è Slot, Super Slot.
0: Beh, posso chiederti in che momenti la utilizzi? Con tua moglie, in certi momenti sarebbe una cosa meravigliosa.
2: Ciao, sono Gaetano da Palermo. Una frase che dico spesso è: gli ho fatto una proposta che non ha potuto rifiutare.
0: Gli farò un'offerta che non potrà rifiutare. Il Padrino, altra frase che è entrata nel vocabolario un pochino di tutti.
3: Ti dico solo una cosa: continua.
4: Sono Francesco da Bari,
0: che è Lino Banfi, Fracchia, appunto. C'è anche un'altra frase in quel film molto bella, ovvero che sono volatili per diabetici, però noi non continuiamo la frase per ovvi motivi.
5: Silvia da Cesena: io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
0: Ma sei bravissima, un'interpretazione che mi ha messo i brividi. Abbiamo comunque attori e doppiatori fra i nostri amici delle stories, da quello che stiamo sentendo nelle frasi che appunto state ripetendo. Tra l'altro, film meraviglioso, Blade Runner, anche quella è una frase che è entrata alla grande nel vocabolario comune.
6: Ciao Yaki. Ciao. La frase che ho fatto un po' mia è quella di Dominic Toretto: vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, da Fast and Furious. Ciao Silvia da Varese.
0: Bello, bello finché non c'è l'autovelox, poi per il resto è bello vivere la vita un quarto di miglio alla volta. 331 80 90 101, amici, con la voce per condividere con noi frasi di film e serie TV che avete fatto vostre. Subito su R101, Fred De Palma, Anita, Emi Schilla, La Testa Gira. Enjoy the music.

su R101, Fred De Palma, Anita e Mischilla. Buona serata di Stories a tutti. State condividendo con noi le frasi di film e serie TV che usate nella vita di tutti i giorni. Tra pochissimo continuiamo ad ascoltarvi. Tra pochissimo arriva anche la canzone che ti fa stare bene, un brano che scegliete sempre voi, anche qui con la vostra voce. Uno spazio che arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Tra poco scopriamo anche la canzone in questione e chi l'ha scelta.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: 101, è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene, uno spazio fisso. Ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Ciao, R101. Ciao. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Memorist in Maroon 5, perché mi ricorda un amico che ho conosciuto in Sudan nel 2020 e adesso lo vive in Malesia e forse a novembre riesco a rivederlo dopo 6 anni. Quindi grazie.

0: Maroon 5, Memories su R101, 20 e 47 minuti. Questa la canzone che ci fa stare bene, un appuntamento che ritornerà puntualissimo tra meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere la vostra. Il prossimo appuntamento è speciale nelle stories di R101, perché la canzone sì la scegliete voi, ma deve arrivare dagli anni 90-2000. Il mondo deve essere quello dell'R&B hip hop. Sceglietela voi. Nel frattempo, sempre allo stesso numero 331 80 90 101, state condividendo con noi quelle frasi di film e serie TV che usate nella vita di tutti i giorni. Sentiamone ancora un paio.
1: Ne resterà soltanto uno.
0: Bello, Highlander, film iconico, Sean Connery, brividi.
2: Ciao Radio 101. Ciao. La frase che dico più spesso è quella che dice Magda a Furio. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Ciao a tutti, Alex da Voghera.
0: Anche qua, verdone comunque. Le interpretazioni che ci state dando di queste frasi posso dire che sono meravigliose, perché quando è partito l'argomento ormai una mezz'oretta fa, io mi immaginavo di farmi due risate sulle frasi, appunto, le curiosità anche riguardo a queste frasi, ma la cosa che mi ha sorpreso sono le interpretazioni che state dando mentre le dite, sono meravigliose. Grazie per aver condiviso tutte le vostre stories con noi, tutte le vostre frasi di film e serie TV. Continua la musica qui su R101 alle 20 e 48 minuti. Tu sei lei con Ligabue nelle stories. Alzate il volume.

21 in punto, mercoledì sera 29 luglio, siete su R101 nelle stories dalle 20 a mezzanotte. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Tra pochissimo si gioca a Sottosopra, gioco molto semplice. A breve ripassiamo anche insieme quelle che sono le regole. Nel frattempo la musica a farci da colonna sonora su R101. Not Fair, c'è Lily Allen.

quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi.

0: stessi altrove.
1: Altrove, ultimo nelle stories di R101, 7 minuti dopo le 9. Buona serata a tutti da Yaki, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Sottosopra.
2: Tutto quanto è sottosopra.
1: Come si gioca? Sottosopra è molto semplice, noi vi facciamo ascoltare il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi dovrete semplicemente dirci qual è la canzone. Abbiamo una regia molto pignola, quindi titolo del brano e autore devono essere corretti al 100%. La prima manche è italiana, ci sono sempre due specifiche da fare, la prima è che anch'io gioco con voi perché nemmeno io ho sentito il pezzettino in questione, la seconda è che io sono molto scarso in questo gioco, sentiamo il pezzettino.

Vuoto, vuoto, bianco totale per quella che probabilmente è una canzone. Le canzoni che scegliamo, anzi che scelgono le nostre sapienti menti dietro le quinte, sono sempre molto famose, cioè poi quando la senti nel verso giusto anch'io, io dico sempre, ah cavolo è quella. Al contrario per me è vuoto, risentiamo. La voce da qualcosa, cioè la voce un po' si capisce chi potrebbe essere sulla canzone, per me è un'altra questione. 331 80 90 101, voi siete molto più bravi di me, quindi provateci con la voce, qual è la canzone al contrario che abbiamo appena ascoltato. Tra poco ascoltiamo i vostri tentativi, nel frattempo su R101 Moving to the Sun.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
3: Enjoy the music.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni nelle stories di R101, 9:15, mercoledì sera, stiamo giocando a Sottosopra, noi vi diamo il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci quale canzone è, sentiamo il pezzettino. Che canzone è, amici? Sentiamo le vostre voci.
2: Buonasera. Buonasera. Secondo me la canzone è di Neck, Fatti Avanti Amore, Maria Pia da Padova.
1: Allora, non è di Neck, con il titolo non ci siamo, però in realtà qualcosina nel titolo ci sarebbe riguardo alla canzone che stiamo cercando.
3: Il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano.
1: Non è Rino Gaetano, non è Il cielo è sempre più blu. Ce la posso fare. 331 80 90 101 per provarci, facciamo sentire velocemente il pezzettino. Che canzone sarà mai? Ricordate, l'unico indizio che abbiamo dato è che appunto la canzone che stiamo cercando è italiana. Tra poco, altre voci, adesso su R101, Beautiful Things, Benson Boone.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di €50.000. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Nelly Furtado nelle stories di R101 21 e 28. Mercoledì sera stiamo giocando a Sottosopra, un gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di un brano che abbiamo messo al contrario. Voi dovete dirci qual è la canzone in questione, quindi titolo del brano e chi lo canta. Sentiamo il pezzettino. Sappiamo che la canzone è italiana, sentiamo le vostre voci.
1: Per me è Mamma Maria dei Ricchi e Poveri.
0: Non sono i Ricchi e Poveri.
2: Secondo Claudia Elisabeth Salazar, la canzone è Se ti innamori di Noemi. Ciao!
0: Non mi sembrava esattamente la voce di Noemi, ma io approfondirei un attimino su il nome. Chiara Elisabeth Salazar. Bello, immagino ci sia una storia dietro. Sentiamo qualcun altro.
3: Ciao, per me la canzone potrebbe essere Love Show dei Sonora. Ciao, Chiara Dall'Azzate.
0: Chiara, è un enorme quasi questo, perché non è quella la canzone.
4: Siamo Sofia e Maddalena e secondo noi la canzone è L'amore di Sonora.
5: Buonasera, sono Vincenzo e vengo da Napoli. Per me la canzone è L'amore dei Sonora.
6: Ciao R101, per me...

L'amore Isonora, la soluzione di questa prima manche di Sottosopra. Amici, grazie per aver partecipato, come sempre copiosi, numerosi, bravi a coloro che hanno trovato la soluzione, la canzone giusta. Per tutti coloro che invece hanno sbagliato il titolo, l'artista, entrambi nella maggior parte dei casi, tra pochissimo potrete rifarvi. Arriva la seconda manche, si gioca come nella prima, l'unica differenza è che se la prima canzone che abbiamo ascoltato era italiana, quella che sta per arrivare invece è straniera. Noi ci asciughiamo le lacrime su R101, Tommaso Paradiso.

0: Levitating, Dua Lipa, Da Baby su R101. Siete nelle stories alle 21:37 minuti. Siamo pronti per la seconda manche di Sottosopra. Si gioca come nella prima, ovvero noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è. La prima manche era italiana, per chi se la fosse persa la soluzione era L'amore dei Sonora. La seconda manche è internazionale. Sentiamo il pezzettino. Che canzone è, amici? Provateci al 331 80 90 101. Direi che la voce è alquanto riconoscibile, anche proprio non voglio dare non diamo indizi. Risentiamo velocemente il pezzettino. Amici, al 331 80 90 101, i vostri tentativi. Nel frattempo, Cioffi su R101, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Su R101 stiamo giocando a Sottosopra. Sentiamo il pezzettino della canzone al contrario. Che canzone è, amici? Indizio: gruppo tedesco, anno 2006. La proviamo così. Tra pochissimo le vostre voci.

0: le mappe non funzionano e devo usare la bussola. Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene. Al 331 80 90 101 siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Affittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
4: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
5: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
4: Siete pronti a sentire l'estate?
5: Parte da Riccione.
3: Siete pronti?
5: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
6: Ti aspettiamo!
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
17: Meno di un quarto d'ora alle 10 su R101 è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scegliete voi la canzone che va in onda al 331 80 90 101 con i vostri messaggi. Questo appuntamento è particolare perché ogni sera alle 21.45 la canzone che scegliete arriva dal mondo R&B e hip hop anni 90-2000. Saluto Marco, scrive: ciao Yaki, per l'appuntamento hip hop con la canzone che ti fa stare bene vorrei ascoltare Home Alone. It's gonna be-

0: R&B pop che ti fa stare bene qui su R101 Home Alone alle 21:51 minuti. Il prossimo appuntamento arriverà puntualissimo tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci farà stare bene. Per l'appuntamento invece con l'R&B e pop rimandiamo a domani sera alle 21:45, come ogni serata di Stories. Anche qui già da adesso potete scegliere voi la vostra, che arrivi dagli anni 90-2000, che ci faccia immergere in quel mondo, in quella cultura, con i messaggi ma soprattutto con la vostra voce. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella è la canzone che vi farebbe stare bene. Allo stesso numero stiamo giocando a Sottosopra, siamo nel pieno della seconda manche, stiamo cercando di capire qual è la canzone che noi vi abbiamo messo al contrario. Secondo me è anche abbastanza riconoscibile, questo mi rende abbastanza triste, lo scoprite tra poco perché...
1: Cioè, per me è Britney Spears con Sometimes.
0: Potrebbe anche al contrario sembrare un po' Britney Spears, ma non è Britney Spears.
2: Sono R101, per me è Cecchitita degli ABBA. Ciao, Sergio da Ravenna.
0: Sergio, non sono neanche gli ABBA.
3: Secondo noi Ale, Claudia da Como sono i Mon Rose.
0: Non sono nemmeno i Mon Rose, questo secondo me per l'indizio che ho dato poco fa, band tedesca, l'anno è il 2006. Nessuno fra i tantissimi messaggi che abbiamo ascoltato ha riconosciuto la canzone. Ve la mettiamo nel verso giusto, secondo me qualche idea può venire.

Gli anni a venire, in particolare negli anni fino ai primi anni 2010, YouTube aveva proprio questa canzone che faceva da padrone. Qualunque io vedo la regia come si diverte con i volumi. Qualunque video di YouTube fino ai primi anni 2010 aveva questa canzone come appunto colonna sonora dei mix, anche quelli proprio più brutti che potevi vedere, con le immagini squadrate che non andavano nemmeno a tempo, ma quello era un po' anche il bello di YouTube di quegli anni. Cascada, Every Time We Touch, gruppo tedesco, l'anno è il 2006, questa era la soluzione della seconda manche di Sottosopra che purtroppo non abbiamo trovato. Fa niente, amici, grazie a tutti per aver partecipato. Nel frattempo che torniamo insieme, c'è la musica su R101. Icona Pop, I Love It, nelle stories, alzate il volume.

3 minuti, mercoledì 29 luglio, siete su R101, amici, buona serata a tutti. Ragliacchi nelle stories, dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì ad accompagnarvi. Deciziest, Davide Cisini in regia, 331-8090-101 il nostro numero per voi, per condividere con noi la vostra serata, i racconti dei vostri spostamenti, appunto se siete in macchina, dove siete diretti, come procede il vostro mercoledì sera. Noi ci mettiamo la musica, Alan Walker.

0: Babe con Chaperone su R101, 22 e 10 minuti. Mercoledì sera, buon viaggio a tutti gli amici che sono in macchina. Siete su R101, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi nelle stories con voi, con tanti amici e amiche che al 331 80 90 101 stanno condividendo la propria serata. Appunto, molti quelli in macchina, tanti anche quelli che stanno lavorando e che ci ascoltano per passare la propria, il proprio orario lavorativo in modo, si spera, sempre migliore, quantomeno un pochino più leggero. Sentiamo una voce.
1: Ciao! Ciao! Ciao. Siamo Luisa, Lara, Irene e Giulio.
0: Quante?
1: Stiamo tornando a casa dopo che siamo andati a prendere un po' di fresco sul monte Coltignone, sopra Lecco, che ne avevamo tanto bisogno. Buona serata, ciao!
0: E ce n'è tanto di bisogno di fresco in questo periodo, con il caldo che sta tornando piano piano, quando ce lo si dimentica un attimino. Io un paio di settimane fa ero lì, mi ricordo, proprio seduto sul divano, dico, però... si sta bene qui alla fine, cioè dopo quelle settimane infernali adesso si sta bene, adesso non più, ecco, mi sono pentito immediatamente, è colpa mia se è tornato il caldo perché l'ho tirata, io non devo mai pensare, soprattutto mai pensare ad alta voce, vivendo da solo parlo molto ad alta voce, questo non so come mi fa uscire, infatti sorvolerei molto velocemente. 331 80 90 101 amici, il nostro numero per condividere il vostro mercoledì sera, messaggi, voci, foto, video, quello che vi pare, qua siamo in famiglia. C'è la musica su R101, sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari, alzate il volume.

con Taylor Swift nelle stories di R101 che ci accompagna alle 10:22 minuti del nostro mercoledì sera. Buona serata da Yaki, 331 80 90 101, questo il numero al quale indirizzare i vostri messaggi, le voci con i racconti della vostra serata. Vi leggiamo, vi ascoltiamo qui su R101, facciamo due chiacchiere per condividere insieme la serata. Siete appunto su R101, lo sapete, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buona serata a tutti da Yaki, 22 e 28 mercoledì sera insieme di Stories, come vuole la consuetudine. Al 331 80 90 101 ci siete voi a condividere con la voce i vostri racconti di questa serata. Sentiamone uno.
1: 101, buonasera, Nicola, buonasera. Evo dall'officina, grazie per la compagnia.
0: Prego.
1: E stasera forse finisco il motoranghinatore, sto mettendo i fili dei freni e poi ci siamo.
0: Ma certo, il famosissimo motoranghinatore, quello che io so perfettamente cos'è, anzi ne ho guidato uno proprio per venire qua, sempre che un motoranghinatore si guidi o qualunque cosa si faccia, è detto che c'ha dei freni, quindi probabilmente si muoverà in qualche modo. Tra l'altro, fra una mezz'oretta, come vuole la consuetudine delle stories, giocheremo a con parole tue. Facciamo subito un test fedeltà. La parola di stasera, aspetta, per chi magari non è familiare col gioco, è un gioco in cui noi diamo una definizione di un oggetto di uso comune, ma la definizione è molto molto complicata e voi appunto dovete indovinare l'oggetto. Questa sera l'oggetto sarà il motoranghinatore. Già ve lo dico, chi non sa cos'è un motoranghinatore non potrà giocare. Sto scherzando, perché non saprei nemmeno la regia, gli autori e tutto l'avvocato e il notaio che si occupano della definizione già mi stanno guardando male, perché non hanno idea nemmeno loro cos'è un motoranghinatore. E io soprattutto sto giocando un sacco con la fortuna, perché io sto continuando a ripetere motoranghinatore, ma potrei aver capito male e non si pronuncia nemmeno così. Va bene, 331 80 90 101, direi di andare avanti velocemente. C'è la musica che sicuramente meglio qui nelle stories di R101. Pink, Nate Ruth, Just Give Me a Reason, 22:30. Alzate il volume.
2: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: letto.
1: Serenata, Serena Brancale, Alessandra Amoroso qui su R101, tantissimi al 331 80 90 101. Avete chiesto che cos'è un motoranghinatore di cui parlava il nostro Nicola poco fa. Non è vero, nessuno l'ha chiesto, ma ve lo dico comunque perché ero curioso io. Un motoranghinatore è una macchina agricola semovente dotata di un proprio motore e di un sedile per l'operatore. Quindi posso dire, quando ho detto, scherzando, l'ho guidato per andare a lavoro, in realtà era anche plausibile. Poi non so quanto possa andare per le strade, se mi multano o meno, però comunque, cioè, non c'ero andato troppo lontano. C'è la musica su 101, va bene. Katy Perry, Watch It Burn, basta con i motoranghinatori. For

Sabrina Carpenter, la sua Tears su R101 nel nostro mercoledì sera di Stories. 22.43, questo significa che tra poco arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, messaggi, soprattutto le vostre voci al 331 80 90 101 per farci ascoltare un brano che serve a migliorarci il mercoledì sera e magari anche a farci tornare un pochino indietro nel tempo. Arriva veramente tra pochissimo, tra poco, quindi scopriamo la canzone.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con il fuoritutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da UniEuro.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!

0: 46 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi al 3318090101 con la voce, sentiamo.
1: Per la canzone che mi fa stare bene vorrei sentire Aeroplano degli 883 e di Caterina, visto che siamo sotto le ferie, gente che parte, gente che rimane a casa per lavoro.

1993, 883 Caterina, Aeroplano su R101, la canzone che ci fa stare bene alle 22:50 minuti per il nostro amico che appunto parlava di gente sotto le ferie. C'è chi va, c'è chi resta, gente che va, gente che viene. La radiamo al suolo questa, non posso continuare la frase perché mi licenziano. 331 80 90 101 amici, la canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora per sceglierla. Basta il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo, Merck & Cremont

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

alle 23 sta per prendere il via l'ultima ora delle stories di questo mercoledì sera, 29 di luglio. Su R101 ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buonasera a tutti con The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice, la nostra consuetudine dell'ultima ora di stories. A breve ripassiamo insieme le regole. Nel frattempo arriva la musica su R101, Vuoto a perdere, Noemi.

0: Zombie Lady con Damiano David nelle stories di R101 alle 23:07 minuti ci fa entrare nel vivo dell'ultima ora di questo mercoledì sera. Con me, Yaki, ad accompagnarvi, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Certo. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione che, come ogni definizione, è associata a un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando al 331 80 90 101. L'oggetto è di uso comune, la definizione è un pochino complicata ed è la seguente: un manufatto planare o curvilineo a matrice composita, caratterizzato da un'elevata uniformità superficiale e da proprietà fisiche atte a preservare la coerenza delle interazioni elettromagnetiche incidenti. Il sistema genera un dominio percettivo virtualmente congruente con l'ambiente

circostante, mantenendo inalterate le relazioni geometriche e spaziali senza introdurre trasformazioni materiali del fenomeno osservato. Facce confuse nello studio di R101, 331 80 90 101 per provare a capire, per provare a indovinare qual è l'oggetto misterioso che stiamo cercando. Provateci con la voce, tra poco vi ascoltiamo, adesso la musica con Baby K nelle stories di R101. Tuca Macarena.

0: Fever Dream, Alex Warren nelle stories di R101. Mentre stiamo giocando a Con parole tue, quale oggetto si nasconde dietro la seguente definizione? Un manufatto planare o curvilineo a matrice composita, caratterizzato da un'elevata uniformità superficiale e da proprietà fisiche atte a preservare la coerenza delle interazioni elettromagnetiche incidenti. Il sistema genera un dominio percettivo virtualmente congruente con l'ambiente circostante, mantenendo inalterate le relazioni geometriche e spaziali senza introdurre trasformazioni materiali del fenomeno osservato. Cosa stiamo cercando? Sentiamo un paio di voci.
1: Ciao, è un microscopio.
0: Non è il microscopio.
2: Ciao, sono Marta da Padova, per me sono gli occhiali. Ciao, buona serata.
0: Buona serata, non sono però nemmeno gli occhiali. Amici, 331 80 90 101, questo il numero per provare a indovinare l'oggetto di questa sera. Ancora non ci siamo nemmeno vicini, tra poco continuiamo con le vostre voci. Adesso Darin, Can't Stay Away.

0: Erin Can't Stay Away nelle stories di R101, mentre per il comparole tue stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione resa un pochino complicata. Sentiamo un tentativo.
1: Ciao, sono Ciccio. Potrebbe
0: Ciao,
1: essere
0: Ciccio.
1: La televisione. Una serata.
0: La frizione non è la frizione. No, cosa? La televisione, scusate, evidentemente non so sentire. Non è nemmeno la televisione l'oggetto che stiamo cercando. Tra pochissimo. Altre voci, state con noi.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: You Back con Eamon su R101, mercoledì sera di Stories, 23 e 23 minuti. Stiamo giocando a Con Parole Tue, un gioco molto semplice in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di questa sera è la seguente: un manufatto planare o curvilineo a matrice composita, caratterizzato da un'elevata uniformità superficiale e da proprietà fisiche atte a preservare la coerenza delle interazioni elettromagnetiche incidenti. Il sistema genera un dominio percettivo virtualmente congruente con l'ambiente circostante, mantenendo inalterate le relazioni geometriche e spaziali senza introdurre trasformazioni materiali del fenomeno osservato. Tutto questo per dire cosa?
1: Ciao ragazzi, Francesco da Voghera. Secondo me è il router wifi. Ciao,
0: non è il router wifi.
2: Ciao, sono Yuri da Rieti, per me è il microonde. Grazie e buona serata.
0: Ciao Yuri, il microonde. Non è il microonde l'oggetto che stiamo cercando.
3: Per me l'oggetto misterioso è un telescopio.
0: Mi piace la sicurezza nel tono della voce, purtroppo però non è un telescopio.
4: Per noi potrebbe essere il parabrezza.
0: Non è neanche il parabrezza.
5: Sono Luisa da Biella, per ciao, me Luisa. È l'asciugatrice.
0: Non è l'asciugatrice.
6: Ciao Radio 101.
0: Proprio
6: l'oggetto
0: noi.
6: Misterioso è un fiammifero. Carla da Trento, ciao.
0: Carla, non è un fiammifero, siamo parecchio lontani in realtà da quello che stiamo cercando.
7: Per me è il termosifone, Cesare da Ferrara.
0: Cesare anche qua, lontani, non è il termosifone.
8: Ciao, sono Luis da Novi Ligure. È la costruzione di un ombrello, costruisce gli ombrelli per proteggersi dalla pioggia.
0: Allora, io ogni volta, io non riesco a controllare le mie espressioni facciali, infatti chi ci guarda sul 67 si sarà goduto la mia faccia alquanto stupita mentre sentivo il tentativo, la costruzione di un ombrello, cioè perché noi quando leggiamo la definizione non è che chiediamo l'ombrello, noi chiediamo come si costruisce l'ombrello, cioè il gesto astratto di costruire l'ombrello, il pensiero, l'idea dell'ombrello, no. Non è quello, tutto questo per dire non è la costruzione dell'ombrello, neanche un ombrello più in generale. Amici, non ci siamo ancora, siamo lontani. Al 331 80 90 101 le vostre voci, la definizione l'abbiamo riletta poco fa. Notaio, chiedo a lei, lo diamo un indizio? Abbiamo fiducia nei nostri ascoltatori? Abbiamo fiducia in voi, amici. 331 80 90 101, niente indizio, tra poco altre voci. Nel frattempo la musica, nelle stories. Wake me up, Avicii.

0: Cesare Cremonini, ora che non ha più te nelle stories di R101, stiamo giocando a Con parole tue, amici. Abbiamo letto più e più volte una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. L'abbiamo interiorizzata, quindi passerei direttamente ai vostri tentativi. Qual è l'oggetto di stasera?
1: Salve, potrebbe essere il termometro?
0: Salve. Non è il termometro.
2: Ciao, Iachi, per Ciao. Me è una pellicola.
0: Una pellicola, non è la pellicola.
3: Ciao Federico da Montevecchia, per me è una calamita.
0: Non è neanche la calamita.
4: Buonasera ragazzi, secondo me è un ecoscandaglio.
0: Cosa? Momenti di sì, un ecoscandaglio è quello che io ho capito, non ho la minima idea di cosa sia. Ora lo cerco.
5: Ciao Iachi, abbiamo due definizioni agli antipodi. Mio marito dice una telecamera, io dico una spugna paillette tipo alluminio.
0: Beh, devo dire che avete ascoltato entrambi due definizioni molto diverse. Secondo me purtroppo non è né una telecamera né una spugna, eccetera.
6: Sono Alessandra da Bergamo, per me è la lente d'ingrandimento.
0: Non è la lente d'ingrandimento, l'ecoscandaglio è un particolare tipo di strumento ecometro, ultraacustico usato per misurare la profondità del mare, trasmettendo impulsi sonori. Confermo che non è un ecoscandaglio.
7: Ciao R101, potrebbe essere una finestra?
0: Non è neanche la finestra, però in questo oggetto potresti avere un... Vabbè, passiamo direttamente all'oggetto giusto, vai!
8: Ciao Iachi, questa sera la definizione è uno specchio. Oh. Alessandro, ciao!
9: Ciao R101, forse è lo specchio?
10: Ciao R101, ciao Iachi, Andrea da Firenze. Secondo me l'oggetto misterioso è uno specchio.
11: Ciao, uno specchio. Quanti? Matteo da Milano.
0: Lo specchio, l'oggetto che stavamo cercando poco fa, appunto, con la finestra. Volevo dire nell'oggetto in cui nella finestra ti ci puoi specchiare, ma non è esattamente l'oggetto, non sapevo come dirlo senza dare un indizio, quindi siamo passati direttamente alla soluzione. Grazie amici per aver partecipato, bravi a coloro che hanno indovinato lo specchio. C'è la musica su R101, Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.
12: Salita del volo con destino alla felicità.

0: fuori tutto Uni Euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Ti aspettiamo!
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: È arrivato il momento di un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora il brano che va in onda verso il 45esimo minuto lo decidete voi. Sentiamo.
1: Ciao R101.
0: Ciao.
1: Mi piacerebbe tanto.

Prendilo per la canzone che ti fa stare bene qui su R101 per l'ultimo appuntamento del nostro mercoledì sera di Stories con la canzone che ti fa stare bene. Ritorna puntualissimo domani mattina, già da ora amici, al 331 80 90 101, scegliete con cura la canzone che servirà a farci iniziare il giovedì con il piede giusto. Sul nostro sito r101.it trovate anche una sezione che può venirvi in aiuto, soprattutto se state cercando una canzone estiva che vi faccia stare bene, una canzone che ci riporti a qualche estate fa. Sul nostro sito appunto trovate una ricca playlist di 101 ritornelli da ascoltare fra le canzoni estive che più ci hanno fatto ballare, cantare e sognare nelle scorse estati. Quando avrete trovato la vostra, raccontatecela in un messaggio, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo su R101 la musica non si ferma, 21 Pilots, Stressed Out.

Buon vento, sono Giovanotti Alfa che chiudono il nostro mercoledì sera di Stories qui su R101. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi in questa serata. Decisiest, Davide Cisini in regia, un grazie va anche a lui. Io rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui nelle Stories di R101 a partire dalle 20 per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Buon proseguimento amici, a domani, ciao!

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. LR 101, meteo.
1: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: su tutte le regioni tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Da segnalare lo sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature minime e massime in generale aumento, valori pomeridiani compresi ovunque tra 30 e 37 gradi, con picchi di 38 nelle aree di pianura e nelle zone interne di Toscana, Lazio e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
0: R101.

0: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok. Ti teniamo compagnia ovunque. R101.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
2: rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale